siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo, 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

0: perché io sono la signora del Rosario e che continuate sempre.
1: Ancora un saluto a quanti ci seguono attraverso le frequenze di Radio Pace, i canali di Telepace, 18 e 47 minuti in diretta in questo sabato 12 ottobre 2013, in diretta dal Santuario del Divino Amore, dove pochi momenti prima di entrare nel santuario abbiamo visto anche l'immagine dell'elicottero che si stava avvicinando al santuario. Quindi fra qualche minuto l'immagine, la statua originale della Madonna di Fatima sarà accolta in questo santuario. In questo momento viene raccontato quello che è stato il periodo delle apparizioni della Beata Vergine Maria a Fatima dal 13 maggio 1917 al 13 ottobre dello stesso anno. Seguiamo insieme, in attesa poi di poter commentare l'arrivo della Madonna di Fatima al Santuario del Divino Amore.
2: Con un manto azzurro, San Giuseppe era pure vestito di bianco e Gesù bambino di rosso. Tracciando tre volte nell'aria una croce, San Giuseppe e il bambino Gesù benedissero il popolo. Le scene che seguirono le vide solo Lucia. Dapprima Gesù, pervaso di sofferenza, come sulla via del Calvario con la Madre Dolorosa, ma senza la spada nel petto. Il Divino Redentore benedisse il popolo. Poi apparve gloriosa la Madonna del Carmine, incoronata Regina del Cielo e dell'Universo, con il bambino Gesù al collo. Infine, davanti a tutti, si presentò il miracolo annunciato. Durante tutta l'apparizione la pioggia continuò incessantemente. Lucia, alla fine del colloquio con la Vergine, gridò alla gente:
0: «Guardate il sole!»
2: Il sole apparse come un immenso disco d'argento e, nonostante la sua luce, poté essere guardato a occhi nudi. Improvvisamente si mise a ballare. Cominciò a girare come una gigantesca ruota di fuoco, si fermò d'un tratto per poi riprendere il giro su se stesso con stupefacente velocità. I suoi bordi assunsero un colore scarlatto, lanciando fiamme rosse in tutte le direzioni che si riflettevano ovunque, rilucendo con tutti i colori dell'arcobaleno. Roteò per tre volte. Ogni volta con colori più intensi si mosse velocemente a zigzag e si precipitò in direzione della moltitudine terrorizzata. Un unico immenso grido sfuggì da tutte le bocche. Tutti caddero in ginocchio nel fango, pensando di essere bruciati dal fuoco. Molti ad alta voce recitavano l'atto di dolore. A poco il sole cominciò a rialzarsi, tracciando lo stesso zigzag, fino ad arrivare al punto dell'orizzonte dal quale era disceso. Non si poté più guardare ad occhio nudo, era di nuovo il sole di tutti i giorni. I prodigi durarono circa 10 minuti e fu possibile guardarli fino a 40 chilometri di distanza. Erano tutti turbati e gridavano al miracolo. Le grida di entusiasmo echeggiavano lungo tutte le colline vicine e molti notarono che i loro abiti, inzuppati fino a qualche minuto prima, erano ora completamente asciutti. Si era concluso il ciclo delle visioni di Fatima.

0: Quale modo migliore per prepararci? Eccoci, adesso l'audio arriverà. Eccoci, dicevo, quale modo migliore per prepararci ad accogliere tra pochissimo la statua della Madonna di Fatima, ripercorrere la storia delle apparizioni. Ringraziamo ancora Fatima Lucarini, Bernadette Lucarini e Roberto Longo che ci hanno accompagnato in questa sorta di viaggio attraverso questa affascinante storia. Avete visto forse scorrere durante la narrazione alcune immagini dell'elicottero che insieme alla statua della Madonna di Fatima, dove sono presenti sull'elicottero il Cardinal Vallini, Monsignor Leuzzi e il Rettore di Fatima, si stanno recando proprio qui. Avete visto anche l'attesa di quanti fuori con le fiaccole stanno attendendo. Noi in diretta viviamo con l'organizzazione dell'evento e cerchiamo di capire l'elicottero tra quanto arriverà. Continuiamo intanto questo nostro momento di attesa e anche preparazione interiore al rosario e a questa nostra notte bianca di preghiera.
1: Sì, ci fanno da guida le splendide parole di Papa Francesco, che durante questa catechesi davanti a tantissime persone delle associazioni mariane che si sono riunite a Piazza San Pietro ci portano proprio un messaggio di grande speranza. Papa Francesco ha definito Maria donna umile e forte, una donna che guarda negli occhi i suoi figli, e Papa Francesco ha detto: credere in Gesù vuol dire offrirgli la nostra carne con lo stesso coraggio con la quale gliel'ha offerta Maria. Maria quindi ci accompagna e ci sostiene, e tutta la sua vita è stata seguire suo figlio, quindi anche noi ci mettiamo in cammino come testimoni per seguirlo. E poi ha dato tre caratteristiche di questa donna: la donna dell'umiltà, la donna della misericordia e la donna della vicinanza, e poi l'ha definita la madre della gioia.
0: E allora noi continuiamo questa preparazione attraverso la musica, che è anche fonte di gioia ed è una forma meravigliosa, bellissima, di preghiera e predisposizione interiore. Abbiamo un gruppo internazionale che generosamente oggi è con noi. Loro sono appena rientrati da una lunga tournée in Brasile. Parte del gruppo in questo momento si trova già in Germania, la rappresentanza che si esibirà adesso li raggiungerà domani, e loro sono un
1: il
0: gruppo...
1: Il Gen Rosso.
0: Esatto, il Gen Rosso, prego.

0: La musica a volte è stata definita come la forma d'arte che più si avvicina a Dio, poiché non si vede, non si tocca, ma è capace di cambiare il cuore delle persone. Allora ci sembrava il modo migliore per accogliere la statua della Madonna di Fatima che sta arrivando qui, proprio all'interno del santuario, e quindi continuiamo con la musica. Prego.
1: Vi ricordo immagini in diretta dall'esterno del Santuario del Divino Amore, Telepace porta nelle vostre case anche questo momento di preghiera che vedrà soprattutto alle 19.30 un rosario internazionale in collegamento con 10 santuari mariani.

canti sono proposti dal coro del Santuario Divino Amore. Abbiamo visto l'immagine arrivare, ora verrà predisposta perché poi faccia il suo ingresso solenne, vi ricordo, in

La Madonna di Fatima, preceduta anche da queste bambine, Schola Cantorum, il coro del Santuario del Divino Amore, continua a proporre questi canti mariani della tradizione popolare. Abbiamo ascoltato prima Andrò a vederla un dì, poi dell'Aurora tu sorgi più bella, ed ora questo canto che ci riporta a dire il vero a Lourdes, mentre poi quando l'immagine entrerà sarà il canto del 13 maggio ad accogliere.

0: adesso partiamo.
1: No, non dirlo adesso.
2: Cari fratelli e sorelle, con grande emozione e grande fede continuiamo, per così dire, questa veglia di amore filiale a Maria, cominciata 2 ore e mezzo fa a Piazza San Pietro e guidata da Papa Francesco. Abbiamo sorvolato in elicottero la nostra città con l'immagine della Madonna di Fatima, la piccola Madonna che è qui,
0: allora, l'introduzione
2: e che dal 1917 ci ricorda l'amore di Maria per il mondo intero. La Madonna apparve ai 3 pastorelli in tempi difficili, diventando la grande maestra, la guida, l'esempio di come affrontare le battaglie della vita. E questa sera e questa notte il nostro santuario del Divino Amore diventa il centro della preghiera del mondo. Ci collegheremo con tanti santuari, con tanti milioni di fratelli e sorelle che con noi pregheranno Maria per la pace e salvezza delle anime, per i nostri giovani, per le famiglie, per i malati, perché il mondo davvero ritrovi per la potenza di Dio le vie della gioia e della vita. Facciamoci guidare da Maria e vorrei offrirvi in questo piccolo pensiero un'esperienza, quella della Madonna, nel giorno in cui fu chiamata dall'angelo ad una grande missione. Ci dice San Luca nel suo Vangelo che la Madonna, dinanzi a quella proposta che non capiva, che trovò assolutamente sproporzionata alle sue forze, alle sue aspettative umane, lei che era vergine, rimase turbata. Il turbamento di Maria, un turbamento che diventò inquietudine, domanda, ricerca, e che sfociò in una domanda: com'è possibile? Perché mi succede questo? E l'angelo la rassicurò: non temere, Maria. Lo Spirito Santo, l'onnipotente amore di Dio, è con te. Ti prenderà tutta, sarà presente in tutta la tua persona, ti circonderà. E il bambino che nascerà da te sarà il Santo di Dio. Non temere. La risposta di Maria, aperta con il suo cuore alla parola di Dio, fu questa: sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. La proposta, il turbamento, la fede. Quante volte nella nostra vita quotidiana riviviamo le stesse esperienze, lo stesso itinerario del turbamento, dell'inquietudine, della domanda perché? E solo nella fede, come Maria, chiediamo al Signore di saper ascoltare la sua parola, parola che non fallisce, parola che non tradisce, parola che è verità e verità di vita. E la Madonna ci aiuti a dire sempre, anche nelle ore buie che diventano ore di luce: eccomi, sono il servo, sono la serva del Signore, fiducioso, fiduciosa, che abbandonandomi, consegnandomi, accompagnato da Maria all'amore di Dio, anche per me ci saranno prodigi di grazia e di bene. Ecco, con questa fede, nell'anno della fede, in questo luogo della fede, con tanti fratelli e sorelle di fede, noi vogliamo impetrare dalla Madonna questa sera, questa notte, la luce ancora più forte della fede, irrobustisca la nostra fede e attraverso di noi la faccia annunciare a tutta Roma, a tutto il mondo, perché solo nella fede in Cristo Salvatore c'è speranza, fiducia e vita.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Buonasera
1: a tutti.
3: Buonasera, benvenuti a tutti al Santuario Romano della Madonna del Divino Amore.
1: Salutiamo e ringraziamo Sua Eminenza il Cardinale Vicario Agostino Vallini che ci ha portato questa sua testimonianza e questo suo intervento.
3: Il santuario nel 1931 era praticamente abbandonato.

0: Fu Don Umberto Terenzi a rilanciarlo come grande luogo di preghiera, luogo che questa sera ospiterà, questa sera e questa notte, un grande momento internazionale con la Madonna di Fatima. La veglia di questa sera andrà avanti fino a domattina alle 5 e si concluderà con la celebrazione della Santa Messa. Dopodiché la statua rimarrà con noi durante tutta la notte e poi ci trasferiremo in Piazza San Pietro insieme alla statua, dove Papa Francesco alle ore 10:30 celebrerà la Santa Messa e affiderà proprio il mondo al cuore immacolato di Maria.
1: Salutiamo ancora e ringraziamo il Cardinale Vicario di Roma, Sua Eminenza Agostino Vallini, che ha fortemente voluto questo evento, il Vescovo Ausiliare Monsignor Lorenzo Leuzzi. Diamo un cordiale benvenuto a tutte le autorità ecclesiastiche e civili presenti al Santuario del Divino Amore e un grazie speciale va al Rettore di Fatima, Monsignor Carlos Manuel Pedrosa Cabesignas, e a Don Fernando Altieri, Rettore del Santuario del Divino Amore. Lo abbiamo già detto. Ci uniamo a questo applauso. Lo abbiamo già detto, tra pochi istanti ci collegheremo con molti santuari mariani nel mondo, inizieremo la recita del Santo Rosario insieme. E ad aiutarci a chiamare, come si dice in gergo, i collegamenti, ci sono alcuni amici che provengono da tante altre parti del mondo.
2: Saremo collegati con la Basilica dell'Annunciazione di Nazareth, in Terra Santa, Nazareth dove l'Arcangelo Gabriele ha apparso a Maria e dove tutto ha avuto inizio. E poi avremo Lourdes in Francia, in particolare siamo uniti agli ammalati che sono a pregare con noi stasera nella grotta di Massabielle, specialmente i pellegrini di Lunitalsi.
0: Saranno con noi poi dal santuario di Vilankanni in India.
1: E poi Częstochowa in Polonia, nel santuario della Madonna Nera.
3: E benvenuti a tutti coloro che si trovano in Africa, nel santuario della Madonna Ausiliatrice di Nairobi, in Kenya. E ricordiamo, spiritualmente uniti con noi, Kibeho, dove la Madonna è apparsa nell'81 ad Alphonsine, una giovane ragazza di 16 anni.
2: C'è anche Banneux in Belgio, il santuario famoso della Madonna dei Poveri nel cuore dell'Europa. A Banneux la Madonna è apparsa a Mariette Becco nel 1933, Mariette che è morta soltanto qualche mese fa.
4: Un saluto carissimo a tutti coloro che pregheranno con noi in Giappone ad Akita, dove la Madonna negli anni 70 si è manifestata a Suor Agnese nella cappella delle Serve dell'Eucaristia.
0: Siamo poi collegati anche con gli Stati Uniti, con Washington, dal santuario di Notre Dame.
5: E infine l'America del Sud con due grandi santuari, entrambi tanto cari anche al nostro Papa Francesco, Luján in Argentina e il santuario di Aparecida in Brasile. Estamos felices de vivir con ustedes este momento de oración.
0: Dunque, tutti insieme con Maria oltre la notte. Ci sono con noi collegati inoltre tanti che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, televisione, radio, web. Ringraziamo la RAI, TG1 e Vaticano, il CTV, Centro Televisivo Vaticano, Telepace, TV2000, Radio Maria, Maria Vision e tutte le altre emittenti che consentiranno e consentono in questi minuti la trasmissione di questa veglia di preghiera. E adesso è veramente con grande, grandissima gioia e un pizzico di emozione che vi proponiamo un videomessaggio che Papa Francesco, Vescovo di Roma, per questa serata. Il Papa, come sentirete, saluterà personalmente molti dei santuari collegati che si stanno collegando appunto attraverso radio, TV e web con noi questa sera. È uno dei momenti più belli, più emozionanti di questa nostra veglia di preghiera e noi vorremmo davvero ringraziarlo per questa attenzione particolare che ci ha dedicato in questa serata. Volevamo e vogliamo in questa veglia pregare anche per le sue intenzioni, per quanto lui ha in cuore, per la sua vita e vogliamo anche pregare per la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Ma ascoltiamo direttamente le parole di Papa Francesco.
6: Cari fratelli e sorelle, saluto tutti i pellegrini presenti nel Santuario del Divino Amore e quelli che sono collegati dai santuari mariani di Lourdes, Nazareth,

Luján, Bailankani, Guadalupe, Akita, Nairobi, Benó, Yesokova e Marian Valley. Questa sera mi sento unito a tutti voi nella preghiera del Santo Rosario e dell'adorazione eucaristica sotto lo sguardo della Vergine Maria. Lo sguardo, quanto è importante. Quante cose si possono dire con uno sguardo? Affetto, incoraggiamento, compassione, amore, ma anche rimprovero, invidia, superbia, perfino odio. Spesso lo sguardo dice più delle parole o dice ciò che le parole non riescono o non osano dire. Chi guarda la Vergine Maria? Guarda tutti noi, ciascuno di noi. E come ci guarda? Ci guarda come madre, con tenerezza, con misericordia, con amore. Così ha guardato il Figlio Gesù in tutti i momenti della sua vita, gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi, come contempliamo nei misteri del Santo Rosario, con amore. Quando siamo stanchi, scoraggiati, schiacciati dai problemi, guardiamo Maria, sentiamo il suo sguardo che dice al nostro cuore: forza figlio, io sono che ti sostengo. La Madonna ci conosce bene, è mamma, sa bene quali sono le nostre gioie e le nostre difficoltà, le nostre speranze e le nostre delusioni. Quando sentiamo il peso delle nostre debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria, che dice al nostro cuore: rialzati, vada mio figlio Gesù, in lui troverai accoglienza, misericordia e nuova forza per continuare il cammino. Lo sguardo di Maria non si rivolge solamente verso di noi. Ai piedi della croce, quando Gesù le affida all'Apostolo Giovanni e con lui tutti noi dicendo: donna, ecco tuo figlio, lo sguardo di Maria è fisso su Gesù. E Maria ci dice, come alle nozze di Cana: qualsiasi cosa vi dice, fatela. Maria indica Gesù, ci invita a testimoniare Gesù, ci guida sempre al suo figlio Gesù, perché solo in lui c'è salvezza, solo lui può trasformare l'acqua della solitudine, della difficoltà, del peccato, nel vino dell'incontro, della gioia, del perdono. Solo lui. Beata perché hai creduto. Maria è beata per la sua fede in Dio, per la sua fede perché lo sguardo del suo cuore è sempre stato fisso su Dio, sul Figlio di Dio che ha portato in grembo e ha contemplato sulla croce. Nell'adorazione del Santissimo Sacramento Maria ci dice: guarda il mio Figlio Gesù, tieni lo sguardo fisso su di Lui, ascoltalo, parla con Lui. Lui ti guarda con amore. Non avere paura. Lui ti insegnerà a seguirlo per testimoniarlo nelle grandi e piccole azioni della tua vita, nei rapporti di famiglia, nel tuo lavoro, nei momenti di festa. Ti insegnerà a uscire da te stesso, da te stessa, per guardare agli altri con amore, come Lui che non ha parole, ma con i fatti ti ha amato e ti ama. O Maria, facci sentire il tuo sguardo di madre, guidaci al tuo figlio, fa che non siamo cristiani di vetrina, ma che sanno sporcarsi le mani,
per costruire col tuo figlio Gesù il suo regno d'amore, di gioia e di pace.

0: Un'unica parola, grazie Papa Francesco, grazie davvero per questo straordinario messaggio. Come lei ci ha detto, Santità, Maria ci guarda come madre, con tenerezza, con misericordia e con amore. Noi non ci dimenticheremo, Santità, delle sue parole. Quando siete in difficoltà, schiacciati dai problemi, guardate a Maria che ci dice: forza figlio, rialzati, ci sono io che ti sostengo.
1: Il Papa ci indica come via per andare oltre la notte l'incontro, la gioia ed il perdono. And actually we would like to thank together with the Pope, everyone from all over the world is connected with us tonight, starting from the sanctuaries of Aparecida, and then Washington again, Bano, and then Lourdes, Luan, Nairobi, Vailankani, Akita, Cestokova.
0: In questo momento ci uniamo al Santo Padre nel dare di nuovo un caloroso benvenuto a tutti i santuari che sono collegati con noi, che si stanno collegando in questo momento, in particolare a Aparecida e Washington, Nazareth, Lourdes, Luan, Nairobi, Bano, Vailankani, Akita e Cestokova. Il Papa ci presenta la bellezza dell'incontro, della gioia, del perdono, come via per andare oltre la notte.
1: Oltre la notte drammatica dei naufragi sul Mediterraneo, oltre la notte delle guerre, oltre la notte dei conflitti, pensiamo in particolare in questo momento al Medio Oriente, oltre la notte delle malattie, oltre la notte delle catastrofi ambientali, sempre più frequenti in questi anni, oltre globale che porta a disoccupazione e disperazione, ma anche più semplicemente oltre la notte delle solitudini e delle cattiverie.
0: È in questa notte che la luce di Maria brilla di fronte a noi come una stella del mattino e c'è accanto come Nostra Signora che viene in fretta verso i suoi momenti più difficili della nostra esistenza. Ognuno di noi e insieme come comunità universale di fratelli e di sorelle, allora ci mettiamo davanti a lei. Le portiamo tutto quello che c'è nel nostro cuore, le nostre famiglie, i nostri amici, le nostre storie, le preoccupazioni per il futuro del mondo e della società. E ripetiamo stasera la preghiera che ci ha insegnato Papa Francesco. Maria, donaci il tuo sguardo. È una preghiera umile, una preghiera fiduciosa, una preghiera insistente, che come ci insegnano anche i santi, è capace di smuovere il cuore di Dio, facendo sì che Egli intervenga ancora nella nostra vita e nella nostra storia.
1: E ora, uniti a Papa Francesco, uniti al Cardinal Vallini, uniti a Monsignor Leuzzi, e a tutti gli altri vescovi presenti nei santuari nel mondo con cui siamo appunto collegati, diamo inizio al nostro Santo Rosario internazionale, in cui contempleremo questa sera e questa notte i misteri della gioia. Noi all'interno del santuario e chi ci sta seguendo con i maxi schermi fuori pregheremo in italiano e alla recitazione delle decine si alterneranno testimonianze e momenti artistici. Le meditazioni ai misteri saranno tratte dal monologo teatrale Nel grembo di una donna, interpretato questa sera da Silvia Budri e introdotti da Bernadette Lucarini. Le musiche da scena sono di Maria Gabriella Marino e verranno eseguite con i 10 solisti che l'accompagnano. Ecco, essendo un momento di preghiera, gli artisti stessi che salutiamo e ringraziamo per essere con noi vi invitano, ci invitano a non applaudire.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Allora lei da dove viene?
1: Noi veniamo dalla Sardegna.
0: Nome?
1: È da Orosei precisamente, è dalla provincia di Nuoro.
0: Bene, siamo qua per Festival dei Giovani, sono tanti ragazzi a Međugorje, Međugorje è pieno di gioventù, di questa allegria. La frase di quest'anno di Festival è Ad Fontem. Cosa dice per lei tornare alla fonte?
1: Per me è proprio riempirci della fede e cercare il Signore, che è la fonte, è Maria, che ci porta al Signore, e quindi per noi è il massimo, diciamo, perché è un'esperienza meravigliosa qui in Međugorje, ti resta nel cuore, noi non è la prima volta che veniamo, e quindi ci resta nel cuore, ti attira proprio alla fonte per dissetarci.
0: Lei ha mai sentito parlare di Cinque Sassi a Međugorje?
1: Sì.
0: Sa qualcosa di questa spiritualità?
1: Allora, praticamente il digiuno che abbiamo sempre praticato, il rosario e il... non mi ricordo gli altri tre.
0: Santa Messa?
1: La Santa Messa quotidiana, che in effetti è una cosa che ho iniziato a fare e faccio da anni ormai, perché qui grazie al pellegrinaggio che abbiamo fatto a Međugorje la nostra fede è cambiata, è cresciuta, è migliorata, e questa voglia di diventare diversi proprio come Maria ci vuole.
0: La lettura della Sacra Scrittura.
1: Lo stesso, sì.
0: E il sacramento della confessione, che a Međugorje avete visto che...
1: È il confessionale del mondo, sì.
0: E si può dire che è questo così?
1: Sì, sì, sì, sì, è vero, è vero.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, cioè la preghiera detta con cuore, la preghiera preferita dalla Madonna e Santo Rosario.
1: Sì.
0: Lei prega Rosario?
1: Sì, tutti e quanti. Ogni giorno. Sì.
0: Quanto è importante diffondere nel mondo, in questo momento, questa preghiera... Perché la Madonna ha detto a Međugorje, qua noi abbiamo avuto purtroppo anche la guerra, che con la preghiera, con il digiuno si possono fermare la guerra.
1: È vero, digiuno e preghiera si può fermare la guerra, è vero.
0: Hai un messaggio per i giovani?
1: Sì, che di cercare il Signore anche attraverso, soprattutto attraverso Maria, perché è lei la vera pace, è lui la vera pace insieme a Maria, che ci dona la gioia nel cuore, ci dà la forza per andare avanti e per ogni cosa. Senza di Gesù e Maria non possiamo niente, quindi aggrappatevi a loro e al Santo Rosario in particolare.
0: Io la ringrazio, buon festival.
1: Grazie altrettanto.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo, a Lisbona, e nacque il 15 agosto del 1195. Da bambino si chiamava Fernando. Poi, fin da piccolo, è entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231, tutti i bambini di Padova andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo
per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo, e ancora oggi invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero. Invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

0: Eccoli qua, non era facile il coro, ma la maestra di musica Marinella Domenella, no? Ci fa anche rima, è stata bravissima, come sono stati bravi tutti i componenti che credo siano autodidatti, o sono professori di musica o di canto, maestri, no.
1: Con amore e con passione cantiamo.
2: Portiamo un fiore a Marinella Domenella e passiamo. Adesso ci svegliamo, quindi pronti, perché ci sono i Four Jesus.
0: Eccoli qua, i Four Jesus.
2: Band di music Christian Rock.
0: Christian Rock ce lo diranno loro. Christian Music. Christian Music, che vabbè, musica cristiana. Siete un gruppo giovane e si vede un gruppo di giovani, non solo giovani ma brillanti, e lo sentiremo dalla loro musica. Di recente formazione, siete tutti qui dalla zona, non siete ancora famosi ma sono sicuro che lo diventerete presto, anche perché vi anima qualcosa di profondo, portare il messaggio evangelico a chi, ai ragazzi, ai coetanei che sono magari lontani, no, dalla fede.
3: Il nostro compito è quello di arrivare attraverso la musica, che è uno dei canali aperti che hanno i giovani, e portare la parola di Gesù attraverso la musica.
0: E quindi anche voi lo farete come il coro che abbiamo sentito, con amore e passione, i Four Jesus.
2: Ecco, prima di iniziare l'esecuzione, un piccolo video di una cosa collaborativa, in collaborazione, che stiamo facendo con i Four Jesus e Maria Vision. Noi lo chiamiamo in breve, così me ne vado subito e lascio spazio a loro, il talent show L'X Factor di Maria Vision con i Four Jesus. Sentite un po'.

Sei un autore? Sei un cantautore? Hai passione per la musica e per la scrittura? Hai qualcosa da dire sul tuo rapporto con Dio e vuoi farlo attraverso la musica? Allora prendi il cellulare, premi REC e canticchia il tuo brano. Allega poi il testo ed invia tutto ad info@forjesuslab.it. Il tuo potrà essere uno dei 12 brani della nuova raccolta Give Me Your Talent, prodotta e distribuita dall'etichetta J Records, mentre al vincitore sarà offerto un contratto discografico. Cosa aspetti? Stiamo cercando proprio te. Leggi il regolamento nella sezione eventi su www.forjesuslab.it.

Grazie. Questa era Ci sarò. Il prossimo brano si intitola Che tu cresca. Ci siete, ragazzi?

0: Grazie.
1: Emanuele, Dio è con noi, for Jesus, a cui io chiedo platealmente scusa, perché in realtà ho capito una cosa, che invece siete già famosi, perché già tutto il coro della corale di Sant'Agostino di Castelfidardo cantavano e sapevano a memoria la vostra canzone, quindi vuol dire che già siete già conosciutissimi, no?
0: A quanto pare.
2: Com'è che la conoscevate, Andrea?
3: La conoscevamo, innanzitutto conosciamo loro, e poi gli abbiamo chiesto il permesso se potevamo provarla. Fra poco, noi come coro animiamo la liturgia in parrocchia fondamentalmente, però ogni tanto ci impazziamo, facciamo qualche concerto per beneficenza, e allora al prossimo concerto, che sarà verosimilmente a febbraio, ma quando sarà, insomma, abbiamo chiesto se potevamo cantarla, e nel frattempo l'abbiamo imparata, ma per caso, proprio una casualità.
1: Quindi avete plagiato i For Jesus già, cioè non hanno nemmeno fatto l'album.
3: Stiamo rischiando anche grosso, sinceramente.
1: Già la Guardia di Finanza vi ha le costole. Oh, una cosa ai For Jesus, intanto, prima che cada, ci sono i loro CD, DVD, tanti gadget nell'angolo alla destra, come ci sono tanti altri CD in vendita, sempre nella zona, giù in fondo alla sala. Una curiosità, almeno diteci i vostri nomi, perché ce li confondiamo, perché io guardavo spesso le inquadrature e siete tutti molto simili, non fosse altro perché almeno avete tutti gli occhiali tranne il tastierista, che chiamo qua davanti perché peraltro almeno si differenzia almeno negli occhiali. Come vi chiamate, i nomi?
4: Io sono Enrico, il chitarrista è Gianluca, il bassista è Nicola, il tastierista è Rogers e il batterista nonché fondatore del gruppo è Simone.
1: For Jesus, per Gesù.
2: E grazie. Adesso ascoltiamo l'ultimo brano che sarà eseguito dai Vox Phoenicis, dal titolo Ukutula, che significa pace, sempre della tradizione africana Zulu. Sia pace in questo mondo, il sangue di Gesù ci dà pace. I Vox Phoenicis.

0: Grazie, Vox Phoenicis. Bellissimo.
1: Vox Phoenicis, ancora l'ennesimo canto tratto dalle tradizioni culturali della comunità Zulu dell'Africa. Davvero complimenti, e complimenti soprattutto per la splendida esperienza che state portando avanti. Continuate così.
0: Un fiore a Carlo Paniccia, direttore del coro. Eccolo.
1: E anche un applauso.
0: E siamo in chiusura.
1: Un attimo, Sabina, perché tu mi devi spiegare una cosa che io non ho capito. Ma la corale di Sant'Agostino, in quanti sono venuti? Hanno preso un pullman gran turismo, perché ho capito
0: Andrea
1: che è una
0: Rossini,
1: corale.
0: Andrea Rossini, quanti ne hai portati?
2: Siamo un buon numero, sono molto contento di questo. Io penso che la cosa più bella del coro è la nostra, una esperienza di amicizia, che viviamo insieme. Vedete la composizione del coro, ci sono persone di tutta l'età, giovani, giovanissimi, tutti giovani comunque, giusto?
1: Anche il maestro.
2: E credo che un'altra caratteristica del coro, poi lo devono dire loro, sia l'accoglienza. Noi cerchiamo di essere accoglienti nella nostra parrocchia, e spesso e volentieri il coro è una via di accesso poi alla parrocchia, poi partendo dal coro magari tanti fanno altri servizi. Infine, io credo che cercheremo adesso di farvelo sentire specialmente nel nostro secondo brano, la terza parola che un po' ci caratterizza è la gioia di cantare, la gioia di essere amici, di quell'amicizia che viene da Dio, e noi vi ringraziamo di questa opportunità che ci avete dato e speriamo insomma di meritarcela, ecco. Ok, allora faremo un brano, due brani naturalmente. Il primo è l'Ave Maria, è un classico, è l'Ave Maria di Arcadel a cappella, insomma. E poi i nostri bravi strumentisti che poi presenterò, oppure li presento adesso, come preferisci. Li presento dopo?
3: Sì, sì, sì.
2: No, vado adesso? Allora, alle percussioni abbiamo Somi. Chitarra, Davide, Nicola e Michele, il basso Roberto, al flauto Emily, a mio figlio che sta nel coro lo fa cantare stasera perché mi serviva un basso.
1: siete in tanti, e se tanto mi dà tanto ci darete tanto. Io direi che iniziate.
2: Speriamo.
1: Possiamo anche iniziare la vostra esecuzione, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Beh, diciamo anche del secondo brano che ci faranno ascoltare, Tu sei madre, che è un black gospel. Il coro Sant'Agostino di Castelfidardo.

0: Bravi, bravi, bravi, l'avevo detto, se tanto mi dà tanto ci avete regalato tanto, bravo, complimenti a tutti quanti, esatto, incitalo con energia.
1: Allora, già che ci siete, l'ora è un po' tarda, vi chiedo se è possibile un altro applauso, prima abbiamo parlato dei musicisti, adesso un grande applauso per il coro, grazie.
2: E diamo un fiore anche ad Andrea Rossini, vi preghiamo di rimanere qua. Perché adesso c'è la sorpresa finale con Marco Mammoli, autore dell'Emmanuel. L'Emmanuel, per chi non lo sapesse ma è impossibile, è l'inno mondiale alla gioventù del 2000. Emmanuel, ve lo ricordate?
0: Ma infatti io Sabina ti volevo dire che devo ammettere la mia pochezza musicale, perché di tutte le canzoni che sono state cantate
2: non lo conoscevi.
0: Non ne conoscevo nemmeno una, ma quella di Marco Mammoli non fosse altro perché nel 2000, ormai tanto
2: Vieni
0: tempo
2: qua.
0: Fa, ero a Roma, mi ha martellato i timpani. Questa davvero la conoscevo. Sono contento di conoscerti, sono contento che sei con noi di Maria Vision.
2: Marco Mammoli, ti lasciamo subito col tuo brano, Marco, perché lui ha scritto un brano dedicato a Maria proprio per questa occasione, dico bene?
3: È stato scritto perché Sabina l'ha chiesto, più che altro perché l'ha chiesto lei. Dice, c'hai, vieni con l'Emmanuel, va bene, dico, veniamo con l'Emmanuel. E poi dice, ma se la festa della Madonna, una canzone per Maria, sarebbe proprio il caso di farla.
0: Inventati qualcosa, no?
3: E allora ho chiamato il maestro Michele Rosati, che è qui dietro.
0: Eccolo qua.
3: Un applauso. Lei è Rachele. Bravissima. E con Michele abbiamo messo giù questa canzone che si intitola Eccomi. Abbiamo cercato di ricostruire il momento magico, bellissimo, straordinario e dolcissimo dell'Annunciazione. Il momento in cui Maria incontra l'angelo e c'è questo momento di una dolcezza straordinaria. Abbiamo cercato di raccontarlo un po' così con le nostre note.
0: E noi siamo ansiosi.
2: Grazie.
0: Di sentire l'atmosfera che riuscirai a creare con questa canzone.
2: E nel frattempo preparatevi tutti, perché dopo c'è l'Emmanuel.

0: Quindi io prego tutti i coristi che sono intervenuti questa sera, tutte le persone che hanno cantato, di avvicinarsi al palcoscenico, tutte le persone che desiderano cantare una parte delle... Prendo tempo, scusatemi perché me l'ha detto la regia. Una parte della nostra vita è associata all'Emmanuel, no? Chi non ha cantato? Chi non è stata Tor Vergata? I giovani... come me, insomma, come Giuliano. Nel 2000 non eravamo tutti là a cantare con Giovanni Paolo II che alle note dell'Emmanuele faceva, ve lo ricordate? Ma sono momenti indimenticabili. Io credo che è una gioia, un onore, una tenerezza infinita avere con noi l'autore di un perlomeno episodio importante della nostra vita di fede. Marco. Marco, perché non racconti mentre dell'Emmanuel, di com'è nato?
1: L'Emmanuel nasce nella nostra diocesi, in un'occasione dell'incontro con dei ragazzi che facevamo 3 giorni, molto concentrata sull'esperienza, sull'incontro con Gesù. E allora, in questa occasione, c'era il responsabile, disse: ma tiriamo fuori un brano che racconti un po' questo incontro. Ma che è sta gioia, sto momento? Dovevamo raccontarlo fuori. Velocemente, perché c'era poco tempo, dice: quindi, come nasce? Che cos'è questa gioia? È l'Emmanuel, Dio con noi, nasce con 3 accordi, nasce con i ragazzi e torna clamorosamente con i ragazzi, perché poi quello che è successo a Roma, quello che è successo successivamente con tutte le traduzioni che ci sono state nel resto del mondo, l'Emmanuel è stata una sorpresa molto grande per me. Però, più che per me, deve essere una testimonianza per tutti i presenti, perché io sono un ignorante della musica, ci tengo a dirlo. Non ne sono molto orgoglioso, ma ci tengo a dirlo perché, nonostante me, il Signore ha fatto quel che ha voluto. Perché questo? L'ho donata, era una cosa molto semplice. E l'Emmanuel mi ha insegnato molto anche a me, perché le cose fatte con il cuore e messe nelle mani del Signore possono fare cose straordinarie, come nel caso dell'Emmanuel, che immeritatamente, insomma, è stata.
2: Hai cantato, però io due curiosità ho. Se nel 2000, quando hai cantato questa canzone, hai conosciuto Giovanni Paolo II, e se, e questo credo di sì, hai conosciuto Papa Francesco, Papa Bergoglio, perché credo che nel 2013, no, lo scorso anno, hai fatto una sorta di new version, un remix di Emmanuel. Raccontaci un po', se l'hai incontrati questi papi e che effetto ti hanno fatto.
1: Beh, Giovanni Paolo II è stato un incontro pazzesco, perché la prima cosa che abbiamo detto con mia moglie, appena usciti dall'incontro con lui, oggi abbiamo toccato le mani di un santo. È stata la percezione immediata e così forte che c'è stata subito. Papa Francesco l'abbiamo incrociato l'anno scorso, perché ad Assisi abbiamo organizzato, in occasione dell'arrivo di Papa Francesco ad Assisi, l'accoglienza con 40.000 giovani nella piazza di Assisi, e con l'occasione, con Michele, ci siamo organizzati, abbiamo riarrangiato il brano ridandogli un po' di brio, che è quello che ascolterete stasera, facendo varie, diciamo, arricchimenti strumentali, non solo, insomma, ecco. Però due papi straordinari. Sicuramente. Papa Francesco penso che avrà molto da raccontare anche lui, come Giovanni Paolo II, sicuramente.
2: È quello che ci auguriamo tutti quanti, questa esperienza con questa canzone che ha veramente varcato i confini di tutto il mondo, forse, no? Forse la cantano anche sulla Luna questa canzone. Cosa ti ha imparato questa storia, come uso le tue parole, da ignorante della musica, ma lo dico davvero con il massimo
1: La
2: rispetto?
1: verità, non dici niente di. L'Emmanuel cosa ha insegnato? Ha insegnato quello che dicevamo prima, perché l'Emmanuel è, e io ne sono testimone, come dire, il dono delle cose che sembrano inutili. Sembrano inutili a volte, come sembrava inutile la mia canzone, ma che poi donata, data così al Signore, il Signore fa quello che vuole, ne fa ciò che vuole.
0: Ci siamo, Marco Mammoli.

Allora, sì. Allora andiamo adesso a fare questo brano dedicato a Maria. È la prima volta che viene fatto, ve lo presentiamo questa sera. Il brano si intitola Eccomi e appunto proviamo a raccontare questo momento insieme.

0: grazie.
1: Michele
2: non
1: Rosati.
2: Poteva scrivere.
1: Michele Rosati, Rachele e Marco Mammoli. E per fortuna che ci hai messo poco a comporre una canzone così, perché se ci metti un po' di più si vince qualcosa di grosso, eh?
2: No, no, no. È stupenda, non potevi che comporre una cosa più bella in questo giorno speciale dell'Immacolata.
3: Sei stata tu, eh? È stata lei a farla fare, eh? Quindi...
1: Sì, veramente brava Sabina, stavolta lo dico anch'io.
3: È scaturita da Sabina.
2: Ok, allora passiamo al secondo brano che è l'Emanuele... Abbiamo invitato tutti i cori, sono tutti qua.
1: Ma quanti siamo?
2: Virginia,
1: Sabina?
2: Dov'è? È qua? Deborah, dov'è? Perché adesso cantiamo tutti, che ne sapete voi? Qua
1: all,
2: si canta
1: all
2: tutti.
1: Together.
2: All together.
4: Allora, vieni.
2: Virginia, Deborah, dov'è?
1: Deborah sta
2: i
1: arrivando.
2: I For Jesus, dove sono? Eccoli qua, Simone.
1: For Jesus a rapporto, tutti quelli che sono stati
2: i
1: Mino
2: Rock
1: questa
2: ci
1: serata.
2: Sono? Eccoli qua a rapporto.
1: Mino Rock sempre presenti.
2: La corale è qua. Le altre corali, insomma.
1: I Vox Phoenicis ci sono?
2: Va bene.
1: Sì, dicono di sì. Io veramente sono contento perché io verrei a cantare vicino a voi perché almeno mi insegnate un po' di lingua Zulu. Ma soprattutto io davvero sarei contento di stare in mezzo a voi. Io che non so distinguere un mi bemolle da un fa diesis, mi avete fatto venire voglia di imparare a cantare, anche se meglio di no per tutti, eh?
2: No, Giuliano, tutto, ma cantare tu no.
1: È vero, no. Vabbè, io ho detto solo che mi è venuta voglia, non ho detto che lo farò, anzi.
2: Vi prego di cantare tutti insieme a noi. Non vi invitiamo tutti in palcoscenico perché magari non è...
1: Magari insomma, crolla.
2: Magari crolla. Però cantate con noi perché è una gioia cantare insieme l'inno mondiale della gioventù del 2000, Tor Vergata, Giovanni Paolo II, tutti con le braccia tese. Momento indimenticabile, troppo commovente. Il Papa non poteva muoversi, il Papa non poteva parlare, non riusciva neppure vi ricordate? Tremava tutto, le sue parole erano incerte, eppure eravamo tutti lì trepidanti, noi giovani di allora, a sentire le sue parole, quello che aveva da dirci. E quando ci disse: aprite le porte, anzi spalancate le porte a Cristo, io ero su quel palcoscenico, cantavo con il coro del Vaticano di allora, ed è stato un momento in cui tutti, eravamo 120, dico tutti, ci siamo messi a piangere. Grande Giovanni Paolo II.
1: Beh, beata te Sabrina, perché io ero in mezzo a un milione di pellegrini, ci calpestavamo praticamente a vicenda, ho cercato anche di avvicinarmi al palco, cercare di raggiungere il palco, e lì ho fatto esperienza di cosa significa la folla, cioè credi di arrivare in un punto ma non ci arriverai mai perché c'è una caterva di esseri umani, di persone come te che non ci arrivi anche volendo, anche con tutta la grinta dei 27 anni che avevo allora.
2: Dai Giuliano, insomma. Vieni qua, vieni, abbracciati a Deborah e cantiamo insieme.
1: Volentieri.
2: Vieni.

0: siamo lì per averci proposto questo momento indimenticabile. Siamo in chiusura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono venuti, che sono intervenuti qui come artisti e come pubblico. Vogliamo ringraziare Ascani, Piero e Teresa che hanno dato gratuitamente quella bellissima composizione per la Madonna. Vogliamo ringraziare Lidia che ha donato queste stelle e i fiori che sono stati donati. La delegazione pontificia naturalmente, Sua Eccellenza Monsignor Tenucci che ha condiviso con noi tutto questo percorso. Il Centro Giovanni Paolo II nella persona di Don Paolo. E ancora Maurizio Prancrazzi della Proloco che ha messo a disposizione la sua attività professionale per la biglietteria. L'Ars Sacra di Bernardini Sonia che ha donato questa statua in bronzo per questo concerto naturalmente. Poi se ce la vogliono donare definitivamente.
1: Ben venga.
0: E naturalmente tutto lo staff di Maria Vision, grazie!
1: Ah sì, tanti
0: avete
1: ragazzi.
0: Fatto un lavoro meraviglioso, grazie,
1: di
0: grazie.
1: Tanti ragazzi
0: grazie.
1: Dietro le quinte che hanno reso possibile questo splendido concerto.
0: Un grazie particolare anche a Simone Cesaro che è stato con noi, De For Jesus che è stato, ha dato un grande contributo alla fonica e a tutto l'audio. Grazie, e grazie soprattutto a chi? A chi? A Maria e a Gesù. Grazie.
1: Grazie di essere stati
0: buonanotte
1: con noi.
0: Buonanotte a tutti, grazie a Giuliano, buonanotte
1: grazie
0: a tutti.
2: Una delle mie missioni con le mostre d'arte Just My Head è sempre quella di sostenere una causa. In passato mi sono occupato di cause diverse. Con questa mostra in particolare sosteniamo Art Cares for Kids che porta attività artistiche ai bambini in ospedale. Li supportiamo donando una parte dei nostri proventi attraverso la vendita delle opere d'arte, delle stampe in edizione limitata e dei libri da colorare. Come artista è qualcosa che ho sempre cercato di fare, creare connessioni.

0: Ciao, mi chiamo Jenna. Sono venuta a Miami da Fort Lauderdale. Mia madre mi ha parlato della mostra Closing Doors e in realtà lavora per Vitas, che sponsorizza le loro cartoline di auguri per i bambini malati. E ho portato con me i miei due figlie. Amano davvero l'arte e si stanno divertendo molto a fare le loro cartoline. Cartoline per i bambini in ospedale? Quello che considero essere il mio personale e preziosissimo contributo a questa causa così importante e significativa per tutti noi rappresenta un impegno costante che porto avanti con estrema dedizione, passione e una volontà assolutamente incrollabile nel tempo.
1: Nome è Monique Lassoy, sono un artista di Miami. Nato e cresciuto in Olanda, mi sono trasferito qui nel 2006 e dipingo. E questo è uno dei miei dipinti. Dipingo utilizzando una tavolozza molto limitata di grigi, bianco e rosso. E tutto ruota attorno ai bambini e tutti guardano sotto le sopracciglia perché tutti guardano in alto in questo modo dai loro cellulari, per esempio. E così? Perché tutti mi guardano così? Quando li chiamo dico, oh, ti farò guardare te stesso in quel modo. E questo dipinto che ho realizzato per Secret Doors parla davvero della porta di Pandora. Invece della scatola è una porta che riguarda la speranza. È l'ultima cosa che ci rimane. Ho realizzato una cartolina per Art That Cares for Kids.

Ciao, mi chiamo Liz Fortuendo e sono la fondatrice di Art Cares for Kids. Sono un'arteterapeuta. Quello che stiamo facendo oggi è un evento chiamato Secret Doors ed è davvero una bellissima mostra di artisti della zona di Wynwood. Sono nella stanza, in realtà, dove i bambini hanno realizzato le carte Get World. E la mia tesi riguardava il miglioramento della qualità della vita dei bambini attraverso l'arte. E così abbiamo iniziato a fare volontariato all'ospedale Holtz e al Baptist. Ed era fondamentalmente solo un'opportunità per far uscire i bambini dalle loro stanze, perché molto spesso, quando i bambini ricevono le cure, stanno in ospedale per 2 o 3 settimane. E i bambini lo adorano. Quando arriviamo, sai, anche le infermiere ci dicono che i bambini si divertono molto con l'arte. Solo per cercare di spiegare quanto sia potente l'arte, ho avuto l'opportunità di lavorare con un paziente che purtroppo è venuto a mancare, ma abbiamo esposto la sua opera d'arte in una galleria che abbiamo allestito in ospedale. E settimane dopo mi hanno informato che la nonna si era presentata insieme alla madre per ritirare gli effetti personali e la nonna stava effettivamente guardando la mostra d'arte che avevamo appeso al muro e ha visto e riconosciuto l'opera del nipote. Quindi, ovviamente, sai, è stato un momento che ha catturato un attimo più felice. Per un bambino che era molto malato e la nonna voleva il dipinto del nipote e naturalmente siamo riusciti a darglielo. Quindi questo è un caso in cui ti rendi davvero conto del potere dell'arte e di come essa abbia saputo racchiudere tutto questo. Un momento in cui quel bambino ha vissuto un attimo di felicità e i suoi genitori hanno potuto conservarlo, sai, per sempre, indefinitivamente.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci parla di una donna che si avvicina a Gesù con il peso del suo passato, dei suoi peccati, ma incontra non la condanna,

umana, incontra la misericordia. Anche noi veniamo davanti al Signore così come siamo, con i nostri peccati, con le nostre imperfezioni, fragilità, certi che il Signore non ci respinge, ma ci accoglie e offre sempre la possibilità di ritornare, di ricominciare. Allora riconosciamo umilmente tutti i nostri peccati e affidiamoci alla Sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo.

O Dio, creatore e signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo tra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Io, infatti, sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere la donna che lo tocca è una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata. Va in pace». Parola del Signore.

0: Allora, fratelli e sorelle, nel Vangelo appena ascoltato, sentiamo parlare di una donna peccatrice che entra nella casa del fariseo e con umiltà, perché il Vangelo dice che sta dietro a Gesù, con molta umiltà non si avvicina alla persona di Gesù, ma ai piedi di Gesù. Non dice niente. Piange, bagna i piedi di Gesù con le sue lacrime e li asciuga con i capelli, ma non è finita. E poi versa su di lui il profumo di un grande valore e li asciuga i piedi con i suoi capelli. E il fariseo, vedendo questa scena, si scandalizza. Perché lui vede solo il peccato, lui vede solo una donna peccatrice, invece Gesù vede una persona da salvare, una persona da aiutare, una persona da amare. E questa forse è la prima cosa che il Vangelo ci vuole insegnare, cioè non confondere una persona con i suoi errori. Perché Gesù sapeva distinguere una cosa dall'altra, condannava sempre il male che una persona faceva, condannava il peccato, però faceva di tutto per amare, per salvare quella persona, quel peccatore. E noi tante volte facciamo il contrario: di una persona ricordiamo quello che ha sbagliato, quello che ha fatto, quello che ha detto. Invece Gesù non guarda il passato, tutte le azioni della donna, ma la donna stessa, e vede che dentro di lei, dentro la sua storia, anche composta, fatta di tanti errori, dentro di lei c'è ancora un cuore capace di amare. E racconta Gesù poi la parabola di due debitori: uno deve 500 denari e l'altro 50. E a tutti e due viene condonato il debito. E Gesù dice: chi di questi due amerà di più? E naturalmente quella a cui è stato perdonato di più. E qui anche c'è una cosa bella in questo Vangelo: amore e perdono sono profondamente legati. Non c'è amore senza il perdono e non c'è il perdono senza amore. Quando mi sento perdonato, nasce dentro di me la gratitudine e poi spontaneamente nasce dentro di me. E mi è più facile amare perché sono stato perdonato. Pensiamo alla vita delle nostre famiglie. Quando vogliamo davvero bene a una persona, non significa che questa persona non sbaglia mai, che non ci ferisce mai. Succede in tutte le famiglie. Però in un certo punto vogliamo scegliere, voglio conservare per sempre questa ferita, questo ricordo di quella parola detta, di quella parola che mi ha ferito, oppure voglio salvare la relazione. E quante volte si soffre per una parola detta tanto tempo fa, 5, 10, 20 anni fa, e poi lo spirito maligno ce la riporta nella mente. Ti ricordi quella cosa che ti ha detto? Ti ricordi quello che ti ha fatto? Non sono dei pensieri casuali, ma sono le tentazioni, perché il male non vuole che la nostra ferita si rinchiuda, ma sempre ci fa grattare e poi di nuovo si riapre. E ripensiamo, ripensiamo, rimurginiamo e soffriamo. Noi soffriamo, stiamo male, soffrono anche le nostre relazioni con gli altri e il male gioisce. Il Vangelo ci dice semplicemente: smetti di fare il conto. Dio smette sempre di fare il conto. Quando ti perdona non rinfaccia più. Quando ti perdona non ritorna più al passato che non c'è più, ma dice: vivi il presente, quello che è stato è stato, quello un passato che non c'è più, chi vive nel passato che non c'è più spreca uno dei doni più importanti che Dio ci offre, il tempo. E noi siamo chiamati a vivere il presente, non il passato che non c'è più, non il futuro che non sappiamo come sarà o se sarà, se il Signore ci concede la grazia di una vita lunga, però siamo chiamati a vivere bene il presente. Smetti di fare il conto, perché Dio fa così con te, Dio fa così con me, con noi. E a volte è difficile, perché pensiamo: ho sbagliato, Dio non può volermi così tanto bene. Invece Gesù ci mostra proprio il contrario. Quella donna non ha paura di avvicinarsi a Gesù, perché ha capito che davanti a Gesù non deve nascondere il suo peccato. Dio lo sa, Gesù lo sa, e lei può portare quel peccato, quel passato, e Gesù libera da tutto ciò che appesantisce il nostro cuore e dice alla donna: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. La donna entra con il peso del suo passato e Gesù le apre la porta di un nuovo futuro, più bello. E allora oggi dobbiamo chiederci: c'è qualcuno nella mia vita, a casa, nelle mie vicinanze, nelle mie relazioni, qualcuno a cui devo ancora perdonare? Forse ho detto perdonato, ma forse fino in fondo non ho perdonato ancora. Chiediamo al Signore questa semplice grazia di non avere un cuore che ricorda i torti, che vuole sempre rimurginare le parole, le ferite, la sofferenza, il passato difficile, ma chiediamo la grazia di avere un cuore che vuole sempre perdonare, un cuore che vuole sempre ricominciare. Ci alziamo in piedi. Non dice una parola la donna peccatrice, parlano i suoi occhi che versano lacrime e le sue mani che asciugano i piedi del Maestro. Ci conceda il Signore di elevare una preghiera che esprima la pienezza della nostra fede. Diciamo: ascolta e perdona, Signore.
1: La risurrezione di Cristo è il fondamento della nostra fede e il cuore dell'annuncio missionario, perché la sappiamo proclamare con la novità della nostra vita. Preghiamo.
0: Ascolta e perdona, Signore.
1: All'abbondanza della grazia deve far seguito la nostra corrispondenza, perché sappiamo accogliere gli inviti di Dio con la prontezza e la generosità dell'Apostolo Paolo. Preghiamo.
0: Ascolta e perdona, Signore.
1: Perché superiamo ogni rispetto umano nella professione della fede e sappiamo ricercare Cristo con la totalità del nostro essere, preghiamo.
0: Ascolta e perdona, Signore.
1: Perché sappiamo incontrare con gioia Cristo Salvatore nel sacramento della riconciliazione e ci disponiamo ad accogliere il suo perdono con le disposizioni della donna del Vangelo, così da conoscere anche noi una profonda pace interiore, preghiamo.
0: Ascolta e perdona, Signore.
1: Il Signore misericordioso, che nel battesimo ha unito al popolo della salvezza, natalizia, e tutti i nostri defunti, li associ ora in cielo alle schiere degli angeli e dei santi, preghiamo.
0: Ascolta e perdona, Signore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, del nostro. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo con gioia la Tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa del...
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di natalizia e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, regno sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni, per Cristo nostro Signore. Tutti abbiamo bisogno di essere perdonati e tutti abbiamo qualcuno sempre da perdonare. Chiediamo che il Signore ci doni un cuore capace e un cuore che sappia amare, un cuore che sappia perdonare e un cuore soprattutto che voglia ricominciare, perché il perdono non cambia il nostro passato, ma il perdono può cambiare molto il nostro futuro. Chiediamolo per l'intercessione di San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nell'inquietudine regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché Lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Figlio dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, un eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Signore Gesù, sei qui con noi e per noi. Noi ti adoriamo e ti benediciamo nel Santissimo del tuo amore. Tu pane di vita eterna, tu luce e salvezza del mondo, tu gioia di ogni cuore umano. Sei qui. I miei occhi non ti vedono, le mie orecchie non ti sentono, le mie mani non ti possono toccare. Ma la fede che mi doni è luce al mio cuore, che ti dice con invincibile certezza: sei qui, Gesù. Sei qui con noi perché tu ci appartieni. Sei con noi con la carne santa e adorabile che Maria nel suo amore virginale ti ha dato. La tua carne, o Figlio eterno di Dio, è carne umana, fragile e debole come la mia, provata, sofferente e mortale come quella di ogni uomo. La tua carne ti fa fratello, compagno e amico di tutti. Mio fratello, mio compagno e mio amico. Sei con noi, Cristo Gesù. L'umanità intera, frantumata e lacerata, in te diventa un'unica grande famiglia. Sei tu la fonte dell'unità contro ogni divisione, la forza della solidarietà contro ogni egoismo, il principio dell'amore contro ogni odio e ogni vendetta. Tu sei con noi, Signore Gesù. Sei qui per noi bisognosi di salvezza e di vita piena, noi bisognosi di verità, di libertà autentica, per noi bisognosi di amore e di conforto, bisognosi di perdono e di pace giusta e duratura. Per noi che siamo bisognosi di te, tu sei qui, Signore Gesù. Tu ci sei necessario, perché sei la via, la verità e la vita. Senza di te non possiamo vivere. Sei qui con noi e per noi, ma anche noi siamo qui con te e per te, Signore Gesù. Siamo qui prostrati per adorarti e ti confessiamo, nostro Signore e nostro Dio, le nostre paure. Siamo qui con il peso delle nostre miserie di ogni giorno, con il peso grande di tutti i peccati del mondo. Con umiltà e fiducia ti imploriamo. Il sangue della tua croce ci doni la misericordia del Padre, purifichi il nostro cuore, rinnovi la nostra vita. Siamo qui con te. La tua voce implorante giunge al nostro cuore. Rimanete nel mio amore. Sì, o Signore, noi vogliamo rimanere nel tuo amore, per accogliere da te la parola che ci rivela il senso della vita, della sofferenza e della morte. Per ricevere di te la grazia che ci fa uomini e donne nuovi e veri figli di Dio. Per accogliere da te il comandamento della carità che ci fa vivere come fratelli e sorelle, che si stimano, si rispettano, si comprendono e si aiutano, ma soprattutto si amano e si perdonano. Siamo qui con te e per te, Signore Gesù, per partecipare alla vita del tuo regno, per condividere la tua missione di salvezza. Riconosciamo di essere deboli e incerti, chiusi in noi stessi e paurosi. Ma tu, oh Signore,
non lasciarci mancare mai il vento e il fuoco del tuo spirito. Rialzaci dunque e fa che percorriamo con entusiasmo i sentieri del mondo, portando in ogni ambiente di vita la luce del tuo Vangelo, il sale della tua sapienza, il lievito del tuo rinnovamento e il profumo della tua grazia. Così, Signore, possiamo risplendere di bontà e santità anche con le piccole umiliazioni della giornata. In te, o Signore, riponiamo tutta la nostra fiducia. Sei qui con noi e per noi, Signore Gesù. Amen.

sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Donaci, o Padre, un cuore nuovo, che sappia ascoltare solo te, amare solo te, desiderare solo te. Donaci, Signore Gesù, un cuore puro, che sia purificato dal pentimento, che conosca quanto basta del male per sfuggirlo, che scopra raggi della tua sapienza e della tua bellezza in ogni cosa. Donaci, Spirito Santo, un cuore forte, che ti ami con sincerità, con ardore, con sacrificio, che ti sia sempre, in ogni ora fedele, che converta ogni ostacolo in stimolo a maggiormente amarti, ogni errore in pentimento, ogni dolore in offerta, ogni azione in amore e ogni grazia in gaudio. Donaci, Trinità Beata, un cuore dolce e grande, come quello di Maria Santissima, come quello dei tuoi santi, un cuore amoroso che dalla tua carità tragga sorgenti di carità per il prossimo e dalla pietà e dal servizio per il prossimo. Amen. Padre della vita, che con infinito amore guardi e custodisci tutti coloro che hai creato, ti ringraziamo per tutti i doni. Ascoltaci quando ti invochiamo, sostienici quando vacilliamo e perdona ogni nostro peccato. Signore Gesù, Salvatore del mondo, che hai preso su di te i pesi e i dolori dell'umanità, ti affidiamo oggi ogni nostra sofferenza. Quando non siamo compresi, consolaci. Quando siamo nell'inquietudine, donaci la pace. E se siamo considerati ultimi, tu rendici primi. Spirito Santo, consolatore degli afflitti e forza di coloro che sono nella debolezza, ti imploriamo. Scendi su di noi con il tuo conforto. Il pellegrinaggio della nostra vita
sia un cammino di speranza verso l'eternità beata del tuo regno. Amen. E ringraziamo la Santissima Trinità. Ti ringraziamo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ci ami con amore infinito, ci sorreggi nelle fatiche e ci fai gustare la gioia di essere tuoi figli. Ti lodiamo, Signore Gesù, perché ti sei fatto nostro fratello. E ti lodiamo per ogni gioia che oggi tu ci dai. Tutto proviene da te, la nostra vita, le persone che ci hai messo accanto. Lode a te, oh Signore Gesù. E ti esaltiamo, Spirito Santo, Dio con il Padre e il Figlio. Amore infinito che si riveste nei nostri cuori. Riversa con il tuo Santo Spirito, Gesù, i nostri cuori, affinché illuminino la nostra mente e ci insegnino la via da percorrere in serenità, senza fine. Ti glorifico, Dio, che sei Padre, Figlio e Spirito Santo, perché perdoni ogni nostro peccato, perché ogni giorno ci ricolmi di attenzioni e di cure e non permetti che alcun male abbia il sopravvento su di noi. Che la nostra preghiera giunga a te, Signore Gesù, con tutto il nostro cuore.

0: Si è sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati nella nostra adorazione eucaristica a tutti i fratelli e sorelle di Maria Visione che ci seguono. Come sempre invito a pregare con noi il nostro Signore Gesù, chiamando il numero 075 81 36 35 e approfittare di questa opportunità di affidare la vostra preghiera al Signore, una preghiera che esce dal vostro cuore di ringraziamento, di adorazione, di lode. E il Signore arriva nelle nostre case attraverso questo canale, il 255 di Maria Visione, a tutti coloro che non possono recarsi in chiesa per problemi di salute, per impegni. Il Signore bussa alla nostra porta e noi non dobbiamo far altro che aprire la porta e abbandonarci a Lui. Perché Lui ci ama ed è presente sempre con noi. Signore Gesù, ti ringraziamo per questa opportunità che dai a tutti di pregarti, di stare vicino a ognuno di noi. Ti affidiamo tutte le intenzioni della Santa Chiesa, ti preghiamo per tutti i bisognosi e i sofferenti, per la missione del nostro Papa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, le suore, i diaconi, le comunità religiose. Illuminali sempre, Signore Gesù, con il tuo Santo Spirito. Ricordo che potete anche inviare la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp, che è il 329-5533-241 e noi l'affidiamo in questo momento di adorazione al Sacratissimo Cuore di Nostro Signore. Iniziamo con le vostre intenzioni e preghiamo per Rosaria da Palermo, che chiede una preghiera per Antonino e Claudia, per il dono di un figlio. E invochiamo la Sacra Famiglia affinché possa unire di più questo matrimonio con l'avvenuta di un figlio. Preghiamo per Lucia Concetta che chiede preghiere per la guarigione dei suoi figli e nipotini, preghiere per la sua di guarigione e per le famiglie pugliesi e Micelli. Prega per tutti gli ammalati e per tutti noi di Maria Visione e che Dio vi benedica. Preghiamo per Giuseppina da Reggio Calabria, che chiede a Gesù e Maria di proteggere i suoi figli, allontanandoli da ogni male e che possano trovare la via giusta. Francesca da Palermo chiede preghiere per la pace, salute e provvidenza per tutta la sua famiglia e per tutte le famiglie del mondo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per una nostra cara sorella che si trova in difficoltà. Jenny da Cecina, che chiede tante preghiere affinché il Signore la aiuti in questo momento di difficoltà. Ascolta il suo grido, Signore Gesù. Preghiere per Erika da Como, che affida tutti i disoccupati in cerca di lavoro, lei compresa. Che San Giuseppe possa intercedere per tutti noi. Giusi da Cianciana, Gesù ti ringrazio per questo nuovo giorno insieme, non mi lasciare mai. Grazie guarisci gli occhi. Preghiere per Rosa da Padova, per la sua famiglia, per le sue sorelle, soprattutto per una che è ammalata. Metti la tua mano, Signore Gesù, e guariscici. Preghiamo per Rosanna da Napoli, che per intercessione di San Carlo Acutis chiede protezione per Mattia e chiede allo Spirito Santo che illumini Cristiano, Tonia e Francesca. Preghiamo per Giulio da Cianciana, che ti prego, Signore, per le sue intenzioni e ti adora e ti ringrazia per tutto ciò che gli doni. Gina da Salerno, ti prego, Gesù, che sia fatta la tua volontà, pensaci tu, per tutta la mia famiglia. Preghiamo per il marito di Nunzia da Torre del Greco, per la sua conversione, preghiere per sua figlia, per i suoi studi. Ascolta, Signore, le mie grida. Preghiere per Redenta da Perugia, che chiede al Signore di donare a lei il dono del perdono. Grazie, Signore Gesù. E accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto? Volevo dire Ave Maria, un Padre nostro, per mamma e figlio che soffrono.
0: Sì,
1: Ave
0: Maria, piena di
1: piena di
0: grazia,
1: grazia,
0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,
1: o Gesù.
0: Santa
1: Maria,
0: Madre
1: di
0: Dio,
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: adesso
0: e
1: nell'ora
0: della
1: nostra
0: morte.
1: Amen.
0: Padre
1: nostro che
0: sei
1: nei
0: cieli,
1: sia
0: santificato
1: il tuo nome,
0: venga
1: il tuo
0: regno,
1: sia fatta la tua
0: volontà
1: come in cielo
0: così
1: in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Angelo,
0: Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il suo custode, illuminali, custodiscili, reggi, governali, che ti furono affidati dalla pietà celeste.
0: Amen.
1: Grazie, che il Signore ci benedica tutti. Buona giornata.
0: Che Dio ti benedica, grazie. Ricordo di nuovo il numero 075 81 36 35 per le vostre intenzioni di preghiera. Preghiamo per Lidia da Vicenza. Chiede preghiere per Chiara, per la sua guarigione. L'affida alla misericordia di Dio. Graziella da Oristano chiede preghiere per Francesco, affinché il Signore gli conceda la luce dello Spirito Santo. Preghiere per Giussi dalla Calabria, che ti prega ogni giorno per suo marito e per suo figlio, che ci sia conversione. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Buongiorno madre, sono data Gesù Cristo. Sono Lucilla da Modena.
0: Ben ritrovata.
2: Vorrei dire una preghiera, ringraziare il Signore perché avevo avuto una notizia, ma adesso sto tanto bene, e pregare per i miei figli, per mie nuore, per la loro conversione. Mi chiamo allo Spirito Santo, Madre.
0: Certamente.
2: Vieni, Santo
0: Spirito,
2: manda me dal cielo un
0: raggio
2: della
0: tua
2: luce. Vieni, Padre dei poveri,
0: vieni
2: datore dei doni,
0: vieni
2: luce
0: dei
2: cuori,
0: Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, luce bellissima, invadi intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è l'uomo e nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
2: Vorrei dire anche un Padre nostro per un figlio di una mia amica che è stato operato due volte alla porta, però insomma sempre che riesca bene. E ringraziare il Signore e anche per voi tutti.
0: Grazie Lucilla.
2: Tutti Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Tante belle cose, Padre.
0: Un abbraccio in Cristo, grazie delle tue preghiere.
2: Anche a voi.
0: Che Dio vi benedica.
2: Grazie, buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
2: Grazie.
0: Grazie a te. Preghiamo anche per Patrizia, che affida suo marito ammalato, e prega per il figlio Christian, per tutta la sua famiglia, e prega per la famiglia della figlia. Signore Gesù, tu sai, metti la tua mano. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per le sue intenzioni, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Visionna. E che Dio ti benedica, sorella. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Potete pregare per me, vi ringrazio, se è possibile.
0: Certamente, grazie. Facciamo una preghiera per te, per la tua guarigione. Ave Maria, piena di grazia, e il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che la Mamma Celeste intervenga nella tua vita. Che Dio ti benedica. Santa giornata. Signore Gesù, stai accogliendo tutte le nostre preghiere. Noi sappiamo che tu le ascolterai e metterai la tua potente mano su ognuno di noi. Abbiamo sete e fame di te, Signore Gesù, del tuo amore, della tua misericordia. Continuiamo ad affidare le intenzioni che ci sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp e preghiamo per la guarigione di Luigi Danola. Preghiere per Evita Maria in provincia di Salerno, per Giuseppe e per tutta la sua famiglia. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per la pace nel mondo intero, per la pace nelle famiglie, in particolare nella sua di famiglia. Signore Gesù, ascoltaci. Giovanna chiede preghiere per Sebastiano, per la conversione, per la salute, preghiere per Giuseppina, per la famiglia di Salvatore, Mary, Miriam e Lorenzo, preghiere per Leonardo, Renata e Nicolò. Valentina d'Aconio si affida a Maria Santissima, a tutti i santi e agli arcangeli per la sua guarigione. Gina da Salerno affida e ti prega per i suoi figli, per la loro conversione. Sei tu Gesù il centro di tutto, per tutti i sofferenti, le anime del purgatorio. Gesù, dammi sempre forza. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Vorrei fare delle preghiere.
0: Sì.
4: Per le intenzioni che porto nel mio cuore. Alcune impossibili, ma è tanta la speranza che porto nel mio cuore. Prego anche per i miei figli affinché possano avere una fede grande. Per questo mi affido al Signore.
0: Facciamo un Padre nostro per tutto quello che è offerto davanti a Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E il Signore, nulla è impossibile a Dio, quindi preghiamo sempre per quello che porti nel cuore.
4: Grazie, grazie di cuore.
0: Santa giornata, sorella. Preghiamo per la salute di Anna da Foggia. Preghiamo per Angelica di Dalmine, che affida una ragazza di nome Michela, ammalata oncologica. Signore Gesù, guariscila, illumina i medici affinché trovano la terapia giusta. Preghiamo le ultime intenzioni. Mario da Modena chiede urgenti preghiere per Massimo, che è ricoverato in ospedale, anche lui ammalato oncologico. Preghiamo per Carla da Messina, che chiede pace in tutte le famiglie, per Serafina da Torino, per Alessandra da Treviso, per Chiara da Bologna e per tutti i suoi conoscenti, tutti quelli che hanno bisogno di Dio per la loro guarigione. Facciamo un Ave Maria e poi ci salutiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che Maria Santissima protegga tutti noi sotto il suo manto. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. Vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 16:30, sempre in preghiera, in adorazione eucaristica. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: compresa tra i
1: 17 e 21 anni.
0: Allora, siete venuti qui a Loreto spinti da qualcosa, da qualcuno?
2: Sì, più che altro spinti dalla fede. Poi siamo a Porto Potenza Picena più che altro a fare servizio con delle persone disabili all'Istituto Santo Stefano. Però per l'appunto, essendo credenti, siamo stati spinti dalla fede a venire a Loreto a vedere per l'appunto queste bellissime chiese, questi bellissimi posti.
0: E che cosa vi ha lasciato questo incontro? Vieni, tu come ti chiami?
3: Riccardo.
0: Cosa ti ha lasciato questo incontro qui con la Madonna del Santuario di Loreto?
3: Nulla, è stato molto bello perché non c'ero mai stato, ma è stato, diciamo, emozionante vedere una reliquia così importante, è molto bello.
0: E quanto è bello vivere questa esperienza in gruppo? Vieni, vieni, a chi lo domando? A te? A te?
4: È bello perché più che altro noi in tutto quest'anno scout abbiamo lavorato anche sulla comunità, che in pratica è lo stile di vita, cioè noi facciamo comunità per vivere meglio, per aiutare il prossimo e ascoltarci a vicenda. Quindi vivere questa esperienza in gruppo è stato più fruttevole per tutti.
0: E qual è la difficoltà, scusa mi metto qui in mezzo, qual è la difficoltà che oggi come giovani si incontra di più nel relazionarsi con altri giovani cercando di trasmettere questo messaggio di comunità di cui parlava il tuo amico?
2: Più che altro sono gli ideali che sono stati persi da molti giovani. Noi comunque sia siamo un gruppo che siamo riusciti praticamente tutti insieme. Sono quasi 10-11 anni fra tutti che ci conosciamo, quindi siamo cresciuti più o meno con gli stessi ideali, con gli stessi concetti mentali. Mentre i giovani di oggi è più difficile perché hanno una mentalità molto diversa. Sono più a pensare al divertimento, allo svago, che alla vita di comunità, stare tutti insieme magari anche all'aria aperta per una settimana senza pensare a tutti i problemi e a tutte le cose legate al mondo esterno.
0: E oggi abbiamo la possibilità di dire a tanti giovani attraverso la televisione e di mandare un messaggio. Tu che hai avuto modo di assimilarlo questo, di viverlo, cosa ti senti di dire a coloro che magari sono ancora in dubbio, indecisi, magari persi nella vita di oggigiorno?
2: Più che altro di viverla senza pensieri, di stare il più spensierati possibile, se hanno la possibilità di viverla in gruppo come facciamo noi o all'interno dei scout o comunque sia anche con altri ragazzi insieme a varie associazioni, perché non esiste solo gli scout cristiani ma esistono milioni e milioni di associazioni, per l'appunto guardate ne sta passando una anche ora all'Ordine di Malta, anche con loro e comunque sia è un gruppo che riesce a cambiare i concetti, gli idealismi personali, ti fa vivere il mondo in maniera diversa, quindi state senza pensieri e andate a vivere la vostra avventura con altre persone.
0: Papa Francesco ci ricorda: non abbiate paura di essere felici, no, di non avere paura.
2: Giusto.
0: È vero o no?
2: È verissimo, non bisogna avere paura nella vita, bisogna rimanere con i piedi per terra, però viverla al meglio, cercare di fare tutte le più esperienze possibili, perché comunque sia la vita è una sola e bisogna viverla fino in fondo.
0: Va bene, vi ringraziamo e vi auguriamo ancora buon pellegrinaggio.
5: Buona strada.
0: Buona strada. Ciao, ciao ragazzi, ciao.
6: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Perché sono tutti vestiti uguali? Vediamo un po'. Sì. Cosa fate qui? Tutti vestiti uguali, per quale motivo?
1: Non è un caso, non è una sfilata, siamo qui per un tour, stiamo abbandonando Loreto, eravamo giù a Numana per un tour itinerante che ha girato già qualche spiaggia del nord Italia e stiamo scendendo sempre più giù verso la Sicilia.
0: Ma avete anche visitato il santuario?
2: Sì, siamo andati stamattina noi, alcuni sono andati anche ieri.
0: È la prima volta che vieni qui a Loreto?
2: Sì, è la prima volta.
0: E che sensazioni ti ha lasciato?
2: No, è molto bello, mi è piaciuto un sacco, è molto interessante.
0: Il tuo nome e la tua età?
2: Oggi è il mio compleanno.
0: Oggi è il compleanno, allora cantiamo tanti auguri? No, fra un pochino, però a casa lo possiamo fare, Quanti anni hai?
2: 24.
0: Tu quanti anni hai?
1: 32.
0: Mamma Maria, guarda la telecamera e manda un messaggio ai giovani.
2: Ciao a tutti, venite qua a Loreto perché è molto bello e ci sono un sacco di attività da fare, e è molto interessante visitare anche l'abbazia, ed è un bellissimo posto.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Come ti chiami?
1: Mi chiamo Nilla.
0: Tu?
2: Guglielmo.
0: E venite da?
1: San Marino.
0: Da San Marino. Allora, siete sposati da?
1: Dall'86, quindi sono già 31 anni.
0: 31 anni di matrimonio. In questi 31 anni di matrimonio, la Vergine Maria è stata presente? L'hai sentita presente?
1: Ma a volte sì, non so, in dei momenti, fatica a dire.
0: Particolari?
1: La tengo nel cuore, logico, sì, però...
0: E che cosa ti senti di...
1: Per i brutti mi sono fidata a Maria e quando le cose vanno bene penso che ho avuto un aiuto, no? Dal cielo, dalla Madonna. Poi ci sono anche i momenti tristi che poi ti vengono i dubbi. Quando ci sono le cose che non funzionano pensi come mai. Poi il mondo come oggi, quello che mi fa paura.
0: Che cos'è che ti fa paura del mondo di oggi?
1: Penso sempre c'è Dio, spero, questo Dio che ci fa soffrire. Adesso poi le cose, no? Basta accendere la televisione, vediamo tante tragedie, sempre, è sempre l'uomo purtroppo che... però...
0: Io conosco una storia, e ve la racconto in breve, pochissimi secondi, dove c'è un signore con la barba lunga e i capelli lunghissimi. Allora un signore gli si avvicina e dice: vieni, ti porto dal barbiere. Entra dal barbiere e gli dice al barbiere: i barbieri non esistono. E questo signore dice: ma come? Io sono un barbiere, io esisto. E dice: no, perché se esistessero i barbieri, quest'uomo non avrebbe i capelli lunghi. E allora lui dice: ma no, io esisto, sono qui. Allora forse la conclusione è: i barbieri esistono, ma è il Signore che non vuole andarsi a fare tagliare i capelli.
3: Sì, mi sembra giusto come concetto, però diciamo in questo mondo delle fedi ce ne sono tantissime, ognuno la vede secondo la propria cultura, così io penso. Dopo quella giusta, non lo so.
0: In questi anni di matrimonio scambiatevi un messaggio oggi, così, sul sagrato della Basilica di Loreto, cosa vi sentite di dirvi? Guardatevi negli occhi, è il vostro momento.
1: Speriamo di rimanere insieme sempre, quello da dire.
3: Di continuare come fino a oggi, sempre bene, così, fino alla fine.
0: Bene, per noi siete stati un esempio di amore e di questo vi ringraziamo e vi auguriamo una santa

0: perfetta giornata. Grazie. Grazie. Grazie. Ciao.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici, sono Padre Angelo Espinosa de Los Monteros e oggi vorrei condividere con voi che San Giuseppe è un esempio da seguire per essere un buon padre di famiglia. Sai perché? Le sette qualità di San Giuseppe. Prima di tutto, è un padre amato. San Giuseppe è un padre che è sempre stato amato da tutto il popolo cristiano. Ha protetto Maria, ha protetto Gesù. Si trova all'inizio della storia della salvezza. Secondo, padre nella tenerezza. Insegnò a Gesù a camminare e lo prendeva tra le sue braccia. Era per lui come il padre che solleva un bambino fino alle sue guance e si china verso di lui per dargli da mangiare. Riesce a immaginare con quanta tenerezza San Giuseppe trattava il figlio di Dio. Cari padri di famiglia, anche voi state trattando i figli di Dio. Siamo tutti figli di Dio. Come tratti? Quanto tempo dedichi? Con quale affetto e dedizione verso i tuoi figli? Terzo, padre nell'obbedienza. In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo fiat come quello di Maria nell'Annunciazione e di Gesù nel Getsemani. Se è possibile, passi da me questo calice, però sia fatta la tua volontà. Fiat, disse Gesù nel Getsemani. Maria nell'Annunciazione, avvenga di me secondo la tua parola. Fiat. Giuseppe, non temere di prendere Maria. La prese, la accolse in casa sua. Alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Alzati, è morto colui che cercava il bambino. Torna! La vita di Giuseppe fu un fiat. Quarto, padre nell'accoglienza. Giuseppe accolse Maria senza porre condizioni. Si fidò delle parole dell'angelo. Pensate che per quei tempi, ancora oggi, ma in quei tempi, che situazione grave! La mia promessa sposa è incinta. Dovrei denunciarla perché venga lapidata. Ascoltò la voce dell'angelo in sogno che gli diceva: non temere di prendere Maria, così com'è. Non chiederle nulla. Non indagare, non preoccuparti di cosa sia successo. Ti verrà detto ciò che dovrai sapere. Capirai molte cose con la grazia di Dio. Accolse Maria, come tu ed io dobbiamo accogliere il nostro Signore. Maria, la fede nelle difficoltà. Quinto, padre del coraggio creativo. Giuseppe era l'uomo attraverso il quale Dio si prese cura. Dall'inizio della storia della Redenzione, lui era il vero miracolo con cui Dio salvò il bambino e sua madre. Coraggio creativo. E aprì una falegnameria e si occupò di tutta l'infanzia e di tutti i bisogni di sua moglie e di suo figlio, che era il figlio di Dio. Sesto, padre lavoratore. San Giuseppe era un falegname che lavorava onestamente per assicurare il sostentamento della sua famiglia. È incredibile pensare che abbia ricevuto il lavoro più importante del mondo. Abbi cura di mio figlio e di sua madre. E non gli fu dato nulla gratuitamente. Se gli avessero detto, avrai un mecenate che ti proteggerà. Tu devi solo allungare la mano e riceverai ogni mese tutto ciò di cui hai bisogno. Ti verrà data, oggi diremmo, una carta di credito. Che facile sarebbe prendersi cura del bambino e della madre. Ti proteggeranno i soldati del tempio. Niente. Costruisci una casetta, costruisci la falegnameria, realizza i mobili, vendili, torna indietro. Prenditi cura del bambino e di sua madre. Mungi la mucca e la capra, cerca la lana, coltiva il tuo appezzamento di terra. A Osè, padre laborioso, non fu risparmiato il lavoro. E infine, padre nell'ombra. In un certo senso, siamo tutti nella stessa situazione di Giose. Ombra dell'unico vero Padre Celeste. Io non sono il padre delle anime dei miei figli. Devo aiutarli, devo farli crescere, ma hanno i loro talenti, i loro doni. C'è solo davvero un padre, Dio, il loro creatore. Tutti noi siamo padri putativi dei nostri figli. Cari fratelli, spero che San Giuseppe possa servirti da figura, da immagine, da modello. L'unico vero modello è Gesù, ma lui ha voluto darci anche altri piccoli modelli che ci aiutino a capire che sì, è possibile. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre. Cari amici, sono padre Angele Spinosa de Los Monteros. Grazie mille per aver visto questo video. Iscriviti per altri contenuti e seguimi su tutti i miei social. Facciamo tutto il bene che possiamo. Che Dio vi benedica sempre.
1: Una delle mie missioni con le mostre d'arte Just My Height è sempre quella di sostenere una causa. In passato mi sono occupato di cause diverse, ma per questa mostra in particolare sosteniamo Art Cares for Kids, che porta attività artistiche ai bambini in ospedale. Li sopportiamo donando una parte dei nostri proventi attraverso la vendita delle opere d'arte, delle stampe in edizione limitata e dei libri da colorare.
2: Da colorare.
1: Come artista è sempre stato un mio obiettivo quello di creare connessioni

Ciao, mi chiamo Kenna. Sono arrivato a Miami da Fort Lauderdale. Mia madre mi ha parlato della mostra Closing Doors e in realtà lavora per Vitas, che sponsorizza i biglietti di auguri per i bambini malati. E ho portato con me i miei due figli, che amano davvero l'arte. E si stanno divertendo un mondo a fare i biglietti di auguri per i bambini ricoverati in ospedale.

0: Mi chiamo Monique.
1: Lazzo. Sono un artista di Miami, nato e cresciuto in Olanda, e mi sono trasferito qui nel 2006. E dipingo. E questo è uno dei miei dipinti. Dipingo utilizzando una tavolozza molto limitata di grigi, bianco e rosso. E tutto ruota attorno ai bambini. E tutti guardano sotto le sopracciglia, perché tutti guardano in alto in questo modo dai loro cellulari, per esempio. E così.
2: Perché tutti mi guardano così quando li chiamo, ho detto. Ah, ti farò guardare te stesso in quel modo.
1: E questo dipinto che ho realizzato per Secret Doors riguarda davvero la porta di Pandora invece che la scatola. È una porta e parla di speranza. È l'ultima cosa che ci rimane. Ho creato una cartolina per l'arte che si prende cura dei bambini.

0: Ciao, mi chiamo Liz Portuonda
1: e sono la fondatrice di Art Cares for Kids. Sono un'arteterapeuta. Quello che stiamo facendo oggi
2: è un evento
1: chiamato Secret Doors ed è davvero una bellissima mostra di artisti della zona di Wynwood. Nella stanza, in realtà, dove i bambini hanno realizzato biglietti di auguri. E la mia tesi riguardava il miglioramento della qualità della vita dei bambini attraverso l'arte. E così abbiamo iniziato a fare volontariato all'ospedale Holtz e al Baptist. Ed era fondamentalmente solo un'opportunità per far uscire i bambini dalle loro stanze. Perché molto spesso, quando i bambini ricevono le cure, restano in ospedale per 2 o 3 settimane. E i bambini sono felicissimi quando arriviamo. Sorry, anche le infermiere ci dicono che i bambini si divertono tantissimo con l'arte.
0: Solo per
1: cercare di spiegare anche quanto sia potente l'arte. Ho avuto l'opportunità di lavorare con un paziente che purtroppo è venuto a mancare, ma abbiamo esposto la sua opera d'arte in una galleria che abbiamo allestito in ospedale.
0: E settimane dopo mi è stato detto che la nonna
1: è venuta insieme alla madre a ritirare gli effetti personali. E la nonna stava proprio guardando la mostra d'arte che avevamo allestito sul muro e ha visto e riconosciuto l'opera d'arte dell'occhio di suo nipote. Quindi, ovviamente, sai, è stato un momento che ha catturato un attimo più felice per un bambino che era molto malato. E la nonna voleva il dipinto di suo nipote e naturalmente siamo riusciti a darglielo.
0: Lei?
1: Quindi questo è un caso in cui ti rendi davvero conto della potenza dell'arte e di come abbia rappresentato anche un periodo in cui quel bambino ha vissuto un momento felice e i suoi genitori hanno potuto conservarlo, sai, per sempre, indefinitamente. Non preoccuparti, non preoccuparti.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, lei da dove viene?
1: Io vengo dall'Italia, Pescara. Pescara. Sul mare Adriatico, sotto Loreto Marche.
0: Ah, vicino al santuario?
1: Allora... Vicino al santuario.
0: Ecco. Lei si chiama?
1: Don Luciano, della diocesi di Pescara.
0: Don Luciano, qua a Međugorje, siamo in pieno di Festival dei Giovani. Questa gioventù, questa freschezza, questa cosa che vediamo qua intorno, tutte le bandiere del mondo, tutto questo, e uniti tutti in preghiera. Cosa dice per lei la frase di quest'anno di Festival, che dice che è, quest'anno è a venire alla fonte, ad fontem?
1: Per me ad fontem significa alla fonte, che è Dio. Dio è la sorgente della vita, il creatore dell'universo, e ha manifestato la sua bellezza e la sua vita mandando Gesù, il suo unico figlio, che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E la vita e la fonte è la stessa cosa. E poi ha promesso alla Samaritana, cioè a ciascuno di noi: io sono l'acqua viva. Se tu conoscessi me, chiederesti a me l'acqua viva, che è poi lo Spirito Santo. Quindi non l'acqua che si beve, ma l'acqua dello Spirito Santo, che lui donò sulla croce, quando dal suo cuore, squarciato dalla lancia, uscì sangue e acqua. Questo festival, che io frequento da almeno circa 20 anni ogni anno, è una grande esperienza di fede, sia per noi adulti e sia per i giovani. Io la penso come Giovanni Paolo II, che è stato il grande inventore della Giornata Mondiale dei Giovani. I giovani amano la verità e perciò amano Gesù. I giovani cercano la verità, l'autenticità, e se a volte fanno esperienze di vizi, di comodità e di peccato, è perché noi adulti abbiamo offerto loro un mondo avariato. Gesù ci vuole donare un mondo virtuoso, non virtuale, virtuoso. Quindi seguiamo Gesù, che è la fonte dell'acqua viva. Altre domande più facili?
0: Facilissima una domanda. Avete visto spesso qua a Međugorje pure i ragazzi giovani con il rosario in mano. Si vede una cosa, è chiaro.
1: È molto bello, sì.
0: E la Madonna qua già dall'inizio diceva: con la preghiera, con il digiuno potete fermare le guerre. Quanto è importante in questo momento storico diffondere questo messaggio?
1: È importante, perché la Madonna in uno dei suoi messaggi dice: sono venuta qui a Međugorje a completare, a perfezionare quello che ho cominciato a Fatima. A Fatima la Madonna ha dato un messaggio molto forte nel 1917, il 13 ottobre: sono la regina del Santo Rosario, sono scesa sulla terra a chiedervi di pregare il Rosario ogni giorno per la pace nel mondo, perché se il mondo non torna a Dio non ci sarà mai la pace. È la stessa cosa che dice Maria qui: pregate per la pace, Mir, Mir, Mir. Apparso tre scritte luminose in cielo i primi anni: Mir, pace. Se il mondo non torna a Dio ci sarà una terza guerra mondiale, peggiore della seconda. Quindi dobbiamo tutti tornare alla preghiera del Rosario. Non è la preghiera dei vecchi. Maria dice: in tutte le mie apparizioni io chiedo ardentemente, accoratamente il Rosario, perché quando voi pregate il Rosario io prego con voi. E Gesù, mio figlio, non può mai dire di no a ciò che gli chiede sua madre. Come le nozze di Cana, Maria ha ottenuto il primo miracolo, così Maria continuerà a ottenere tanti miracoli per me, per te e per tutti i giovani del mondo.
0: Ecco, abbiamo parlato di preghiera Rosario. La preghiera, quella che si fa questi giorni qua a Međugorje, cantando, ballando, suonando, questo modo di lodare il Signore, quanto è questo importante?
1: È importante, certamente durante la messa ci sono tutte preghiere liturgiche, composte, gioiose ma composte. Dopo la messa ci scateniamo insieme ai giovani, come Davide che danzò davanti all'Arca dell'Alleanza, e alcuni lo criticavano, ma lui continuava a danzare per il Signore della vita.
0: Padre, per concludere questo discorso, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai venuti qua a Međugorje, cosa si trova qua, cosa devono fare loro?
1: Ma io ripeto le parole di Giovanni Paolo II: quando voi cercate la gioia e cercate Gesù, quando cercate la felicità cercate Gesù, perché Gesù è la fonte. Amen. Viva Maria Vision.

0: Ed ecco il Magnificat dei Mino Rock. E io e a Davide abbiamo un nuovo tastierista qui sulla, sul retro di questo gruppo, direi veramente numeroso, Davide Ruggerini. È tuo questo brano, Davide?
1: Sì, diciamo che l'idea iniziale è stata mia. Dopo, naturalmente, come in ogni brano, l'idea viene portata in mezzo al gruppo e poi viene trasformata e viene concretizzata.
0: Però ecco, il Magnificat ha un significato ben preciso. Poi siamo nel luogo dove la Vergine Maria ha detto il suo sì, il luogo della Santa Casa. Cosa significa oggi per voi essere qui?
1: Significa vivere un'esperienza insieme di famiglie, un'esperienza di fede e un'esperienza poi anche musicale.
0: La Santa Casa è il luogo dove la Sacra Famiglia ha vissuto, e non solo, è il luogo dove ha vissuto prima Sant'Anna con San Gioacchino e la Vergine Maria, quindi Maria bambina e adolescente, poi dove ha vissuto Gesù bambino fino ad una certa età, finché non ha iniziato quello per cui Nostro Signore lo aveva inviato. E il Magnificat rappresenta proprio la preghiera che è dedicata alla nostra Vergine Maria quando lei, davanti all'Arcangelo Gabriele, disse il suo sì incondizionato, il suo sì che ha fatto il cambio della storia, perché grazie a quel sì Gesù è venuto al mondo e lei ha rischiato. Ha rischiato tanto la Vergine Maria. Se pensiamo che le donne di quell'epoca, se avevano figli che non appartenevano al loro sposo, erano lapidate. Ci hai mai pensato a questo, Davide?
1: Sì, l'idea del Magnificat è nata innanzitutto con la volontà di inserire nel repertorio del Mino Rock un brano che parlasse di Maria, ma era proprio così lo spirito di dare un senso corale al Magnificat, mentre nel Vangelo è Maria che ringrazia il Signore, riconosce i doni del Signore. Nel nostro Magnificat c'è quasi la volontà di dirlo noi, gente del 2014, che rendiamo grazie al Signore e riconosciamo le sue opere nella nostra vita.
0: Gente del 2014 che probabilmente saranno anche del 2015, del 2016, del 2017, perché non ci dobbiamo dimenticare che in questo cammino, come dicevamo prima con Valentina, c'è un cammino che per tutta la vita, cioè inizia e non finisce più. Tu sei?
2: Francesca.
0: E tu?
2: Silvia.
0: Voi siete coriste?
2: Esattamente, sì.
0: Per poco. Immagino che Paolo tra un po' vi inserisca anche come soliste. Ecco, cosa significa per voi essere qui oggi, proprio laddove c'è stato quel Magnificat, quel sì?
2: Beh, è un'esperienza molto, molto intensa, molto forte. Io poi personalmente sono una mamma, qua siamo qua con le nostre famiglie, quindi per me è molto importante viverla con il gruppo, ecco, perché riteniamo che prima di tutto il nostro cammino di fede sia la cosa principale da coltivare. Se riusciamo a farlo anche attraverso la musica, tanto meglio, ecco.
0: E la cosa bellissima di questo gruppo, che vi dicevo prima, sono venuti qui da Mantova con le loro famiglie. Quindi sono venuti con i bambini che stanno di là giocando negli studi di Maria Vision. Sono venuti per rendere omaggio in questo luogo sacro.
3: Questo è il libro che ho scritto proprio per dare testimonianza della misericordia di Dio, si chiama Il canto della misericordia, il sottotitolo è Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto, è vero, dal Salmo 27, è proprio così, chi crede e spera nel Signore prova e trova il suo aiuto. Io ho avuto la fortuna di incontrare Santa Brigida a un certo punto della mia vita, e grazie a lei di essere tornata alla casa del Padre, come racconto in questo libro che lascio a Maria Vision perché anche voi possiate riceverlo naturalmente a titolo gratuito. Chi vorrà potrà fare un'offerta per questo bel canale che ci accompagna, personalmente mi accompagna ogni giorno quando sono in Italia e al quale devo tanta adorazione eucaristica, tanta preghiera, tanti momenti di riflessione. Come Santa Brigida ci ricorda, Signore, mostrami la via e disponimi a seguirla. Io credo che questo canale, proprio grazie, come dire, a questi momenti di riflessione, di preghiera comune con queste brave, questi bravi conduttori e conduttrici, ci può veramente aiutare a trovare quella via e a trovare soprattutto la nostra disposizione del cuore a seguire la via che il Signore a noi tutti mostra continuamente. Grazie. Cari fratelli, care sorelle, il Signore desidera che noi non abbiamo paura. Ce lo ripete Papa Francesco, ce lo dice, ce lo ha detto tante volte San Giovanni Paolo II e nel Vangelo più volte Gesù ci invita a non avere paura. C'è un passo in particolare del Vangelo di Matteo che mi è particolarmente caro e che ho anche citato nel libro che ho scritto, quando Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Ecco, questo è proprio nella mia esperienza di vita una delle cose più importanti che vorrei dirvi e vorrei lasciarvi come un messaggio sul quale riflettere, perché mi ha fatto tanto riflettere anche a me, mi ha tanto aiutato nei momenti di difficoltà. Non

dubitiamo della misericordia del Signore, non dubitiamo della sua passione, non dubitiamo della sua esistenza, non dubitiamo della bontà di Dio, non dubitiamo, perché quando dubitiamo andiamo giù. Il Signore è sempre pronto a tirarci su, però noi dobbiamo essere anche pronti a riconoscere il nostro peccato proprio perché il dubbio è alle volte un peccato. Alle volte il dubbio, nel mio caso, è stato legato alla non conoscenza, alla ignoranza, voce del verbo ignorare. Per questo ci sono i sacerdoti. Allora bisogna, quando abbiamo un dubbio, avere anche l'umiltà di andare a parlare con un sacerdote e chiedere. E il Vangelo, io consiglio a tutti la lettura quotidiana del Vangelo, frequentare la messa quotidianamente per chi può fare la Santa Comunione e magari almeno una volta a settimana fare un'ora di adorazione eucaristica. Sono convinta che le vostre vite cambieranno come è cambiata la mia. Pregate, pregate, pregate. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Chiaraluce Badano nasce il 29 ottobre 1971 a Sassello, Italia.
1: La chiamavamo Chiaraluce. Era una ragazza aperta, gioiosa, bella, piena di vitalità. Amava fare sport, cantare, ballare, stare con gli amici.
2: Diremo proprio anche ai giovani, così domani, che Chiara era una ragazza come loro, era una ragazza piena di vita.
0: A 17 anni, un giorno, giocando a tennis, sente un forte dolore alla spalla. I controlli rivelano una delle forme più gravi di tumore osseo con metastasi. Iniziano gli esami, le aspettative, i recovery, e in seguito scoprono la gravità della diagnosi. Dopo aver ricevuto la notizia della gravità della malattia diagnosticata, Chiara torna a casa, dove c'è sua madre ad attenderla.
2: Quando è arrivata poi alla porta, le chiedo: Chiara, com'è andata? A lei, senza guardarmi, era cupa in volto. Com'è andata, Chiara? E lei risponde: ora non parlare, per due volte. Ora non parlare. E si butta così come era lunga sul suo letto. E vedevo dall'espressione del suo volto tutta la lotta che Chiara faceva dentro di sé. E lì, dopo 25 minuti, proprio perché io guardavo l'orologio, ecco perché chiamiamo i 25 minuti di Chiara, lei si volta verso di me col suo sorriso di sempre, raggiante, uno sguardo proprio pieno di luce, un bel sorriso, e dice: mamma, ora puoi parlare. Due volte, ora puoi parlare. Chiara ha detto, ci ha impiegato 25 minuti a dire il suo sì addio, e non si è più voltata indietro.
3: Chiara Luce, quanta luce in questa nostra Chiara. La si legge sul suo volto, nelle foto scattate, specie nel suo ultimo periodo di vita. In una delle sue ultime lettere mi confida la sua decisione, non dettata da altro se non dall'amore e dallo Spirito Santo nel suo cuore, di voler amare Gesù abbandonato per sé e non strumentalizzarlo a proprio beneficio.
1: Nell'immobilità Chiara Luce è attivissima. Segue da vicino i Giovani per un Mondo Unito della città. Partecipa alla vita gen della Liguria con messaggi e cartelloni. Dipinge oggettini per sostenere il Genfest 90 e i bambini malati di un paese dell'Africa. La sua stanzetta è sempre gremita.
2: E la gente via via venivano a salutarla. Quando ho terminato, queste persone adulte, queste focolarine o altre persone così, dice: mamma, ma non ce ne sono di giovani di là? Sì, ci sono. E allora falli passare. E non puoi farli passare. Allora, quando sono passati, poi si sono salutati, questa cosa così, allora io le ho detto dal fondo al letto, ho detto: certo, Chiara, che tu ami sino all'ultimo minuto, sino all'ultimo minuto. E lei risponde: mamma, io non ho più niente, vedi? Non ho più niente, ma ancora il cuore. E con questo posso amare.
1: La notte del 6 ottobre 1990 si sente soffocare e ripete di continuo: vieni, Signore Gesù.
2: Ecco, poi dopo un po', di nuovo così, che si vedeva che non ce la faceva proprio più, e suo papà era dall'altra parte del letto, ecco che a un certo momento mi fa segno così col dito di avvicinarmi. Io mi sono avvicinata e lei con una mano mi ha scompigliato tutti i capelli. E poi mi ha detto: mamma, ciao, sii felice, perché io lo sono.

0: cosa vuol dire accogliere Maria nel proprio cuore e nella propria vita?
1: Vuol dire mettersi in cammino, vuol dire scoprire di essere amati profondamente da un padre che ci aspetta, ci cerca continuamente e che è pronto a donarci tutto il suo amore. E questo per me è stato così, insomma, l'incontro con Maria, che poi piano piano mi ha condotto a Gesù, e poi attraverso Gesù ho incontrato Dio nella mia vita, che poi è cambiata completamente.
0: Hai avuto mai modo di sentire l'abbraccio di Maria oppure l'abbraccio di Gesù nella tua vita?
1: Molte volte, in un modo estremamente tenero e misericordioso, e tantissime volte, con tantissimi segni piccoli e grandi. La sua presenza è ormai vitale per me, nel senso che può essere l'incontro con una persona, una parola, un momento intimo di preghiera, una gioia intima che nasce dal cuore per una giornata che senti che ha un colore diverso, un profumo differente. Quindi sì, la sua presenza per me adesso è proprio costante nel cuore, nelle azioni che compio, e quindi è sempre una grande gioia nel cuore.
0: E questa gioia che ormai abita nel tuo cuore è in un qualche modo una responsabilità verso gli altri, verso il prossimo?
1: Assolutamente, perché quando si incontra il Signore in maniera anche inaspettata, si è talmente travolti che non si può, cioè, quando si incontra un tesoro non si può tenerlo per sé, e allora ti viene, è quasi una cosa che ti contagia, che proprio hai voglia di che anche chi ti è vicino lo conosca, perché lo devi custodire questo amore sicuramente, ma non puoi tenerlo per te, lo devi donare. In fondo questo è un compito, è una grande responsabilità per chi comunque ancora non conosce

0: Gesù non conosce l'amore del Signore, non... assolutamente una grande responsabilità.
1: Fare un pellegrinaggio, come arricchisce la tua vita di fede?
0: Beh, il pellegrinaggio è assolutamente un momento vitale, perché non si può stare lontani dalle fonti. E quindi non, per me ormai da quando è iniziata la conversione non è possibile pensare a un tempo di vacanza senza che ci sia un tempo di sosta comunque con il Signore. È essenziale perché la fonte ti riempie, ti ricentra, cioè ti mette nuovamente in contatto con il vero centro, che poi ti consente di ritornare a quella che è la vita quotidiana con quel senso vero di dove guardare. E quindi non può mancare, ecco, diventa un'esigenza, è come uno mangia, come uno dorme, uno respira, non si può, non può mancare il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un momento assolutamente importante perché ti riporta alla fonte e ti riporta al centro.
1: Hai la possibilità di convincere qualcuno a intraprendere un pellegrinaggio nella sua vita, a cominciare a cambiare qualcosa nel suo cuore. Che parole le regaleresti?
0: Beh, gli direi di non avere paura, che anche se non si sa perché si parte, comunque di accettare l'invito. Ho imparato da quando appunto ho anche incontrato il Signore che ho smesso di dire no e mi sono detta: ma perché no? Perché dire no? E quindi di non temere, di partire, e ecco, perché è importante andare nei luoghi di pellegrinaggio, nei luoghi dove la grazia comunque è più presente, è forte, perché c'è la forte preghiera, e perché comunque questa è un'opportunità ed è un invito personale rivolto proprio alla persona. E poi soprattutto quello che dico: bisogna partire con il cuore aperto. Il Signore non può donare nulla se noi abbiamo il cuore chiuso. Allora prendo il cuore, magari senza grandi aspettative, ma solo mettendosi in ascolto, ecco che allora il Signore, che ci cerca sempre, può arrivare fino al nostro cuore.

Apri gli occhi. Stai bene attento. Prova a uscire, apri la porta e guarda. Non serve alla vita un tuo commento o un'opinione testarda, il tuo presagio violento, l'idea, la bandiera, la ragione bugiarda. Oltre la giustizia, lo sai, c'è un incontro faccia a faccia col dolore. Guarda negli occhi ogni tuo scontro, ogni ferita, tutte le notti, ogni rancore. Regala a te stesso quel confronto che uccise il seme del terrore. Cammina e apri la porta sulla via della passione. La pazienza è la tua arma di efficace redenzione. 7 giorni dal sospiro alla creazione, 9 mesi, non un giorno, nel grembo l'incarnazione. Apri la porta e tocca la presenza effettiva. La lancetta che scocca dalla bocca alla parola viva. Vedrai la tua giovane sposa, l'anima tua vestita di rosso, terra argillosa e rosa del deserto. Vedrai il tuo giovane sposo, seme fecondo che muore e nel cuore si schiude tacendo. Nell'attesa di una nuova vita. Arriverai a casa su barconi di preghiere migranti. Sarai tu quell'uomo che muore d'amore e grida portando la croce. Padre, è notte oscura se non c'è la tua voce.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

fratelli e sorelle di Maria Vision. Siamo in compagnia di Zelinda Elmi, è una signora speciale. Speciale agli occhi di Dio, in primo luogo, ma speciale anche agli occhi di tutti noi che abbiamo ascoltato la sua testimonianza. Zelinda Elmi è affetta da 63 anni di nanismo. Lo ha vissuto sin da piccola perché è nata così.

0: Così. Ed è nata anche col fratello, così. Facciamo vedere subito la foto. Quando ha capito di essere affetta da una malattia così rara e così fastidiosa?
1: Quando, vivendo in contatto con i miei amici coetanei, loro crescevano, andavano a scuola e io rimanevo a casa e aspettavo, facevo altre amicizie con bambini più piccoli, poi loro crescevano, anche questi andavano a scuola e io rimanevo a casa, chiedendo sempre spiegazione ai miei, mi dicevano vedrai più avanti, perché ancora non ero manco in grado di sentire, di capire bene quello che i genitori mi avrebbero spiegato, la mia diversità dagli altri bambini.
0: Qui vedo una foto dove Zelinda col fratello sta festeggiando, e tutta la famiglia, la prima comunione, perché vedo il velo. Che età avevi e con chi hai fatto la prima comunione? O hai sempre vissuta da sola tutte queste esperienze, non solo di vita cristiana e quindi di cammino cristiano-cattolico, ma anche di vita sociale?
1: E lì io l'ho fatta in cattedrale, perché non frequentavo la parrocchia, vivendo in campagna, non avendo la macchina, e quindi il papà mi portava in bicicletta dalle suore per la preparazione. E poi ho fatto la prima comunione e la cresima in cattedrale col vescovo, mentre mio fratello l'ha fatta in collegio, perché lui è andato in collegio, perché quei tempi i disabili non volevano che stavano con la famiglia e quasi ti obbligavano di andare in un collegio. Siccome mio padre, mio fratello l'ha portato a Montebello e io dovevo andare a Trevi, ma vivevo delle fobie proprio di paura, sicuramente prese quando ero ancora in pancia della mamma, perché ha vissuto un giorno con tante situazioni non belle, e io quando ero primi anni della mia vita sono state vissute con queste fobie, che non potevo stare senza il papà e la mamma, e quindi non sono voluta andare in collegio e sono rimasta a casa.
0: Ma la tua vita è caratterizzata sicuramente da tante mancanze, perché il nanismo, ovviamente. Tu sei alta?
1: 85 circa.
0: E hai 63 anni e sei sempre stata alta 85 centimetri, sempre. Quindi è evidente che la tua vita, rispetto ad una vita normale, è stata in qualche modo privata di tante cose, però non di una: la fede. Tu hai trovato la fede, quando l'hai trovata e se c'è un particolare, un momento speciale, un avvenimento che ti ha fatto incontrare Gesù?
1: Allora, io Gesù lo ho sempre vissuto vivendo in famiglia, una famiglia credente, e quindi ho sempre vissuto con Gesù, però lo tenevo una cosa, sapevo di vivere con Gesù, ma una cosa fuori dalla mia vita, non avevo capito, non praticando la Chiesa, quindi vivevo, ecco, quello che mi avevano insegnato i miei genitori, che Dio c'era, Dio è amore, Dio è buono, però finiva lì. Fin quando ho incontrato un gruppo di amici che mi hanno portato agli incontri di preghiera e lì ho cominciato a vivere la fede, e lì ho incontrato veramente il Signore nella mia vita. Quando si dice incontrare, è come l'incontro viene a due. Invece la fede, tante volte uno dice di avere fede perché uno te lo dice, incontri il Signore, è un incontro e ti cambia la vita, perché l'incontro che fai, il Signore diventa parte della tua vita, non sono più due cose ma una cosa sola. Gesù abita nella mia vita, perché anche la mia situazione, io nata in queste condizioni, a parte da bambina, ancora uno non riesce a inquadrare la tua situazione, quindi gli dai mille motivi e magari non gli dai uno vero. Poi quando veramente ho incontrato il Signore ho capito che la mia vita c'ha un valore come tutte le altre vite. Non mi sento che Dio a me mi ha amato meno oppure che mi ha punito. che Dio non punisce, Dio permette, Dio ha permesso che io sia diversa da lei, ma non è che ha permesso questo perché mi vuole meno bene, perché da questo qual è il piano di Dio? Non lo so, è un mistero la fede, però sono certa che questo è un piano di Dio d'amore, questo sono certa.
0: La cosa meravigliosa che io vedo quando parli, ti do del tu, Zelinda, è la consapevolezza di quello che dici, non una maniera di dire, ma la consapevolezza, la sostanza di quello che dici, quindi è una parola che vive una sostanza. Però mi viene da pensare, mai un momento di ribellione, mai un momento di rabbia?
1: In alcuni momenti di prova c'è stato dire no signore, ma che devo fare in questo, perché in ogni situazione che a noi ci sembra brutta, dolorosa, ma sono grazie, perché la sofferenza è quella che ci fa andare a guardare dentro di noi, dove senza la sofferenza non ci andremo mai. Questo non vuol dire che io devo andare a cercare la sofferenza, che Dio vuole che l'uomo sia felice, però ecco, quando la permette, se io l'accetto, Dio mi dà la forza, perché Dio non darebbe mai, non sarebbe un Dio d'amore se Dio mi desse una croce più pesante della mia forza di portarla. E allora quando Dio permette certe situazioni, io parlo della mia, ma c'è tanta altra gente che c'ha una sofferenza da portare avanti, situazioni familiari, di malattia o economiche o di qualsiasi tipo, la sofferenza è sofferenza. Divisioni, non riuscire a perdonare, anche quelle sono sofferenze che veramente, però quando sono permesse da Dio e vissute con Dio, Dio dà la forza. E poi prima o poi viene fuori anche il perché. Quando la sofferenza è creata dall'uomo, quella rischia di schiacciarci, veramente di non farci.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Una sofferenza creata dall'uomo, tu intendi dire che non è affidata a Dio?
1: Che non è affidata a Dio oppure creata proprio dall'uomo, che potrebbe essere, come parlavo prima, un aborto, una situazione che io posso avere un momento di debolezza a fare questa cosa. Non è un giudizio verso quella persona, perché nessuno giudica la Chiesa e neanche Gesù giudica, però è una scelta che uno fa, di decidere per l'altro.
0: Quindi nel libero arbitrio che l'essere umano ha in quanto essere libero, essere che Dio ha creato libero, si possono fare delle scelte che comportano il male e questo male schiaccia. Gesù però ci ha insegnato la sua grande misericordia e tu credo che ne abbia vissuta tantissima, perché dalla testimonianza che hai dato oggi pomeriggio hai fatto vibrare nelle corde di tutti noi la gioia di una vita che apparentemente e secondo i canoni comuni potrebbe sembrare invece schiacciata.
1: Invece, ecco, quello che dicevo, infatti, una situazione di una persona che ha fatto qualcosa anche di grave, ma non riesce a metterla nelle mani di Dio, chiedere l'aiuto di Dio, quella può schiacciare la persona. Schiacciare nel senso non c'ha più la gioia di vivere quella vita, è una vita, diciamo, spenta, non è più una vita vissuta con gioia. E quindi non c'è, anche le cose belle non riescono più a essere belle, perché noi viviamo solo quella. Invece, ecco, la vita quando è vissuta insieme al Signore, tutto ha il suo, un senso.
0: Sì, anche la sofferenza.
1: Anche la sofferenza ha un senso.
0: Zelinda, tu hai scritto questo libro che è Una piccola grande vita ed è un libro che racconta la tua storia, la storia della tua famiglia ed è destinato anche, credo, la raccolta dei fondi è destinata a beneficenza. Vuoi dire a chi è rivolto e dove può essere trovato?
1: Allora, il ricavato non ci abbiamo messo una cosa specifica. C'è una famiglia che c'ha bisogno, c'era una persona che doveva fare un ritiro, non poteva andare e abbiamo pagato questo ritiro. Ci abbiamo aiutato in una parrocchia che noi frequentiamo. Trovare si trova in Umbria, a Marciano, a Perugia dalle Paoline.
0: Ah, bene. Quindi dalle Paoline si trova.
1: Sì, e poi ecco. Fuori non, anche perché sono 2 anni che l'ho scritto, ma è una cosa, la mia storia, la mia vita, insomma, parla solo di com'era la mia vita senza Dio, com'è la mia vita oggi con Dio.
0: Infatti è questa la grande testimonianza che tu hai dato di questo cammino che hai fatto da piccola fino a oggi, che hai 63 anni, dove hai incontrato Dio attraverso la tua famiglia, non lo hai abbandonato mai, anzi è cresciuto con te e ha riempito tutti quei vuoti che pensavi o la gente pensava fossero incolmabili. Questa credo che sia la testimonianza più bella. Una parola per i giovani che ci stanno ascoltando.
1: È di cercare di vivere la loro vita. Vivere la loro vita cosa significa? Significa di non lasciarsi condizionare da tutto quello che li circonda, da tutte le falsità che ci fanno sentire e ci fanno vedere, ma ragionare con la loro testa, non aver paura di rimanere soli, perché prima o soli non saranno mai. Se si affidano al Signore, il Padre che ha donato un figlio per farlo morire sulla croce per amore, per la nostra salvezza, quanto più ha cura di ognuno di noi, perché Dio non ci guarda come una massa di umanità, ma come singola persona. Dio ama me, Zelinda, come Zelinda, come ama te, come singola persona. E quindi se abbiamo un padre che ci ama così tanto da far morire il proprio figlio di dolore, ai giovani, se si affidano a lui, non devono avere paura né della crisi, né di che sembra che oggi la famiglia non c'è più, il lavoro non c'è, i soldi non c'è, sembra che non c'è più niente. Allora è vero, mancano i soldi perché mancano, ma ricerchiamo anche quei valori, quel valore prima di tutto con noi stessi, di essere io una persona. Non sarò la mia vita avrà un valore secondo le mie lauree, i miei soldi, la mia bellezza e il mio successo. No, il valore prima di tutto ce l'ho quando io sto bene con me stessa, e recuperare questi valori, l'onestà, e la trasparenza, la coerenza, il rispetto per gli altri, e scoprire l'amore verso tutti, anche quelli scomodi, quando quelle persone scomode. Se noi scopriamo l'amore, Sant'Agostino diceva, ama e fa quello che vuoi. Se amiamo il Signore e il prossimo, non dobbiamo aver paura di niente.
0: Un inno all'amore, Zelinda. Io ti ringrazio per questa testimonianza intrisa di speranze, di parole che danno pace, gioia, speranza, e quest'ultima parola che spesso è inflazionata, ma che quando è associata a Gesù è la parola vera che tutto dona, e tu sei un esempio vivente di questo. Grazie, grazie Zelinda a te.

0: Papa Francesco dice: non possiamo illuderci di risanare la nostra relazione con la natura e l'ambiente senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali. E a proposito di questo, quanto è importante ritrovare questo tu divino nelle persone con cui tu quotidianamente, Carla, ti rapporti nel lavoro, penso, ecco, nella famiglia e anche nel lavoro. Quanto è importante proprio ritrovare questo tu divino in loro?
1: Guarda, hai parlato di famiglia e vorrei usare questo momento e sottolineare il fatto che nei momenti più brutti e più bui noi ci siamo legati tutti completamente, e quindi non abbiamo dato né uno la colpa all'altro, e quindi ci siamo presi le nostre responsabilità e per mano stretti, e questo devo dire è stato importante. In questo momento, che è un momento, non possiamo nasconderlo, che stiamo soffrendo un pochino tutti nel fare quel mestiere difficilissimo che è quello di vendere, perché vendere non è facile. Facile comprare, ma poi rivendere e vendere anche non è quello facile. È chiaro che ci sono delle situazioni molto molto pesanti con persone inaffidabili, diciamo così. Spesso si riconoscono, io non sono molto brava a riconoscere le persone inaffidabili, perché credo che c'è del buono in tutti e purtroppo è quello e non cambierò mai. E io ti ho raccontato che un mio caro amico Tonino Carino mi diceva sempre: Carla, svegliati, non fare Biancaneve, svegliati, perché dicevo: ma perché quello ha fatto così, mi ha fatto così? E quindi devo dire però che nella mia rinascita ho ritrovato e ho trovato delle persone straordinarie che hanno ricreduto in me e mi hanno dato fiducia, e io sto contraccambiando con questa responsabilità di cui parlavi tu all'inizio la loro fiducia. Ho degli ottimi collaboratori e ci sono veramente delle persone che ti devono per forza star vicino, perché abbiamo gli spiriti che diventano complementari. Non so se riesco a spiegarmi, capito? Ci sono quei momenti che dici: ecco, io oggi pomeriggio avrò un appuntamento con un americano di Boston che non sentivo più da 5 anni, e lui è venuto a Osimo oggi per me. Ma perché, Carla, quante cose abbiamo fatto insieme? Io non avrei mai creduto di vederlo oggi pomeriggio alle 2. Quindi lo ringrazio e so che poi staremo insieme, chiacchiereremo, e so che riparterà un mondo anche dall'altra parte dell'Atlantico.
0: Mi piace moltissimo questa cosa che dici. Due cose: prima di tutto, di fronte al dolore, è vero, una famiglia si può dividere. Tupina anche, penso che converrà in questo, sì, perché... o paradossalmente trovare un'unità che poi non si spezzerà più.
2: Infatti, perché la famiglia, dice il Papa proprio nell'enciclica, dice: bisogna ritornare ai valori, e tra questi il primo valore è la famiglia. Ma la famiglia veramente intesa come luogo di educazione, come luogo in cui, proprio questo sottolinea il Papa e l'ha dato sì, e come luogo di educazione, luogo in cui si impara a dire grazie, permesso, scusa, e il Papa ci richiama continuamente a queste espressioni, e a dominare la propria aggressività. Quindi se non torniamo ai valori tradizionali, in primis alla famiglia, il Papa dice non c'è possibilità.
0: La piccola chiesa domestica,
2: ecco, la chiesa, come si fa a salvare il creato se non salviamo prima la prima cellula, che purtroppo oggi è messo tanta in crisi, è proprio violentata dalla società di oggi. Questo è il dramma della famiglia.
1: Guarda, Pina, quando io parlo con gli artigiani, che veramente ce ne sono tanti, appunto, quelli che quando lavorano sorridono e non hanno un orario, cioè lavorano perché è bello che si lavori e punto, perché credono in quello che stanno facendo, io gli consiglio sempre di non fare l'errore che ho fatto io, perché il mio errore è stato quello di credere che il piccolo artigiano familiare possa confrontarsi con una multinazionale, diciamo così. Ecco, io ho fatto questo errore. Io dico sempre agli artigiani: rimanete piccoli.

0: piccoli, rimanete in famiglia, fate studiare i vostri figli, fateli specializzare, fateli, perché i ragazzi devono studiare, devono andare avanti, devono vivere le loro esperienze, però devono sempre sapere che a casa c'è l'azienda che aspetta. E questo
1: bellissimo,
0: è importante.
1: Questo, bellissimo,
2: ecco,
1: questo.
2: Vedi come il Papa è proprio in rapporto a quello che è la vita di ogni giorno. Veramente, veramente abbiamo questa gioia e questa fortuna di avere questo Papa così attuale, così che si interessa dei problemi e che ci richiama ai problemi veri, alle cose essenziali, che poi la vita, ecco, diventa bellissima vivendo le piccole gioie della vita di ogni momento.
1: E c'è un'altra cosa meravigliosa, Carla, che mi colpisce in quello che dici, e cioè che non è sempre semplice per noi che magari abbiamo una sensibilità, no? Trovare questa sintonia di cuori con chi c'è accanto. Però prima o poi, se si continua ad essere veri e a seguire quello che Dio ci insegna e ad amare. E arriva, no, il momento in cui ci si sente amati umanamente. Quindi...
0: tanto io non potrei mai cambiare il mio modo di essere. Cioè, infatti, non ci potrei riuscire mai, per cui va bene così. Ogni tanto però mi fa piacere che ci sia qualcuno che mi dice: ehi, svegliati.
1: Certo, è uno stimolo.
0: Sì, è uno stimolo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao a tutti, oggi siamo a Recanati, città famosa per il Colle dell'Infinito, poesia famosissima della modernità che ispirò Giacomo Leopardi in una delle sue più grandi espressioni poetiche. Siamo a casa di Vanessa e della sua famiglia, seguitemi, la andiamo a conoscere. Non c'è? Sì, c'è. Ciao, ciao Vanessa, permesso, è possibile entrare? Come stai?
1: Bene, vieni, accomodati.
0: Possiamo darci del tu?
1: Come no?
0: Grazie. A casa di Vanessa per fare un piatto della tradizione povera. Vanessa, che cosa ci racconti di te, della tua famiglia? In quanti siete innanzitutto?
1: Noi siamo tanti perché siamo tre sorelle e quattro nipoti con i miei genitori, quindi è una famiglia numerosa.
0: E quindi fate spesso cene, pranzi?
1: Sì, molto spesso, sì.
0: E mamma tua è con lei che cucina oppure voi sorelle aiutate?
1: No, cucina mamma.
0: Cucina
1: molto spesso cucina mia madre.
0: Però oggi tu ci proporrai un qualcosa di tradizionale.
1: Un piatto che cucina lei, sì.
0: Sì. E da questa fantastica finestra cosa possiamo vedere, Vanessa?
1: Si vede Recanati e si vede il nostro giardino dove una volta c'era l'orto di nonna.
0: Che coltivava che cosa?
1: Coltivava fave, pomodori, fragole, dipende dalla stagione.
0: Dall'orto alla tavola in un nanosecondo?
1: In chilometro zero.
0: A chilometro zero, a completamente. Chilometro zero. E adesso vedo anche però che ci sono due altalene.
1: Adesso, sì. Adesso è il parco giochi dei nipoti.
0: Quindi quando eri piccola anche tu giocavi in questo giardino?
1: Sì, aiutavo mia nonna a fare l'orto.
0: E adesso vogliamo andare insieme a cucinare qualcosa che ricorda tua nonna e la tua mamma?
1: Come no?
0: Accompagnami in cucina.
1: Vieni.
0: Nella cucina di Vanessa per preparare insieme un piatto della sua tradizione. Cosa ci fai Vanessa oggi?
1: Oggi facciamo il pasto dei poveri.
0: Spiegaci un attimo in che cosa consiste.
1: Allora, mia madre quando era piccola non buttavano via niente, quindi le cose che avanzavano, il pane vecchio e prosciutto cotto, formaggi ma anche olive e altre cose che avanzano nel frigo e si mescolavano insieme e facevano questo pasto unico.
0: Quindi uno svuota frigorifero.
1: Uno svuota frigorifero.
0: Benissimo. Che può essere esatto. Utile insomma per qualsiasi evenienza, per
1: esatto.
0: Fare pulizia.
1: Esatto.
0: Che cosa abbiamo oggi?
1: Noi lo facciamo con dei pomodorini già spellati in acqua bollente. Un prosciutto cotto tagliato spesso e dell'emmental, la scamorza e il parmigiano grattugiato e il pane.
0: Va bene, andiamo a preparare.
1: Sì.
0: Cominciamo con?
1: I pomodorini.
0: Li dobbiamo spezzettare?
1: Li dobbiamo spezzettare.
0: Allora,
1: mi vuoi
0: io
1: aiutare?
0: Mi prendo la mia ciotolina, tu la tua.
1: Ok.
0: Come? Una grandezza?
1: Sì, anche in quattro.
0: In quattro, posso farcela. No, forse no. Perché a te viene meglio, a me no. Ah, ecco. Tutti.
1: Sì.
0: Bene. Non vorrei dire, ma i tuoi sono più densi perché i miei si spappolano.
1: Ti ho dato quelli di fettuccini.
0: Sì, ho visto. Quando l'ospite viene amato. Quindi procediamo in questa spezzettatura. Intanto raccontami di te. Ho saputo che a luglio ti sposi. Un uccellino me l'ha detto.
1: Quello di Del Piero.
0: Quello di Del Piero, sì. È
1: sì,
0: vero?
1: Sì? Sì, è vero.
0: Quindi a che punto siamo con i preparativi?
1: Siamo a buon punto.
0: Casa?
1: Casa già conviviamo, quindi
0: ah, ma allora
1: casa
0: è
1: già
0: un
1: c'è.
0: Forma,
1: quindi
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Vestito?
1: Vestito fatto.
0: E quindi possiamo invitare anche i nostri amici telespettatori?
1: Come no? Sì, sì.
0: Ecco, dove ci vediamo
1: il 7
0: tutti?
1: 7 luglio al Duomo di Recanati.
0: Ecco, un rinfresco sì. Abbondante, fai perché
1: facciamo
0: saremo in tanti.
1: Va benissimo.
0: E il tuo futuro marito?
1: Sì.
0: Si chiama?
1: Lui non lo sa.
0: Non lo sa che si sposa. Lui non ci sarà perché non gliel'ha detto nessuno.
1: No. Lui si chiama Nicola. Saluta Nicola.
0: Ciao Nicola, come stai? Guarda cosa stiamo facendo. Lo stiamo facendo per te così che imparerai anche tu Una volta che abbiamo sminuzzato tutto,
1: lo riponiamo nelle ciotole. Nel frattempo fettiamo il pane.
0: Va bene, lo vuoi fare tu? Sicuramente io mi adopero a fare questo. Questi intanto riposano così, mettiamo sale, olio, qualcosa, niente.
1: Niente.
0: Guarda con che maestria faccio questa cosa. Eccomi qua. Questo lo riponiamo nel lavabo.
1: Così dopo ci tagliamo pure altre cose. Perché...
0: Quindi lo prepariamo per altre tre parti. Allora, mentre tu fetti il pane, io so anche, perché un sacco di uccellini mi parlano a me, che hai una passione per i viaggi.
1: Sì, tra poco partiamo, andiamo alle Seychelles.
0: Ah, un pre-viaggio di nozze?
1: Sì, un pre-viaggio di nozze.
0: Beh, non è male come idea.
1: Sì.
0: E quando partite?
1: Il 29 ottobre.
0: E questa è una delle ultime tappe, perché immagino che abbiate già fatto parecchi viaggi.
1: Sì, prima. Siamo stati in Islanda, sempre quest'anno.

0: Poi abbiamo fatto il Kenya, la Malesia, e New York.
1: Allora la prossima volta veniamo, ci proponi una cucina magari del luogo che hai visitato.
0: Come no? Si può fare.
1: Si può fare. Allora, intanto che tu finisci di fettare il pane.
0: Sì, si può asciugare il tagliere,
1: sì,
0: e fettare sia il formaggio che il prosciutto cotto.
1: Pesa comunque.
0: Sì.
1: Pesa questo coso. Allora, ma se il pane è secco, riusciamo poi a tagliarlo?
0: Allora, sì, si riesce a tagliare, però una volta che si è tagliato tutto a dadini, va leggermente bagnato con un po' d'acqua naturale.
1: Okay. Quindi, adesso quindi serve... No, non basta tagliarlo a fette,
0: no,
1: bisogna
0: tagliarlo a dadini.
1: Ah, bene, allora ne prendo un po' e intanto
0: sì,
1: comincio.
0: Sì, ma aiuti. Riesci con quel coltello, se no te ne prendo un altro.
1: Coltello che vado a lavare. E mamma emozionata per questo matrimonio, come...
0: Mamma abituata,
1: mamma
0: il terzo.
1: Nemmeno ci verrà magari perché si annoia,
0: si
1: ormai,
0: stufata.
1: Si è stufata.
0: Ok.
1: Vado bene?
0: Appoggiare. Sì. Appoggiarmi.
1: Insomma,
0: sì.
1: Come viene, viene.
0: Sì.
1: Se il pane non c'è in casa, si può fare lo stesso questa ricetta o il pane è elemento base?
0: Il pane è elemento base, però volendo si potrebbe fare anche con il pan bauletto alla fine, se uno ce l'ha, rimane un po' più morbido.
1: Comunque un pane serve, non posso tirar via dal frigorifero le rimanenze e basta, il pane mi serve.
0: Il pane serve, sì, da quella croccantezza.
1: Ecco qua. Aspettiamo velocemente. Intanto dimmi,
0: sì.
1: Abbiamo acceso il forno.
0: Abbiamo acceso il forno a 200 gradi.
1: E ventilato?
0: Ci vorrà, no, ci vorrà prima una mezz'oretta o una ventina di minuti, dipende dal forno, per cucinare. Poi dopo, agli ultimi 5-10 minuti, si può fare ventilato, così che si abbrustolisce.
1: Sì, si fa quella bella crosticina sopra.
0: Esatto.
1: Quindi prima statico e poi
0: esatto.
1: ventilato. Tempo di preparazione di tutto il piatto?
0: E la cottura mezz'ora, la preparazione ci vuole un quarto, 20
1: sì,
0: minuti.
1: Per le nostre signore a casa che vengono, che hanno poco
0: comodo.
1: Tempo. I nipoti lo mangiano volentieri o rimane
0: questo
1: più un pasto?
0: Questo lo mangiano tutti.
1: Tutti?
0: Tutti.
1: Grandi e piccini?
0: Grandi e piccini. È l'unico pasto che mangiamo tutti.
1: Sì?
0: Sì.
1: Se uno ha anche del salamino avanzato.
0: Esatto, sì sì. Volendo si può fare anche, non lo so, col tonno o con, se uno vuole mettere le olive, i capperi, gli alici.
1: E dopo non è più tanto povero però.
0: Però magari sono avanzati anche.
1: È un piatto
0: di un
1: povero
0: sugo.
1: Fino a un certo punto. Ecco, io ho fatto.
0: Perfetto.
1: Allora. Distendiamo un po' sulla teglia?
0: Esatto.
1: Il pane ci va tutto oppure possiamo anche fare basta?
0: Qualche smetto?
1: Non lo so.
0: Ok, facciamo basta?
1: Ma penso, non lo so, me lo devi dire tu quando è riempita.
0: Per due fettine, via.
1: Sì. Intanto questi io li sposto e preparo il tagliere per
0: esatto.
1: affettare. Ho preso possesso della tua cucina ormai.
0: Va benissimo. Ok.
1: Vabbè,
0: Allora, una volta fettato tutto, si bagna leggermente con l'acqua.
1: Eccola qua. Questa è un'operazione che fai tu perché
0: è delicata.
1: È delicata, sì. Ah, appena appena proprio. Sì. Poi magari uno si regola se il pane è più secco.
0: Esatto, sì, sì.
1: E questo poi lo lasciamo.
0: Sì, un pochino anche d'olio e di pepe. Il sale io di solito non lo metto perché comunque il formaggio è abbastanza saporito.
1: Ah, io già mangerei così. C'era una volta, no? La merenda dei
0: sì.
1: bambini.
0: L'unica merenda che facevo.
1: Pane e olio.
0: Pane, olio e sale o pane, acqua e zucchero.
1: Si vede dalla linea, invece io da qua deve essere che ci ho messo anche il salame insieme a... e il ciauscolo insieme al pane. Ah, il pepe mi pare che abbondi.
0: Abbondiamo, sì. Abbondiamo. Se non c'è il sale ci mettiamo
1: Ci mettiamo un po' di pepe.
0: Ok.
1: E questo a riposare.
0: Questo a riposare.
1: Ora.
0: Adesso sminuzziamo.
1: Tutti gli ingredienti.
0: Tutti gli ingredienti, sì.
1: C'è un ordine
0: poi,
1: o...
0: No, tanto poi ho mescolato l'unica cosa, il parmigiano alla fine perché appunto fa la crosticina.
1: Va bene, quindi il parmigiano okay, per ultimo. Tutto
0: sì.
1: quello che abbiamo senza ordine.
0: Esatto.
1: Allora io intanto che tu procedi con il formaggio...
0: Con l'emmental, sì.
1: Procedo con la grandezza.
0: È uguale.
1: Ah.
0: Anche più... esatto.
1: Così?
0: Sì. Anche dopo se lo tagli.
1: Anche a metà?
0: Totalmente, sì. Esatto.
1: Quindi più è grosso, più lo troveremo.
0: Esatto.
1: Ok. E il viaggio di nozze, visto che fate anche un pre-viaggio di nozze, dov'è previsto?
0: Stiamo valutando se fare Uganda-Maldive, ma ancora è work in progress. Si può dire.
1: Sì, si può dire, si può anche dire se volete portarmi con voi.
0: Tu sei sempre ben accetta.
1: Grazie. Anche se vengo e disturbo nelle vostre cucine. Va bene.
0: Puoi anche cucinarci.
1: No, no, io sono una che mangia, non so se si è capito, non sono quella che cucina, sono quella
0: Ma
1: che...
0: Ma però sei brava, dai.
1: Grazie, hai visto? Riesco anche io. Mi sfugge, poi mi rotola. Io sono anche quella che assaggia. Durante e la provola come
0: sempre a pezzettini. Dopo questo lo mescoliamo tutto. Esatto.
1: Questo rimane a me che lo assaggio.
0: Ok. Vai, facciamo questa.
1: Ma si toglie la buccia della provola?
0: No, no, questa è stata solamente sciacquata.
1: Ah.
0: Ma la scamorza non va spellata.
1: Ah, quindi non è una provola.
0: No, una scamorza.
1: Ah, va bene. No, perché io mi intendo anche molto di formaggi. Si è visto. Allora, qui è difficile.
0: Questa è una scamorza affumicata.
1: Pezzi grandi così?
0: Piccolini.
1: Ah. Perché dopo questo
0: si squaglia,
1: si squaglia tutto e va ad amalgamare. Col formaggio ho più difficoltà. Ma questa è affumicata?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma va bene qualsiasi?
0: Va bene qualsiasi, ma se uno non piacciono questi due formaggi va benissimo anche un pecorino, una fontina, qualsiasi cosa.
1: Quello che c'è nel frigo.
0: Esatto.
1: Di solito il mio frigo è vuoto, quindi è un po' un problema. Il mio veramente verrebbe il pasto dei poveri, non c'è proprio mai niente, se non uno yogurt scaduto anni fa. Allora,
0: ok.
1: La maestria.
0: Perfetto.
1: Ecco qua. E l'oro.
0: Ok, esatto. E mettiamo anche loro.
1: Così, perché esatto. Abbiamo già sminuzzati prima. Oh, che
0: perfetto.
1: Bellezza.
0: Adesso mescoliamo.
1: Vai.
0: Vado.
1: Mi sa che è anche piacevole.
0: No.
1: Oddio.
0: Ok.
1: Ah, così.
0: Sì. Come fanno i veri cuochi con le mani.
1: Con le mani.
0: Perfetto.
1: Mi verrebbe da dare
0: esatto,
1: una...
0: Esatto, possiamo...
1: Una pressatina.
0: Okay. Poi durante la cottura si può anche un pochino girare, così che viene anche tutto abbrustolito. E poi sopra viene il parmigiano.
1: Il forno è pronto?
0: Il forno è pronto, ah. È acceso, è già caldo.
1: Perfetto. Mezz'ora.
0: Esatto. Bene. Vai Annalisa, infornato.
1: Lo metto io?
0: Sì. Che...
1: Ecco, così mi
0: l'onore.
1: Sconto io. Eccoci qua.
0: Vai.
1: Ho paurissima. Ci
0: perfetto.
1: Entra perfettamente e via.
0: Ok.
1: E attendiamo mezz'ora.
0: Mezz'ora.
1: Mezz'ora è passata, Vanessa, andiamo a vedere se è pronto?
0: Sì, andiamo a vedere.
1: Sembra proprio pronto.
0: Eh sì.
1: Che odorino.
0: Vediamo se ti piace anche il sapore.
1: Squisito. Senti, e questa fantastica, scusate, riso, fatta non dire bella.
0: Ma guarda, lasciare i canati.
1: Vanessa, ti prego.
0: Annalisa, ma che domanda è?
1: Quella torre lassù, quella è la torre di quello, quella è la torre di quell'altro. Tu ci hai mai giocato qui?
0: Sì, non c'erano le altalene, ma... Andavo a campi, no, e... no, no, bruttissima.
2: Guardo,
3: anche?
2: Sì, sì, due. Allora, qui i primi piani.
3: Qui li guardano anche.
2: Quindi guardi anche.
0: Tanto.
1: E adesso facciamo la scena che andiamo via.
4: Andava bene. Ma che devi fare?
0: Ecco, cioè, comunque andava bene, ve lo potete
1: sì, rifacciamolo. Abbiamo sminuzzato adesso.
0: Ok, li mettiamo da parte.
1: Nelle ciotole?
0: Sì.
1: Bravo.
2: Aspetta, no,
0: allora. Prima che cavolo.
1: Non più fiato.
2: Vai,
1: no, un attimo. Ci non è giornata.
3: Vai.
2: No.
3: Ma perché?
2: No, ricominciamo. A posto.
3: Ok.
2: No. Ho imparato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ecco questo nuovo incontro di Catena d'Amore. Ascolteremo i vostri messaggi e intanto ecco, vi dico che saremo anche in collegamento con l'adorazione eucaristica e quindi offriremo ecco, le vostre preghiere davanti al Signore. Ecco, poi tra poco vedremo ecco, anche la presenza del Santissimo. Ecco, possiamo fare una preghiera insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco. Intanto iniziamo a leggere i messaggi che ci sono arrivati in attesa delle vostre telefonate. Ci scrive Fortunata da Pavia, chiede preghiere per le sue intenzioni, per Antonietta, per il marito che è deceduto da poco e per questo hanno problemi economici.

0: amici, e chiede appunto soprattutto di pregare per il figlio Stefano e la figlia Alessandra e le loro famiglie. E poi abbiamo Evelina dal Piemonte, chiede preghiere per il figlio Andrea che è malato. Ecco, allora preghiamo un'Ave Maria per questi nostri amici. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, abbiamo ancora Maria Antonietta, chiede appunto di pregare per la sua salute, ma soprattutto per il figlio Andrea di 18 anni che si trova attualmente in carcere. E anche se è seguito fin dall'adolescenza dai servizi sociali. Poi abbiamo la professoressa Grazia, chiede preghiere per lei, la sua famiglia, per i suoi figli, perché siano liberati dal maligno. Poi abbiamo ancora Lina da Roma, chiede preghiere per la guarigione di lei, per suo marito, per una bambina che deve nascere in questi giorni, per i suoi amici e parenti e soprattutto per la pace nel mondo. Ecco, ci uniamo a questa preghiera soprattutto per la pace nel mondo, a causa, ecco, anche soprattutto in quelle zone di conflitto. Allora, preghiamo, ecco, un Padre nostro per queste persone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco come vi dicevo, ecco, possiamo offrire le vostre preghiere, ecco, davanti al Santissimo. Siamo in attesa, ecco, delle vostre telefonate. Intanto vi dico, potete leggere anche il numero in sovraimpressione 075 81 3635. Abbiamo ancora Rosa Angela da Ciampino, chiede preghiere per lei e per i suoi figli, per la guarigione, per la pace nel mondo. Rosa da Sicilia, prega per l'amico Angelo, per Angela, che so, sono affetti da tumore e per la pace in questo momento di guerra. Preghiamo ancora per Alessio, per le sue difficoltà, per la sua salute, per le amarezze e ha molta difficoltà e per la difficoltà a comunicare. Con le altre persone. E poi abbiamo Enrica, mi parla del suo stato di salute in questo periodo e chiedo preghiere per lei ancora con tosse e spossatezza. Poi abbiamo Carla da Cuneo, chiede preghiere per Paolo per il suo lavoro. Scusate, e poi abbiamo ancora da Livorno. Vorrei chiedere preghiere per Raffaella che sta eseguendo controlli medici oncologici e spero sia tutto un falso allarme. E poi ancora preghiere per Tania che ha una malattia autoimmune e si sta indebolendo sempre più. Perché la sua fede si rafforzi e la sua salute venga preservata il più possibile. Questo, ecco, ci scrive Raffaella. E poi abbiamo Mario di Ceccano, chiede intenzioni di preghiere per Rossi Sofia, una bambina di 2 anni che ha una malattia rara, non mangia e non cresce e non parla e non può camminare, è di Alatri. Allora chiediamo una preghiera a Maria e preghiamo l'angelo custode, ecco, di Sofia. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, abbiamo ancora Daniela, chiede preghiere per capire se l'uomo che ha conosciuto Vito è un disegno di Dio per la sua vita matrimoniale. E poi prega anche, chiede di pregare anche per lei, perché si possa affidare sempre più a Gesù. E poi abbiamo ancora Giovanna Puglisi dalla Sicilia. No, scusate, Giuseppina, affido alla misericordia di Dio mio figlio Sebastiano, che abbia pietà, lo guarisca da una grave malattia psichica, da una grave dipendenza, perché gli possa donare pace e gioia. E poi abbiamo anche chiede di pregare anche per Leonardo, per la sua conversione e la famiglia. E poi abbiamo Giusy da Cianciana, chiede di pregare soprattutto per la pace nel mondo. E poi abbiamo Luigi da Nola, chiede preghiere per la sua guarigione. Ecco, affidiamo allora a Gesù tutti questi nostri amici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. È arrivata una telefonata, pronto?
1: Pronto, sorella, buonasera.
0: Buonasera. Piacere,
1: Sono Gianni dalla provincia di Firenze, sorella. Piacere.
0: ci dica.
1: Avrei bisogno di una preghiera guarigione per me.
0: Sì, ecco, possiamo pregare insieme se vuole.
1: Sì, sorella, sì.
0: Ecco, allora preghiamo facciamo una preghiera a Maria. Ave
1: Ave
0: Maria, di
1: Maria, piena di
0: grazia,
1: grazia.
0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, la affidiamo a Maria. Prego,
1: Sorella, buona serata.
0: grazie altrettanto. Ecco, grazie. Ecco, allora continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Allora abbiamo Stefano da Foligno, chiede preghiere appunto perché possa trovare per Gabriele. E poi abbiamo Federica dalla provincia di Verona. Chiede preghiere per l'amica Susanna, per le sue intenzioni. Aumenta la mia fede, o Signore, apri, anzi, spalanca il mio cuore affinché possa fare la tua volontà, perdonando e avendo misericordia per chi mi sta accanto lungo il mio cammino. E poi abbiamo Vanna da Modena. Ah, intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, pronto?
2: Buonasera.
0: Buonasera, il suo nome?
2: Sono Rosina.
0: Piacere, Rosina, prego.
2: Senta, io voglio fare una preghiera per una famiglia che ha due ragazzi, Andrea e Daniele, che purtroppo i genitori sono lontani dalla chiesa e la nonna non può fare niente per questa famiglia. E ha chiesto preghiera perché questi bambini vorrebbero entrare nella chiesa cristiana, nella nostra religione, però i genitori sono molto lontani da questo e la nonna soffre, i ragazzi pure perché vorrebbero un aiuto.
0: Va bene, allora possiamo pregare un angelo custode, per questi.

0: Bambini,
1: senz'altro.
0: ecco, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato. Dalla pietà celeste. Amen. Ecco, e speriamo che possano davvero entrare nella nostra chiesa, ecco, e chiedere il battesimo. Bene.
1: Grazie,
0: buonasera. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo, ecco, Maria Grazia da Madrid, chiede preghiera affinché il figlio Francisco indirizzi la sua vita sulla retta via. E poi abbiamo Lucia da Lanciano, chiede preghiere per lei, per la sua salute e per tutti. E poi una preghiera per tutte le persone che soffrono, per quelle che sono sole, per i gruppi di preghiera. E poi un'altra telefonata. Pronto?
2: Sì, buonasera, pace bene.
0: Pace bene.
2: No, telefono dalla Sicilia. Chiedo preghiera di pace, serenità, per la guarigione, la liberazione e tutte le necessità di tutta la nostra. Poi prego lo Spirito Santo sui miei figli con problemi di salute.
0: Certo.
2: Specialmente uno che sta più male e l'altro per la guarigione definitiva, se nella volontà del Signore.
0: Certo. Allora possiamo fare una preghiera allo Spirito Santo. Preghiamo un gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco.
2: Poi ho dimenticato a dirle che volevo anche affidare a San Giuseppe per il lavoro assiduo dei miei figli, che in questo momento c'è un momento di crisi nel lavoro.
0: Okay.
2: E anche perché la loro salute non gli permette più di tanto e hanno tanti problemi.
0: Ho capito, ecco. Bene, lo affidiamo a San Giuseppe anche all'intercessione di Maria e Gesù.
2: Sì, grazie, grazie.
0: Prego.
2: Tutti voi di varie avversioni per la pace nel mondo e la fine delle guerre.
0: Certo, ci uniamo anche noi. Grazie.
2: Pace
0: e
2: bene,
0: grazie.
2: Pace e bene. E continuate a pregare sempre per noi.
0: Certo, sempre. Ecco, grazie.
2: Un abbraccio, sorella.
0: Anche a lei, grazie. Buon pomeriggio. Ecco, allora continuiamo. Abbiamo Nadia. Vorrei mettere le mie intenzioni di preghiera per le persone che soffrono in tutto il mondo, gli anziani, i bambini, i malati, per la pace nel mondo, per le anime del purgatorio, per i nostri nemici, per la conversione dei peccatori, per il Papa, per i sacerdoti e seminaristi, per tutte le coppie, per i diversamente abili e le loro famiglie, per le famiglie che hanno perso un caro, per i bambini che hanno subito violenza e per la mia famiglia. Ecco, queste sono le preghiere di Nadia. Intanto ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto, sono la mamma di Andrea, che ha la sclerosi multipla, mi chiamo sempre, perché mi date conforto, andate per lui che vi ha proprio bisogno, perché non sta niente bene. Io prego, però ho trovato il vostro canale e mi dà tanto conforto.
0: Bene, il suo nome?
3: Io sono Evelina.
0: Ecco, bene, Evelina. Vuole fare una preghiera in particolare?
3: Sì, voglio fare una preghiera, un'Ave Maria per Andrea e un Padre Nostro per i miei cari che sono in cielo.
0: Ecco.
3: Subito la protezione di San Carlo Acutis.
0: Ecco, certo. Ecco, allora possiamo pregare insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, grazie Evelina, preghiamo per lei e per suo figlio. Certo, Andrea.
1: Grazie.
0: Prego, ecco, arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ecco, abbiamo... abbiamo ancora, ecco, Concetta da Palermo, ci espone un problema e, ecco, chiediamo, lei chiede appunto di pregare per questo problema, ecco, di condominio. Allora ci uniamo alle tue preghiere e poi abbiamo ancora Carola da Palermo. Buongiorno, chiedo preghiere per Concetta, per il personale sanitario, perché non si comporta bene, e poi ancora per quelli che per quelli che la operano, e poi abbiamo ancora appunto Luigi Castellano d'Annola, chiede preghiere per la guarigione, e poi abbiamo Eva dalla provincia di Nuoro, chiede preghiere per la guarigione dal tumore al seno e alle ossa. Affido al Signore i miei figli Alessandro, Francesco, Michele e il marito Mirko. Ecco, allora ci uniamo a queste preghiere, le presentiamo davanti al Signore. Eva, preghiamo gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso concludiamo questa prima parte di Catena d'Amore, ci vediamo dopo l'intervallo pubblicitario. Grazie.

0: Eccoci di nuovo insieme in questa seconda parte di Catena d'Amore per ascoltare i vostri messaggi, le vostre telefonate e presentare le vostre intenzioni di preghiera per i vostri cari davanti al Santissimo, a Gesù presente, ecco, attraverso l'adorazione eucaristica. Siamo in diretta infatti con l'adorazione a cui presenteremo proprio tutte le vostre intenzioni. Intanto continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Anna Luisa da Agrigento, chiede preghiere per la sua famiglia e le necessità spirituali, materiali, per la salute e per la pace tra le nazioni. E poi abbiamo Mercedes, chiede di pregare per la pace nel mondo, soprattutto anche per la sua famiglia. E poi abbiamo Carmela da Palermo, chiede preghiere per la sua salute perché possa migliorare sempre più le preghiere, sempre più appunto anche per i suoi familiari. E poi abbiamo Marco da Roma. Intanto ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Pace
0: Pronto?
1: bene.
0: Pace bene.
1: Sono Maria da Bari.
0: Buon pomeriggio,
1: Mi
0: Maria.
1: sente?
0: Sì, la sento benissimo. Prego.
1: Quindi vorrei pregare insieme per mio figlio Andrea che si trova in carcere ed è una situazione troppo brutta per lui e per noi famiglia. Essendo un nucleo molto buono e sano.
0: Ho capito, va bene. C'è una preghiera che vuole pregare in particolare?
1: Sì, Padre nostro e Ave Maria.
0: Ecco, allora preghiamo Dio Padre, Padre di tutti. Padre nostro che sei nei
1: Padre
0: cieli,
1: nostro che sei nei cieli, sia
0: sia
1: santificato
0: santificato il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome.
0: venga il tuo
1: Venga il tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta la
1: fatta
0: tua
1: la tua
0: volontà, come
1: volontà,
0: in cielo
1: come in cielo,
0: e
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci oggi il
1: oggi il
0: nostro
1: nostro pane
0: pane quotidiano.
1: quotidiano,
0: E rimetti
1: rimetti
0: a
1: a noi
0: noi i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come anche
1: come
0: noi li
1: anche noi li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori, e
1: debitori,
0: non abbandonarci
1: donarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma liberaci dal
1: ma
0: male.
1: liberaci dal male. Amen.
0: Ave o
1: Che il
0: Maria.
1: Signore provveda.
0: Va bene.
1: Adesso facciamo un'Ave Maria. Ave
0: Sì, Ave o Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazia,
0: Signore è con
1: Signore è
0: te.
1: con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le donne
1: le donne.
0: e benedetto
1: Benedetto
0: è il frutto del tuo
1: del tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di Dio,
1: Madre di Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori.
0: adesso
1: Adesso
0: e
1: è
0: nell'ora
1: l'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte. Amen.
1: morte.
0: Grazie. Ecco, allora, pace
1: Prego, prego, pace e bene.
0: bene. Arrivederci. Ecco,
1: Grazie.
0: continuiamo con i messaggi. Ecco che ci sono arrivati. Abbiamo Emiliana dalla provincia di Cuneo. Chiede preghiere per la salute di alcuni suoi amici. E poi abbiamo Dina da Andria. Pregate per la mia amica Mirella che sta soffrendo moltissimo. E poi abbiamo ancora Giulio da Cianciana. Noi ti preghiamo, lodiamo e benediciamo, glorifichiamo Gesù Cristo sacramentato. Apri i cuori dei potenti del mondo affinché smettano con le guerre. Ecco, ci uniamo anche noi a questa preghiera come a tutte le altre. Abbiamo poi Antonio, perdonaci Signore per i nostri peccati. E poi Meluccia, porta gioia dalla Sicilia. Chiede preghiere per la pace nel mondo, per la pace nelle nostre famiglie e preghiamo, ecco, chiede di pregare una salve regina. Allora preghiamo insieme, a tutti noi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Alessio, chiede preghiere per la sua salute. E poi abbiamo Jenny da Siena, chiede preghiere per la situazione in cui vive. Si trova a vivere appunto in una roulotte ed è disperata. Ecco, intanto ascoltiamo un'altra telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
2: Pronto, buonasera. Vorrei fare una preghiera per la mia famiglia, per la mia salute, per la guarigione del nipotino mio e la figlia, e per tutte le mie intenzioni e la pace nel mondo.
0: Ecco, allora possiamo pregare un'Ave Maria insieme.
2: Sì.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, grazie, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ecco, allora abbiamo ancora, continuiamo con i nostri messaggi in attesa delle vostre chiamate. Abbiamo Lucia da Napoli, chiede preghiere per il figlio affinché si converta e possa trovare lavoro. E poi abbiamo Lucrezia da Torino, chiede preghiere per la sua salute, per la sua solitudine, ha da poco perso il marito e gli amici si sono allontanati. E poi abbiamo Monica da Massa, chiede preghiere per la salute, per la sua salute e per la sua visita psichiatrica. Ecco, possiamo pregare un Padre nostro per questi nostri amici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Daniele, Daniela, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria e tanti altri. Ecco, allora preghiamo insieme a Chiara. Possiamo pregare un angelo di Dio, che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Abbiamo ancora altri messaggi. Giovanna chiede preghiere per Salvatore, Lorenzo e tutta la famiglia. E poi Giuseppina, affido alla misericordia di Dio mio figlio Sebastiano, che lo guarisca da una grave malattia psichica. E poi abbiamo Dina da Catania, chiede preghiere per la salute per il figlio con problemi. Andrea da Albano Laziale chiede preghiere per la famiglia, per la mamma Maria Teresa, che gli manca sempre più. E poi abbiamo Silvia da Latina, chiede preghiere appunto per la sua visita medica e il colloquio di lavoro di Marco. E poi abbiamo Valentina da Cuneo, chiede preghiere per le sue intenzioni. Nicoletta da Assisi, chiedo preghiere per la mia condizione di salute, soprattutto per l'esame che farò domani, perché il Signore mi dia la forza per affrontarlo. Ecco, allora ci uniamo a tutte queste preghiere con una preghiera del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, allora continuiamo con i messaggi, altri messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Maria Luisa da Benevento, chiede preghiere per la madre Ida che è in cielo e che il Signore la possa prendere fra le sue braccia. E poi abbiamo Ida Galeazzo da Saronno, chiedo preghiere per Gianni, colpito da leucemia. Lo affidiamo al Signore affinché lo possa guarire. E continuiamo a pregare per Enzo, papà di Don Domenico. Abbiamo ancora Patrizia da Alba, chiede preghiere per il papà Ettore che dovrà subire un intervento all'ernia. E poi abbiamo, ecco, intanto ascoltiamo una telefonata, pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Michaela e vorrei fare ieri in diretta.
0: Sì, prego.
1: Allora, per Cristi, che Dio lo guarisca dal tumore, vorrei pregare una gloria al Padre.
0: Ecco, sì, possiamo pregare insieme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Micaela, grazie per la sua intenzione. La affidiamo, ecco, a Gesù, che adesso in questo momento abbiamo l'adorazione eucaristica in diretta e quindi lo affidiamo, ecco, allo stesso Gesù.
1: Va bene, grazie, buonasera.
0: Buonasera. Ecco, continuiamo con le nostre chiamate, i nostri, ecco, messaggi. Abbiamo Margherita, chiede preghiere per la pace nella famiglia, perché finiscano le incomprensioni, tra mio nipote e mio fratello. E poi abbiamo ancora Patrizia Silvia da Milano, chiede preghiere appunto per la sua, perché possa andare bene la risonanza magnetica. E poi abbiamo Severina da Roma, chiede preghiere per la pace nel mondo e per le famiglie.

0: moglie senza amore. E poi ecco, abbiamo ancora nonna Concetta, chiede preghiere per intercessione di San Giuseppe da Copertino, per i nipoti Chiara e Leonardo, che illumini le loro menti, e per lo studio perché diventano bravi studenti. Ecco, certo, sicuramente ecco, chiediamo l'intercessione di San Giuseppe, che è il patrono ecco, degli studenti. E poi abbiamo Margherita, chiede preghiere per la pace nella famiglia, perché c'è una situazione quasi irreparabile, ecco, con il nipote e il fratello. Allora affidiamo queste preghiere, tutte queste intenzioni, ecco, a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora continuiamo con altri messaggi. Abbiamo Filippo da Torino, chiede preghiere perché si possa concludere la guerra e venga a regnare la pace. E poi Suor Hierot, che si trova ad Oristano, vorrei chiedere una preghiera per Mariolina che sta male in ospedale. E poi abbiamo ancora Federica che chiede preghiere per l'amica. E poi abbiamo Vanna da Modena, una preghiera per Vanna, Marco e Lucio da Modena. E poi Maria Rosaria da Napoli chiede di pregare ecco, per lei e le sue intenzioni. Possiamo ecco, dire insieme un Padre Nostro per questi nostri amici, Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, allora continuiamo. Abbiamo ecco messaggi, altri messaggi. Abbiamo Giacinta da Roma, chiede preghiere per intanto ecco ascoltiamo intanto una chiamata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Sono Linda e chiedo una preghiera per la mia famiglia per la pace nel mondo e per mia nuora che è in attesa di una bambina che deve nascere, tempo finito che deve nascere, che il Signore l'aiuto che tutto vada bene.
0: Ecco.
1: Per la pace nel mondo e per la pace nel mondo.
0: Ecco, facciamo una preghiera, vuol fare una preghiera in particolare? Se no diciamo un Padre Nostro.
1: Ave Maria,
0: ecco, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco. Grazie.
1: Grazie.
0: Ecco, prego, buon pomeriggio.
1: Altrettanto per lei.
0: Grazie. Sì. Buonasera. Ecco, abbiamo, come dicevo, Giacinta da Roma, chiede a Dio Padre Onnipotente, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria Santissima, che mi aiuti a portare una croce per avere una figlia problematica per una malattia neurologica e psicologica. Chiedo appunto preghiere per mia figlia Manuela, perché non peggiori e posso avere conforto e forza dalla fede. E poi abbiamo Maria da Lamezia Terme, chiede preghiere per Don Giuseppe e la comunità di San Raffaele. Si trovano in Israele e non possono tornare per il conflitto che c'è, perché la Madonna li possa far tornare a casa. Ecco, allora chiediamo l'intercessione di Maria, in questo caso Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora continuiamo ancora con i nostri messaggi. Abbiamo Emma da Napoli. Maria, ti prego per mio figlio e la famiglia, perché possono tornare presto a casa. E poi abbiamo ancora Lucia da Siracusa, chiede preghiere per intercessione di San Carlo Acutis e Santa Rita per la liberazione e la guarigione dai mali corporali e spirituali. E poi abbiamo ecco ancora Valentina da Cuneo che chiede preghiere. E poi abbiamo ecco anche altri messaggi che non abbiamo il tempo di leggere, però ecco li presentiamo tutti davanti al Santissimo. Abbiamo ecco l'adorazione in diretta e facciamo un'ultima preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, e noi ci vediamo la prossima volta. Buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi e sentire questa presenza della Madonna della misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e i peccati del mondo intero. Qui nella Chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

adoriamo il nostro Signore con tutto quello che abbiamo nel nostro cuore, così come siamo. Adoriamo te, Signore della nostra vita, amore, amico, sostegno, benedizione della nostra vita, tutto per la nostra vita. Ringraziamo questa persona. Noi siamo davanti ad una persona, Dio. Dio che ha scelto di farsi persona per insegnarmi che posso fare quello che ha fatto Lui. Non ci riuscirò, ma ho un grande maestro qua davanti agli occhi, un grande maestro che ha sopportato per me delle cose molto forti, molto pesanti, per me e per te. Parla, Signore, con il nostro cuore. Apri il nostro cuore, Signore, se è chiuso o nei punti dove è chiuso ancora. Abbi pietà, Signore, dei nostri errori, delle nostre mancanze, delle nostre povertà, delle nostre chiusure. Abbi pietà, Signore, e chiamaci, chiamaci forte, chiamaci per nome, Signore. Facci innamorare di te. Allora sarà diversa la nostra vita, Signore. Innamorati di te. È diversa la vita, Signore. Vogliamo ascoltare te che sei qui. Vogliamo ascoltare lo Spirito Santo che vuole parlare al nostro cuore. Lo Spirito Santo tuo. Vogliamo ascoltare la parola. L'Alfa e l'Omega. Tutto quello che ci viene trasferito. E ti chiediamo in questo momento di mandare lo Spirito Santo tuo, Signore, nella nostra mente, nel nostro cuore, perché sia un momento di grazia tutto particolare, quello di oggi, questo incontro con te rimanga nella nostra mente, un incontro forte, un incontro deciso d'amore.

tuo spirito. Vieni, scendi con potenza. Fammi capire, Spirito Santo, cosa devo cambiare nella mia vita. Cos'è che sbaglio ancora? Cos'è che non ho raggiunto ancora quella conversione che tu ci chiedi? Vieni, Spirito Santo, parla con me, parla con questi miei fratelli e sorelle. Tocca il cuore di ognuno di noi, perché sia diversa la nostra società, il nostro vivere, il nostro quotidiano. Vieni, Spirito Santo, vieni. Abbiamo tanto bisogno di te. Vieni, Spirito di Dio.

Vieni, Spirito Santo. Non tardare, vieni. Noi ti stiamo invitando. In tutte le piaghe, in tutte le pieghe della nostra vita. Vieni, Spirito Santo, vieni. Ti diciamo grazie, Signore, per questo regalo di oggi. Tu qui con noi, noi qui con te. Questo è il regalo, Signore. Un regalo immenso, immenso.

La liturgia di oggi ci parla San Paolo, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 11. Vi richiamo poi, o fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che avete ricevuto, nel quale perseverate e dal quale ricevete la salvezza, se lo ritenete nei termini con cui ve l'ho annunziato, altrimenti avreste creduto invano. Vi ho dunque trasmesso anzitutto quello che ho ricevuto: che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, e che fu sepolto, e che fu risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve a Cefa, e poi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una volta, la maggior parte dei quali vive ancora, mentre alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Infine apparve anche a me, ultimo di tutti, come a un aborto. Io infatti sono l'ultimo tra gli apostoli, neanche degno di venire chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia in me non fu vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io, invero, ma la grazia di Dio con me. Sia dunque io sia loro, come noi, così predichiamo e così avete creduto.

Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Grazie Signore perché questa parola ci fa sentire veramente dentro la Chiesa, dove tanti sacerdoti, tanti diaconi e tutte le persone che tu hai incaricato, che hanno una responsabilità, ci parlano di te, ci parlano del Vangelo, ci parlano delle scritture più volte qui nominate. Le scritture non è un discorso immaginario, ma è qualcosa di concreto che noi abbiamo riportato nelle scritture. Vogliamo dirti grazie, Signore, per tutte queste persone che dicono, come San Paolo, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Guarda che meraviglia questa parola. Cerchiamo, abbiamo cercato e continuiamo a cercare di innamorarci della tua parola, Signore. Quando cantiamo all'inizio, parla con me. Il canto vuole dire questo. Signore, fammi innamorare di quello che tu mi stai dicendo, del tuo Vangelo. Fammi credere profondamente, Signore. Aumenta la fede, Gesù. La fede mia, la fede delle persone che ho portato nel cuore. La fede di tutti, Signore, di chiunque in questo momento segue questa preghiera di adorazione dal vivo, chi la segue tramite la TV Maria Vision, chi segue tramite Facebook. Noi vogliamo credere, Signore. Ti stiamo chiedendo di aumentare la nostra fede. Noi vogliamo credere profondamente nella tua parola, Signore, quella che ci dice che tu fai miracoli, Signore, perché noi ne abbiamo tanto bisogno. Ci siamo aggrappati, ci stiamo aggrappando, Signore, alla tua parola e con quella ti vogliamo adorare. Con la tua parola stessa vogliamo adorarti, Signore, perché possa veramente crescere in noi la fede. Veramente possiamo essere contenti di appartenere a te, di appartenere alla nostra Chiesa Cattolica, di appartenere al nostro Signore, questo Signore che è qui davanti, questo Signore che è sull'altare, risorto, qui l'ha detto San Paolo, tutta la storia ha fatto, con poche parole. Questo nostro Signore che ha dato la vita. Facci comprendere, Signore Gesù, perché è tanto difficile comprendere veramente, profondamente il dono grande che sei tu, che sei stato, che continuerai sempre ad essere. Un Dio che dà la vita, un Dio che vuole assumere una carne umana per farsi come noi, per dimostrarci che si può, che si può dare la vita per amore. Tu ci insegni questo, tu che sei il nostro maestro, che vogliamo adorare, che vogliamo amare, che vogliamo ascoltare. Abbiamo davanti un Dio che ha scelto questo, di morire per amore nostro e di risorgere. Per questo è vivo, per questo è vivo e vero. Qui, su questo altare, Signore, vogliamo credere e te lo ripetiamo, e te lo richiediamo. Vogliamo credere in te, ma veramente, con la fede che non si sposta, nonostante le sofferenze, nonostante tutto quello che non va secondo i nostri pensieri, secondo i nostri desideri, ma va secondo la tua volontà. Benedetto nei secoli nostro Signore, benediciamolo, nostro Signore, benedetto nei secoli, sei tu, Signore Gesù. Amen.

Signore Gesù, perché mentre adoriamo te, tu ci riempi del tuo amore, come dice questo canto. Perché noi abbiamo lasciato tante cose, Signore, tante situazioni, persone, interessi di ogni tipo, affetti. Abbiamo lasciato, Signore, perché vogliamo seguire te. E lo stiamo facendo. E tu ci ripaghi con la tua presenza, con il tuo amore, con lo Spirito Santo che diceva questo canto: sola non sei mentre invochi il mio Spirito. Allora, durante il giorno vogliamo ricordarci di questa frase, invocare te, Spirito Santo d'amore, te che sei qui, te che sei sempre con noi, dentro di noi, specialmente ora. Ora che il nostro Signore è su questo altare, e qui intorno a questo altare ci sono santi, ci sono angeli, c'è la nostra mamma bella è qui con noi e prega insieme a noi. Lei prega il Padre insieme a noi. Adoriamo te che sei la nostra vita. Adoriamo te, Signore, che ci dai la tua grazia senza la quale non sapremo vivere, non potremo nemmeno respirare. Ti ringraziamo, Gesù, per la parola, per le scritture appena nominate. E oggi abbiamo il Salmo 117, 118 nella liturgia, che ci insegna a ringraziare. Rendete grazie al Signore perché è buono. Ecco, ricordiamo anche questa frase, perché durante il giorno siamo portati delle volte a lamentarci, a non essere contenti. Questo non fa bene a niente, fa solo male. Perché se io mi ricordo e lo faccio con il cuore, ringrazio te, Signore, per tutto ciò che mi hai dato, per tutto ciò che sei per me. E semplicemente perché sei buono, semplicemente perché sei amore, dovrei dirti grazie di più, Signore.

La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Ci può dare molto questa parola che abbiamo trovato nel Salmo. E parlavamo di fede, di credere nella parola, in quel Vangelo che ci è stato annunciato. E allora vediamo le prodezze, vediamo i miracoli. Signore, te li chiediamo dal profondo del cuore. Tutti quelli che sono nella tua volontà, noi ti chiediamo tanto. Ti chiediamo per i giovani, per i nostri figli, nipoti. Ti chiediamo aiuto, Signore, affinché siano con te, siano preservati dal male e stiano con te, Signore. Perché tu sei la benedizione per tutta la vita. Chiediamo la tua benedizione, Signore Gesù, il tuo intervento divino. Tutti gli ammalati, quelli che conosciamo, quelli che ci vengono a chiedere preghiera, quelli che sono negli ospedali, quelli che sono in fin di vita, Signore. Ti chiediamo aiuto, Signore, per le persone più deboli, nelle case di cura, anche abbandonati. Tu ti puoi prendere cura di tutti, Signore, perché tu sei il Signore, colui che parla. La destra del Signore si è innalzata, ecco, questo sei tu. La tua destra si può innalzare ancora. Su ogni persona che soffre, che in questo momento ti chiede aiuto, noi ti chiediamo aiuto, Signore, per questo elenco appena fatto. Ti chiediamo aiuto, Signore, per tutte le persone che sono nelle carceri, per le loro famiglie, per chi deve fare leggi nuove, perché le persone che sono lì dentro sono figli tuoi, Signore. Ti raccomandiamo i più giovani, Signore, specialmente i più giovani. Tu puoi fare grandi cose, Signore. Noi ci fidiamo di te. Tu puoi parlare al cuore dei giudici, a chi fa le leggi, a chi può cambiare tanto, Signore, per aiutare queste persone affinché possano riprendere la vita nelle loro mani, chiedere perdono e cominciare da capo. Perché, Signore, tutti abbiamo sbagliato. Tutti abbiamo sbagliato, ci ricorda San Paolo. Loro stanno peggio di noi, Signore. Allora è andata peggio, possiamo dire. Basta vedere chi ha tanto fatto per l'aborto. Si è tanto prodigato per vedere morire i bambini. Noi ti vogliamo chiedere perdono, Signore, per i nostri errori personali. Perché tu sei Dio della vita, non della morte. E allora vuoi che noi si guarisca. Certe persone non sono andate in carcere, Signore, no. Hanno fatto tanti omicidi e non sono andate in carcere, quindi c'è qualcuno che va peggio e qualcuno che va meglio. Ma noi confidiamo in te. Vogliamo continuare a credere in te, a confidare in te pienamente, Signore. Anche se nel mondo c'è una grande ingiustizia, c'è una profonda ingiustizia, ma tu sei la nostra giustizia, Signore. Sei colui che aiuta, che provvede, che benedisce, che ama
e che accoglie fra le braccia sue. Grazie Gesù Signore, perché oggi siamo qui ad adorarti. Grazie per questo regalo, Signore Santo.

grazie per il tuo amore. Ti diciamo grazie per questo amore che fa miracoli. Noi li vogliamo vedere, Signore. Noi vogliamo che tu apri i nostri occhi e ci faccia vedere i tuoi segni. La destra del Signore ha fatto prodezze. Alleluia.

lasciami parlare d'amore. Diceva questo canto, lasciami parlare di te. Questo ci suggeriva la parola letta all'inizio di San Paolo. La lettera alle Corinzi diceva questo, parlare di te, portare avanti il tuo Vangelo, Signore, portare avanti e parlare del tuo amore, perché la tua misericordia non è finita.

versetti da 36 a 50. Un fariseo lo invitò a mangiare con lui. Egli entrò in casa sua e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato. Fermatasi dietro a lui, si rannicchiò ai suoi piedi e cominciò a bagnare di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Vedendo questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è questa donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. E gli rispose: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi la possibilità di restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro gli sarà più riconoscente? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato bene. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e con i capelli li ha asciugati. Tu non mi hai dato il bacio. Lei invece, da quando sono qui, non ha ancora smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato. Lei invece mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Colui invece al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora quelli che stavano a tavola con lui cominciarono a bisbigliare: chi è quest'uomo che osa anche rimettere i peccati? E Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, va in pace.

come non dirti grazie, Signore, per la tua misericordia che non è finita. Tu hai avuto compassione di questa donna, chissà quante donne si vedono in quella veste, si riconoscono in quella donna, questa peccatrice, ma tu, Signore, hai salvato, tu hai visto la fede, tu hai visto con quanto amore questa donna riempiva i tuoi piedi con le sue lacrime, proprio per chiedere perdono, perché si rendeva conto di quello che aveva combinato nella sua vita ed era molto dispiaciuta, molto pentita. Con i suoi capelli asciugava, poi aveva portato questo profumo molto costoso e l'ha voluto mettere lì, ha voluto cospargere di questo profumo i tuoi piedi, Signore, come per dire: benedetto sei tu, Signore, ovunque tu vai, ovunque vai con questi piedi, perché portano resurrezione, portano la vita, portano la santità. E tu chiami ognuno di noi, Signore Gesù, donna o uomo che sia, a fare questo percorso con te, seguendo le orme dei tuoi piedi, Signore Gesù, benedicendo dove vai. Noi siamo qui, Signore, per dirti grazie. Con questa Eucaristia vogliamo ringraziarti, con questa preghiera particolare di adorazione. Stiamo adorando colui che dà la vita. Stiamo adorando a colui che ce l'ha data all'inizio e ce la dà ogni volta che noi andiamo pentiti a chiedere perdono. Lui ogni volta è lì, questo Gesù, questo qua, proprio lui. È lui che ci viene a perdonare, ci viene incontro. Immagino come delle volte quando vado a ricevere l'Eucaristia c'è un sacerdote che prima mi dà l'Eucaristia, poi mi fa la carezza.

la carezza è di Gesù. Ed è un momento forte di amore, di guarigione, di liberazione che solo tu puoi suscitare, Signore Gesù. Ecco perché noi veniamo ad adorarti, Signore, perché tu sei tutto questo per noi. Ti vogliamo dire che ti amiamo, Signore Gesù, con tutto il nostro cuore. Amiamo te, Signore Gesù, tu che sei il nostro Gesù.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama, in particolare questa carovana della pace. Attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

Benvenuti al canale YouTube della Basilica del Santuario Cattolico. Santuario Notre-Dame-du-Lot, Francia. Introduzione, il Santuario Mariano di Lot, Sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, Francia o Santuario di Nostra Signora di Lot, soprannominato Rifugio dei Peccatori, è il nome dato al Santuario Mariano costruito a Saint-Étienne-le-Lot, nel Dipartimento dell'Odalpe, sul luogo delle apparizioni mariane di Lot. A Benoît Rincurl dal 1664 fino alla sua morte, nel 1718. I primi lavori iniziarono nel 1666, con la costruzione di una prima chiesa di modeste dimensioni. Un convento, destinato inizialmente ai padri gesuiti, viene aggiunto, così come vari luoghi di residenza e accoglienza per i pellegrini, oltre a cappelle e oratori nei diversi luoghi delle apparizioni. La frequentazione del santuario, molto importante fin dai primi anni, si è mantenuta nei secoli, con un'interruzione durante la Rivoluzione francese, e si è sviluppata notevolmente dopo il ricordo.

riconoscimento ufficiale delle apparizioni da parte di Jean-Michel De Falco nel 2008. La cifra di 200.000 pellegrini è stata superata in questo luogo relativamente remoto ed eccentrico delle Alpi francesi. Le dimensioni molto modeste della chiesa principale, la Basilica della Louve, con 300 posti, pongono problemi di accoglienza ai responsabili del santuario durante i periodi estivi o di forte affluenza. Un progetto per una nuova chiesa è stato lanciato dal vescovo nel 2012, è stato organizzato un concorso per architetti, ma il costo del progetto e la scarsa raccolta di donazioni hanno messo in pausa il progetto iniziale. Questo santuario ha ricevuto numerosi segni di riconoscimento e notorietà dalle autorità vaticane, anche prima del riconoscimento ufficiale delle apparizioni. Così fu concessa l'autorizzazione da parte di Papa Pio IX per effettuare nel 1855 la coronazione canonica della statua della Madonna di Lou, e il titolo di Basilica Minore fu conferito alla Chiesa di Lou nel 1894 da Papa Leone XIII. Jean Guiton disse di questo luogo che è uno dei tesori più nascosti e potenti della storia d'Europa. Storia. La costruzione di questo santuario è legata alle apparizioni mariane di Lou, che ebbero luogo per più di 50 anni a Notre-Dame-de-Lou, a partire dal 1664. Benoît Rincourt racconta di aver visto la Vergine Maria, così come Cristo sulla croce, o altri santi come San Marco, Santa Barbara, San Giuseppe, San Gervasio e San Protasio, il bambino Gesù, i santi padri di Siena, angeli, persino il diavolo. Queste apparizioni portarono, in pochi anni, all'arrivo di una folla di pellegrini. Dal 1666 fu costruito un santuario che al suo interno conteneva la piccola cappella dove la Vergine apparve a Benoît Rincourt. Tra il 1665 e il 1667 vi si recarono 130.000 persone. Questo luogo è diventato un rifugio per i peccatori, secondo le stesse parole che la Vergine Maria avrebbe rivolto a Benoît quando le disse: «Ho chiesto questo luogo al mio divin figlio, e lui me l'ha concesso per la conversione dei peccatori». Così, per la Chiesa, questo santuario è un luogo di misericordia fin dalla sua fondazione, e, secondo le parole riportate dalla veggente, «lasciatevi riconciliare». Il santuario è un luogo che ci invita a vivere la riconciliazione in tutto il nostro essere, nei rapporti con Dio, con gli altri e con noi stessi, ma anche con il corpo, con il tempo, con il mondo celeste. Nel XXI secolo, il 4 maggio 2008, Jean-Michel De Falco, vescovo del luogo delle apparizioni, proclama il riconoscimento ufficiale delle apparizioni della Madonna di Lou. Dal 12 ottobre 2008, per aiutare i sacerdoti nel loro ministero, un gruppo di suore benedettine del Sacro Cuore di Montmartre canta anche i canti degli uffici, le lodi, la messa, vespri e compieta, durante i quali i salmi sono accompagnati dal samadion, uno strumento musicale derivato dalla cetra. Il 5 settembre 2010, Jean-Michel De Falco accoglie il nuovo rettore e i nuovi cappellani della Basilica in occasione della grande solenne festa della Natività della Vergine Maria, una festa normalmente celebrata l'8 settembre, ma anche anticipata alla domenica che precede il santuario. Il nuovo rettore, Padre Ludovic Frera, poi succeduti dai padri Bernardo Gurney che a sua volta era succeduto ai padri Élie Mathieu e René Cambal. Il 6 novembre 2015, André Léonard, arcivescovo emerito di Mechelen a Bruxelles, diventa cappellano ausiliare del santuario. Dall'ufficiale riconoscimento delle apparizioni da parte di Jean-Michel De Falco nel 2008, la frequentazione del santuario è aumentata notevolmente, superando nel 2015 i 200.000 pellegrini annuali. È prevista la costruzione di una nuova chiesa per accogliere i fedeli. La raccolta delle donazioni è in corso. Il santuario. Da più di 300 anni, i pellegrini si susseguono in questo luogo dove il santuario è composto da un insieme di edifici e luoghi distribuiti su un'ampia area territoriale.
Questa dispersione è legata ai molteplici luoghi delle apparizioni della Vergine a Benoît, la Basilica, la Cappella della Valle dei Fous, Pindro, ma anche altri luoghi di apparizioni o visioni, come la Cappella del Preziosissimo Sangue, il Col de l'Ange, oltre ai luoghi dove visse Benoît, la sua casa natale, la casa dove abitò dal 1673, o l'Oratorio dell'Incoronazione, che sono tutti luoghi di devozione e pellegrinaggio per visitatori e credenti. La basilica fu costruita attorno alla cappella di Bonne Rancotte, uno dei principali luoghi delle apparizioni della Vergine a Benoît. Dal 1666 al 1669 fu costruita una prima chiesa attorno alla cappella per accogliere i fedeli. L'edificio attuale è un ampliamento di questa chiesa iniziata nel 1666 e che comprendeva solo l'attuale navata e un muro che sorreggeva una campana. Questa prima chiesa, di piccole dimensioni, fu costruita con l'autorizzazione del vescovo, dopo un'indagine condotta dal suo vicario nel 1665, per studiare l'autenticità delle visioni. Questa chiesa subirà alcuni ampliamenti e sviluppi, che però la lasciano con una modesta capienza di 300 posti. Le sue piccole dimensioni non impedirono a Papa Leone XIII di elevare questo santuario mariano alla dignità di basilica minore nel 1892. Questa basilica è il punto centrale del santuario di Notre-Dame-du-Lau. Contiene anche la tomba di Benoît Rincurl, attualmente in corso di beatificazione. Il progetto della nuova chiesa. Poiché l'attuale basilica offre solo 300 posti, è allo studio un nuovo edificio religioso che possa accogliere fino a 3.000 persone. Per celebrare il 350° anniversario della prima apparizione, nel 2012 Jean-Michel De Falco ha indetto un concorso di architettura per un progetto di una nuova chiesa. Il team vincitore è composto dagli architetti Philippe-Marie Alain Gervais e Mary Barbara. Così come Jean-François Pius, Nicolas Bonenfant, Alain Bournerel, Jean-Marc Will, Eric Hutter e Walter Koller. L'altro team in gara riuniva in particolare gli architetti Rudy Ricciotti e Dominique Pannot. La giuria era composta da Jean-Jacques Zayagan, Franzoni Pinault, Dominique Pinault e Jean-Michel Di Falco. La prima fase dei lavori prevede in particolare la riqualificazione di 30.000 metri quadrati di spazi esterni e la costruzione di una chiesa modulare con 2.500 posti a sedere in legno. La seconda fase, prevista a lungo termine, 30 anni, consiste nello sviluppo di ulteriori 5.000 metri quadrati di spazi esterni, un chiostro, un edificio per conferenze, aree di accoglienza per i pellegrini e alloggi per sacerdoti anziani. Il progetto è valutato a 10 milioni di euro per la prima fase e 30 milioni di euro per l'intero intervento, finanziato tramite donazioni e mecenatismo. Ma dal 2016, l'avvio del progetto viene posticipato a causa della mancanza di fondi. Secondo la diocesi, le promesse di contributi da parte dei mecenati avrebbero subito ritardi e cancellazioni, impedendo l'inizio dei lavori. Anche i costi aggiuntivi legati alla costruzione avrebbero fatto lievitare il conto. Nel 2017, il nuovo vescovo, Xavier Mala, ha annunciato una riorientazione del progetto iniziale al fine di tenere conto della discrepanza tra la raccolta delle donazioni e il costo del progetto. In attesa della costruzione di una nuova chiesa per accogliere i pellegrini, poiché l'attuale basilica è troppo piccola, la diocesi ha deciso di affittare una grande tenda per celebrarvi le messe durante la stagione estiva. Nostra Signora di Lau, Nostra Signora di Lau. In francese, Notre-Dame-du-Lau, o Rifugio dei Peccatori, indica le apparizioni mariane che ebbero luogo tra il 1664 e il 1718 a Saint-Étienne-le-Lau. In Francia, a Benoît Rincurl, una giovane pastorella. Le apparizioni sono state approvate dalla Santa Sede il 5 maggio 2008. Papa Pio IX concesse una coronazione canonica alla sua immagine in marmo il 23 maggio 1855.
Situata nel Delfinato, nel sud della Francia ai piedi delle Alpi, appena a sud-est di Gap, si trova la Valle di Loo. Il suo nome significa lago nel dialetto locale. Poiché un tempo ce n'era uno sul fondo del bacino, nel 1666 il villaggio contava 20 famiglie sparse in piccole capanne. Gli abitanti avevano costruito una cappella dedicata all'Annunciazione, Notre Dame de Bonrancourt, che significa Nostra Signora del Buon Incontro, l'Annunciazione. Nostra Signora di Loo chiese che i peccatori facessero penitenza, che venisse costruita una cappella di adorazione eucaristica affinché Gesù potesse convertire i peccatori. E che venisse costruita una casa per i sacerdoti affinché potessero amministrare i sacramenti ai peccatori. Al centro del messaggio dato a Benoît c'è la conversione delle anime, che mira a portare una piena riconciliazione con se stessi, con gli altri e con Dio. Luoghi delle apparizioni, la cappella del Valent des Fours. La cappella di Notre-Dame des Fours si trova a sud-est del villaggio di Saint-Étienne-le-Loo. La strada che vi conduce è costeggiata da una via crucis, lungo il torrente Grand Bois. Questa cappella è costruita sul luogo delle primissime apparizioni mariane a Benoît Rincurl, nel maggio 1664. A quel tempo, Benoît si recava nella valle conosciuta come Des Fours per pascolare le sue pecore. La pastorella ha l'abitudine di recitare il rosario mentre sorveglia i suoi animali. In una delle grotte del luogo, vede improvvisamente una signora che tiene il suo bambino in braccio. Benoît descrive così colei che chiamerà la bella signora, è vestita di foglia d'oro fiammeggiante, sembra indossare una corona scintillante, e il suo volto è così luminoso che non si riescono a distinguere con precisione i suoi lineamenti. Dopo diversi mesi di apparizioni alla piccola pastorella, la signora chiede a Benoît di organizzare una processione verso questo luogo. Trasmette la richiesta e ottiene dal parroco del villaggio l'organizzazione della processione verso questa grotta, il 29 agosto 1664. La processione riunisce tutto il villaggio, e Benoît assiste a una nuova apparizione. È durante questa apparizione che la signora annuncia alla veggente che il suo nome è Signora Maria, e che non l'avrebbe più rivista per un po' di tempo. In un primo momento viene costruito un semplice oratorio dagli abitanti del luogo. Ma col tempo si era molto deteriorato e minacciava di cadere in rovina, tanto che il vescovo ne fece costruire un secondo più in basso. Infine, sarà questa piccola cappella a essere ricostruita per permettere ai pellegrini di venire ad adorare in questo luogo dell'apparizione. La grotta dell'apparizione oggi non esiste più, l'erosione del terreno ha lentamente cancellato il luogo. Venerazione. Alcuni dei santi che hanno avuto una particolare devozione per Nostra Signora di Loo includono San Eugenio de Mazenod, 1782-1681, fondatore degli Oblati di Maria Immacolata, e San Pietro Giuliano Eymard, 1811-1868, fondatore dei Padri del Santissimo Sacramento e delle Serve del Santissimo Sacramento. Quando San Pietro Giuliano aveva 11 anni, fece un pellegrinaggio a piedi di 60 chilometri per pregare per 9 giorni al santuario, mentre si preparava per la sua prima comunione. In seguito scrisse: «È lì che ho imparato per la prima volta a conoscere e amare Maria». Il 5 maggio 2008, il vescovo Jean-Michel de Falco Leandri, vescovo di Gap, annunciò il riconoscimento da parte della Santa Sede delle apparizioni, come Nostra Signora di Loo, rifugio dei peccatori. Pindro, 29 settembre. Dopo un mese di assenza, la Vergine apparve di nuovo sull'altro lato della valle, sulla collina di Pindro. Chiede a Vanuat di cercare una piccola cappella a Loo, dove si diffondono dolci profumi, e di venire lì a pregarla. Lì le parlerà e la incontrerà molto spesso. Il monumento che vediamo oggi è opera dell'Unione Artistica Internazionale di Vaucouleurs. Fu costruito nel 1926. Cappella del Preziosissimo Sangue. Nel luglio 1673, Benoît vede Gesù Cristo inchiodato alla croce e si sente inondata dal suo sangue.
si ritrova improvvisamente irrigidita, ogni settimana nella posizione della crocifissione, e rimane così dal giovedì al sabato, senza poter fare alcun movimento. Questa crocifissione mistica durerà dal 1673 al 1684. Questa croce verrà successivamente spostata più volte. Due originari della Touraine e rinomati botanici, i fratelli Chapelle ed Edmond Toulousne, costruirono una cappella con i propri fondi per proteggere questa croce. La cappella fu consacrata il 16 settembre 1862 da Victor Félix Bernadot, vescovo di Gap. Questa cappella è stata completamente restaurata nel 2010-2011 grazie a un finanziamento di 200.000 euro proveniente dai proventi del primo album Spiritus Dei del gruppo Les Peter. La cappella è stata poi benedetta il 1 maggio 2011 da Di Falco, in occasione del terzo anniversario del riconoscimento ufficiale delle apparizioni della Madonna di Louvre. Oratorio dell'incoronazione. Il Papa può autorizzare l'incoronazione canonica di una statua o di un dipinto. La corona è un segno di regalità e di vittoria. L'incoronazione viene eseguita durante una cerimonia in cui il Papa invia il suo rappresentante apostolico. La prima statua incoronata in Francia è quella della Basilica di Notre-Dame des Victoires a Parigi, il 9 luglio 1853, su richiesta di Papa Pio IX, in segno di gratitudine per la liberazione di Roma da parte delle truppe francesi. La statua di Notre-Dame-du-Lot è stata incoronata il 23 maggio 1855 nel nome di Papa Pio IX. La cerimonia riunì 40.000 persone, tra cui 600 sacerdoti, attorno al cardinale François-Auguste Donat, arcivescovo di Bordeaux, Pierre-Marie-Joseph Marie Moles, arcivescovo di Aix, Jean-Marie Mathias de Belly, arcivescovo di Avignone, Luigi Franzoni, arcivescovo di Torino ed Esule a Lione, e Marie-Julien Marie, vescovo dell'India. Jacques Ginoliac, vescovo di Grenoble, e Jean-Irénée de Péry, vescovo di Gap. L'oratorio che ricorda questo evento si trova ai piedi del grande prato dove erano sedute le 40.000 persone presenti. Il 14° dipinto all'interno della basilica rappresenta la scena. Luogo di pellegrinaggio, il sito di Notre-Dame-du-Lot accoglie tra 120.000 persone nel 2008 e 200.000 persone nel 2015, ogni anno, un numero che è cresciuto rapidamente dalla ricognizione delle apparizioni. I pellegrini sono accolti da un'equipe di sacerdoti della diocesi di Gap e di Ombrone, dove si trova il santuario. Essi si occupano della liturgia, dell'ascolto, delle confessioni, delle visite, delle messe e dei servizi. Il santuario è infatti il cuore e i polmoni della diocesi di Gap. 5 sacerdoti sui 30 attivi nel dipartimento vivono lì. Anche i seminaristi della diocesi hanno la loro casa lì. Notorietà. Nel 1854, lo stesso Jean-Irénée de Péry ottenne da Papa Pio IX l'autorizzazione a incoronare la statua di Notre-Dame-du-Lot. La cerimonia si svolge il 23 maggio 1855 alla presenza di 40.000 pellegrini. Il 18 maggio 1894, la chiesa principale del santuario fu elevata al titolo di Basilica Minore da Papa Leone XIII. Jean Guiton dichiarò che questo santuario era il più nascosto e il più potente d'Europa. Oggi più di 200.000 pellegrini e visitatori si recano ogni anno in questo luogo di pellegrinaggio, secondo i dati del 2015. Il Lou è sempre, e più che mai, un luogo di conversione e trasformazione. Rigenerazione e profonda scoperta della festa della Divina Misericordia. La festa annuale della Madonna di Lou, Notre-Dame-du-Lot, si celebra il 1 maggio, orari delle messe, nei giorni feriali alle 7.30 e alle 11.15, la domenica alle 7 e alle 10.30, orari di visita della chiesa, tutti i giorni dalle 9.30 alle 11 e dalle 14 alle 17. La domenica, dalle 9 alle 10, dalle 14 alle 16.15 e alle 17 e alle 17.30.
Informazioni di contatto: Saint-Ouir, Notre-Dame-du-Lot, 758 Grand Rue, 0530, Saint-Étienne-le-Lot, Francia. Sito web: www.saint-ouir-notre-dame-du-lot.com. Come raggiungere il santuario? L'aeroporto Mont-Dauphin, Saint-Crépin a Saint-Crépin, Francia, è l'aeroporto più vicino al santuario. La stazione di transito Gare de Corges a Corges, Francia, è la stazione ferroviaria più vicina al santuario. Se desideri saperne di più su basiliche e santuari cattolici, santuari mariani e apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: Oggi riceviamo il dono dalla Chiesa di poter celebrare la festa della impressione delle stigmate di San Francesco. È una festa che ricorda pienamente il cammino di Francesco proprio nell'anno, come sapete, che ricorre il centenario di Francesco, una vita che è al centro della quale c'è la contemplazione della passione di Cristo e ci insegna veramente il metodo per trasformare il nostro cuore. Vogliamo immergerci in questo mistero di amore, lo facciamo chiedendo perdono al Signore le volte in cui abbiamo vissuto senza avere presente il dono del Signore sulla croce. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
1: ti adoriamo,
0: ti glorifichiamo,
1: ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
0: Signore Dio, Re del Cielo,
1: Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,
0: Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
1: Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
1: Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
0: Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
1: tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
0: con lo Spirito Santo,
1: nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che per infiammare il nostro spirito con il fuoco del tuo amore, hai impresso nel corpo del serafico Padre San Francesco i segni della passione del tuo Figlio, concedi a noi, per sua intercessione, di conformarci alla morte del Cristo, per essere partecipi della sua resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Preghiamo insieme. Sono stato crocifisso con Cristo.
1: Sono stato crocifisso con Cristo.
0: L'uomo è giustificato per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede.
1: Sono stato crocifisso con Cristo.
0: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Cristo mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
1: Sono stato crocifisso con Cristo.
0: Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Lui.
1: Sono stato crocifisso con Cristo.

In quel tempo Gesù diceva a tutti: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi.

Carissimi, allora la festa dell'impressione delle stimmate di San Francesco cosa vuol dire? Qual è il significato? Ecco, non dobbiamo pensare che festeggiamo un miracolo così, no, straordinario avvenuto a Laverna nel 1224, quello anche, ma principalmente quello che per noi resta un esempio potentissimo è che la vita di San Francesco è stata, dalla spogliazione in poi, da quando ha scelto Cristo definitivamente, è stata una vita dove ogni istante al centro del suo cuore, dei suoi pensieri, c'era la passione di Cristo. E questo non con una, come dire, in una maniera devozionale fine a se stessa, ma cosa vuol dire contemplare la passione di Cristo? Vuol dire avere presente con la mente, con il cuore, il dono di Gesù per me, che sono stato liberato, perdonato, guarito, risanato, tolto dal buio, guarito dalle ferite, dai peccati, a causa del dono di Gesù per me. Questo pensiero che nella vita di Francesco è stato presente a ogni istante e che ha modellato tutta la sua mentalità. Voi, solo per farvi un esempio, per capire come ragionava, no? Francesco tante volte, quando andava in giro e doveva fermarsi, lui saliva su una montagna a tre quarti, si fermava in pianura o sulla vetta di un monte. Lui dice: come mai? Perché lui dice: io voglio riposare nelle piaghe del Signore. Cioè immaginava che la montagna, la roccia era Cristo, e si metteva a tre quarti perché tre quarti è più o meno l'altezza della ferita nel costato. Cioè vuol dire, anche quando riposo e devo passare la notte mentre cammino, lo faccio, ma nelle ferite del Signore. Salire su un monte a tre quarti vuol dire: non voglio fare niente nella vita, questo era Francesco, che non abbia un legame, un vincolo, un rapporto con il Signore Gesù, con la sua passione in particolare, che è il momento per essenza del dono di sé. E la vita di Francesco, per questo la festa di oggi è stupenda, perché ci fa vedere una testimonianza di una persona che ha avuto al centro del proprio cuore non solo Cristo, il Vangelo, ma ancora più a fondo la passione di Gesù, ma in un modo come quel seme che genera vita. E allora per questo la lettera di Paolo che abbiamo letto dai Galati è così pertinente. Io non mi vanto di niente, non appoggio le mie sicurezze su niente, non sui soldi, sulle amicizie, sulla salute, sulla mia cultura, sulle mie qualità. Non c'è altro vanto per me se non nella croce del Signore. Mi appoggio la mia vita. Ognuno di noi, per vivere, ha bisogno di una sicurezza, di un luogo di appoggio dell'esistenza. E questa parola è bellissima, no? Di Francesco: io non ho nessun appoggio se non nella passione del Signore. L'unica cosa su cui mi appoggio, di cui mi vanto, questo vuol dire, la mia sicurezza, ciò che tiene in piedi la mia vita, non è niente, non è l'amicizia di un re, non è la buona salute, è la passione di Cristo. E allora viene fuori poi, se questo diventa chiaro nel cuore, allora si può dopo ascoltare questa parola di Gesù senza restare turbati. Cioè, se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quando so di essere amato fino alla morte, quando ha dato la vita per me il Signore, quando la mia vita non ha nessun appoggio se non nella passione, dopo è possibile prendere la propria croce, sollevare la propria croce ogni giorno e seguire il Signore, facendolo sapendo che quella sequela è veramente il sentiero che mi conduce al significato più profondo della mia vita e che mi consente alla mia vita di generare frutti, di essere
veramente un germoglio di vita anche per gli altri. Allora ci aiuti il Signore a imparare qualcosa dalla testimonianza di Francesco.

0: Carissimi fratelli e sorelle, in ogni tempo Dio nostro Padre, con la potenza dello Spirito, suscita i Suoi profeti e i Suoi santi. Pieni di riconoscenza per averci dato in San Francesco d'Assisi uno straordinario imitatore di Cristo nella letizia e nella povertà evangelica, preghiamo unanimi per la Chiesa, per l'Italia e per il mondo intero.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci.
2: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dio di misericordia, che hai fatto di San Francesco una vivente immagine del tuo Figlio crocifisso, santifica la tua Chiesa e rendila sempre più lieta annunciatrice del Vangelo. Preghiamo.
2: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dio della pace, che hai stabilito di unificare in Cristo tutte le cose, per intercessione di San Francesco, suscita anche oggi uomini dal cuore libero e grande, che vincano le suggestioni del denaro e del potere. Preghiamo.
2: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dio di mansuetudine, che in San Francesco ci ha dato un modello di vita umile e povera nella sequela di Cristo, dona ai cristiani del nostro tempo di gustare lo spirito delle beatitudini. Preghiamo.
2: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dio di santità, che hai messo nel cuore di San Francesco l'amore per tutto ciò che è bello e buono, donaci uno sguardo casto e semplice per contemplare le meraviglie del creato e dare voce a ogni creatura. Preghiamo.
2: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dio della gioia, che hai coronato di gloria il poverello di Assisi, accendi di santo fervore i tuoi figli, perché nulla li separi da te, sorgente di pace e di bene. Preghiamo.
2: Padre nostro, ascoltaci.
0: Per Cristoforo, per la guarigione di Francesca, Marillena, Vincenzo, Massimo e per i defunti Francesco, Giuseppe, Carmela, Ciro, Margherita, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
2: Padre nostro, ascoltaci.
0: Accogli, o Signore, le nostre invocazioni e per intercessione di San Francesco d'Assisi fa che tutta la nostra vita sia testimonianza di bontà e cantico di lode. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 419.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ci soccorra, Signore, l'intercessione di San Francesco d'Assisi. Fa che per la virtù di questo sacrificio sperimentiamo i frutti salvifici della passione del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

tu hai innalzato il serafico Padre San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, il suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo crocifisso e risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 429.

0: Preghiamo. O Dio, che nella vita del nostro Padre San Francesco hai messo in luce in molti modi il sublime mistero della croce, fa che possiamo seguire gli esempi della sua pietà e infervorarci nella costante meditazione dello stesso mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di San Francesco vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore e con la vostra vita andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio. Canto numero 391.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: iniziamo il Santo Rosario. Le intenzioni di questo rosario è per la pace nel mondo. Uniti in preghiera su questa iniziativa di Maria Vision, denominata Carovana per la Pace, iniziata in Messico nel 2019 e poi attraverso Spagna e Stati Uniti, ora in Italia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Misteri del dolore. Primo mistero, l'agonia di Gesù nel Getsemani, dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dello Splendore, Regina della Pace,

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari fratelli e sorelle, questa Santa Eucaristia offriamola per tutti noi che siamo qui presenti. Oggi è giovedì e quindi ogni giovedì si prega per le vocazioni al sacerdozio, alla vita religiosa e quindi anche oggi preghiamo e sicuramente la sua anima sarà contenta per padre Gerardo, perché quando era con noi alla fine di ogni incontro con una persona prega per me, prega per me, e quindi sicuramente oggi sarà contento perché qualcuno o qualcuna ha offerto un'eucaristia per la sua anima. Pensando a questo uomo, padre Gerardo, che ha dato tanto al Carmelo e alla chiesa di Trapani, pensavo ai sacerdoti per cui dobbiamo pregare. E mi ricordavo l'altro giorno una persona che mi diceva: ma un sacerdote ha detto che noi non andiamo in chiesa per i preti. E è vero questo, dobbiamo andare in chiesa per Gesù. Però è vero pure che noi sacerdoti abbiamo un potere, tra virgolette, io posso allontanare o posso avvicinare alle persone. Non devo andare per il prete, ma se il prete a me non mi dice niente, quando sta predicando la parola, mi sta predicando di politica, mi sta predicando della bolletta della luce, mi sta predicando di non so che cosa, mi sta bastonando, e dico: ma che c'entra la luce con l'acqua del Giordano? E quindi ecco perché un sacerdote deve saper accogliere a tutti, a tutti, al povero, al ricco, al bello, al brutto, a tutti deve accogliere il sacerdote, perché come diceva questa mattina l'antifona, a quelli che molto si è dato, molto si chiederà. Quindi preghiamo per i preti, perché noi non siamo perfetti, a volte noi sbagliamo tantissimo, a volte noi facciamo delle cose che feriscono alle persone. E tante persone, e potrei fare un elenco così, tante persone che passano per questa chiesa con ferite, create per noi sacerdoti, per non saper accogliere, amare alle persone che vengono. Voi siete le mie pecore. E siccome io ho paura dell'inferno, ma io so che sono sicuro che andrò all'inferno un paio di anni, io ho paura di questo giudizio finale e il Signore mi dica: e tu cosa hai fatto con quella gente di Trapani quando ti ho inviato a Trapani? E io ho paura di questa cosa, che dico: il Signore mi ha messo queste, voi siete le mie pecore, e se una si perde è colpa mia, perché il Signore mi ha dato a me questo compito di proteggere voi, le mie pecore. Quindi ascoltate la mia voce quando io parlo, Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il Tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al Tuo servizio per sperimentare la potenza della Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Dunque sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio.
2: Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
3: Alleluia!
2: Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore.
3: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno dei farisei invitò a Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnargli le lacrime. Poi le asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, sarebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca? È una peccatrice». Gesù allora le disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno le doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Le disse Gesù: «Hai giudicato bene». e volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto con l'olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma ella disse alla donna, la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi incontriamo una donna peccatrice, una donna che è considerata peccatrice per gli altri, no? Nonostante i suoi peccati, nonostante essendo una donna, lei si avvicina a Gesù, si avvicina con umiltà, si avvicina con amore, si avvicina con fiducia. La fede di questa donna è grande. È così grande la fede che lei non le interessa in quel momento quello che possono dire gli altri su di lei. Non le interessa di essere giudicata, perché lei sta cercando misericordia. Lei sta cercando alla persona che la può salvare, che la può liberare in quel momento. Lei non ha bisogno di molte parole, anzi lei non parla, questo Vangelo non sta parlando, ma le sue azioni parlano per lei. Lei si avvicina, inizia a piangere, i gesti che sta facendo, l'amore con cui fa quello che fa, già parla per lei. Quindi non ha bisogno di parole questa donna, no? Cosa insegna Gesù? E lo stiamo già sentendo da un po' durante la settimana scorsa e questa settimana. Gesù ci ricorda a tutti noi che noi non dobbiamo giudicare a nessuno. Noi non siamo nessuno per giudicare. Noi non siamo nessuno per ricordare il passato, perché nessuno di noi è libero di un passato sporco. Chi di noi è puro? Io no. E grazie a Dio, perché i miei peccati, i miei errori mi hanno aiutato a essere quello che sono oggi. Quindi perché noi abbiamo questa brutta abitudine di credere che noi siamo santi, che siamo giudici? Perché devo condannare e giudicare a una persona perché ha sbagliato? Non ho sbagliato mai nella mia vita? Non abbiamo commesso un errore noi che pretendiamo essere perfetti quando non lo siamo? Chi siamo noi, cari fratelli e sorelle? E ricordatevi che da un po' che Gesù ci sta martellando a noi con questa cosa. Non giudicate, non giudicate. Anzi, prima di giudicare a qualcuno o a qualcuna, guardati, fermati un attimo. Cerca un specchio e guardati. Ma chi sono io? Sarò che io sono così perfetto, Roberto Carlos? Sarà che sono perfetto che mi posso permettere di giudicare una persona? Magari non ho fatto quello che ha fatto o sta facendo quella persona, però ho commesso anche i miei errori. Anche io ho una valigia di peccati, no? Ho un passato, quindi perché devo condannare, umiliare a una persona? E Gesù ci ricorda oggi che non dobbiamo giudicare nessuna persona per il loro passato. Dio, cari fratelli e sorelle, non guarda il peccato. Dio guarda il cuore, perché se Dio veramente guarda il peccato di ognuno di noi, questo sarebbe in questo momento un museo, chiuso questo museo, perché tutti noi che siamo qui abbiamo un passato, Tutti noi che siamo qui abbiamo i nostri peccati. Tutti noi che siamo qui non siamo santi, siamo peccatori. Tutti siamo peccatori, iniziando da questo Signore che sta predicando in questo momento. Tutti noi siamo peccatori, cari fratelli e sorelle, e Dio guarda il tuo cuore, e Dio guarda questo desiderio che abbiamo tutti noi di cambiare, di essere una persona diversa, perché veramente ci sono tanti, tanti, tanti fratelli che cercano giorno dopo giorno, che si sforzano giorno dopo giorno per cambiare. Io conosco tante persone qui a Trapani che veramente dico, padre, la sto mettendo tutta, padre, sto facendo di tutto e di più, perché non mi piace. Non mi piace questo, padre. Non mi piace quello che sto facendo. Non mi piace questo peccato. Ma cerco giorno dopo giorno. E il Signore guarda questo, il cuore di ognuno di noi. E la cosa più bella, sapete qual è, cari fratelli e sorelle? Il Signore offre a tutti noi la possibilità di ricominciare. Ogni giorno che tu ti presenti davanti a un sacerdote a espiare i tuoi peccati, il Signore ti guarda con misericordia. E il Signore ti dà la possibilità di ricominciare, ti dà la mano, ti rialza e ti dice, dai, andiamo, possiamo ricominciare da capo, imparando da questo errore che hai confessato. Non è che possiamo arrivare, come ascolto sempre, padre, gli stessi peccati di ogni giorno. Allora non stai facendo niente per crescere, per superare la situazione. Oppure si perde il senso di cosa è la confessione quando arriviamo. Una cosa così veloce, padre, perché devo andare in chiesa. La confessione non è una cosa così di un minuto. Per dire, non sono andato in chiesa questa domenica, padre. Mio marito mi fa arrabbiare, padre. Non è questo il tuo peccato. Quando una persona si avvicina a un sacerdote per confessarsi, deve parlare di se stessa, di se stesso. No del cane, no del gatto, no del mio marito, no della mia suocera, no della mia carissima amica. Padre, io sono antipatica, io sono antipatico, io ho fatto questo, io. Perché se no alla fine, come dico io, perché voi sapete, quelli che mi conoscono, che sono antipatico, dico, vabbè, alla fine dammi il telefono per chiamare tuo marito, per assolvere tuo marito dei tuoi peccati, dei suoi peccati, perché hai confessato i peccati dei tuoi mariti. Tu sei pura immacolata, o tu sei puro immacolato. Quando una persona si avvicina al sacramento della confessione, cari fratelli e sorelle, sta cercando misericordia, la sua misericordia, non la misericordia per l'altra persona, la sua misericordia. E questo dobbiamo ricordarlo ogni volta che andiamo a cercare un sacerdote per la confessione. Devo parlare della mia vita spirituale, del mio cammino, del mio percorso. Gesù offre a tutti noi questo momento, questa possibilità di ricominciare da capo. Lui chiude e apre una nuova pagina. Il perdono del nostro Signore Gesù non è un perdono che umilia. Il perdono di Gesù è un perdono che guarisce, è un perdono che restituisce a ognuno di noi la dignità. Ogni volta che tu ti metti davanti a un sacerdote in confessione, il Signore Gesù sta sanando le tue ferite. Un'altra cosa importante da ricordare, che quando Gesù ti perdona con amore. Perché a volte noi, siamo noi che non ci perdoniamo. Siamo noi che dicono, io non mi perdono. Amore mio, il Signore ti ha perdonato questo peccato, il Signore ti ha dato e ti sta dando la sua misericordia. Adesso sei tu che devi cercare di fare pace con te stessa, con te stesso, perché il Signore perdona, ma a volte siamo noi che non ci perdoniamo e ci dobbiamo perdonare anche noi, perché Gesù guarisce, Gesù sana e Gesù ti dà la possibilità di ricominciare. Cosa dobbiamo fare noi, cari fratelli e sorelle? Ogni giorno siamo chiamati a riconoscere i nostri errori, a riconoscere i nostri peccati. Ogni giorno siamo invitati a chiedere perdono al nostro Signore Gesù Cristo. E ogni giorno siamo invitati a guardare l'altro, l'altra, con misericordia, con la stessa misericordia con cui ti sta guardando il nostro Signore Gesù a te in questo momento, peccatrice, peccatore, devi tu guardare al tuo fratello, alla tua sorella, perché tu non sei un re, tu non sei una regina, tutti noi siamo peccatori e tutti noi andiamo alla ricerca della misericordia del nostro Dio. La persona che si lascia incontrare da Gesù, la persona che si lascia perdonare di Gesù, incontra, ritrova nella sua vita una libertà. Perché Gesù viene a liberare a ognuno di noi di questa schiavitù che abbiamo tutti noi. La persona che si lascia liberare da Gesù scopre un amore nuovo, un amore che purifica. Quindi oggi e ogni giorno che tu ti avvicini al sacramento della riconciliazione, il Signore alla fine ti dice: la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, certi che il Signore Gesù è presente là dove i fratelli sono riuniti nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera. Diciamo insieme: proteggi la tua famiglia, Signore.
4: La tua famiglia, Signore. Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente edificare il regno di Dio nella giustizia e nell'amore, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
4: Per i candidati al ministero presbiteriale, si dispongano a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo buon pastore. Per il bene dell'intera umanità, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
4: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà, preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per i fratelli afflitti da malattie e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento, preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli, preghiamo.
0: Nel silenzio, cari fratelli e sorelle, offriamo al Signore una preghiera per tutti noi che siamo qui presenti, una preghiera per la famiglia di ognuno di noi. Offriamo al Signore la salute fisica e spirituale di ognuno di noi qui presenti. Offro una preghiera per la famiglia Orlandi, per tutte le intenzioni della famiglia Orlandi, per tutto quello che il Signore opera in questa grande famiglia. Una preghiera per l'anima del nostro fratello Carlo Sanna, per la sua famiglia, per tutti i nostri cari difunti, per le anime del purgatorio, per le anime dimenticate e per l'anima del nostro fratello Padre Gerardo, preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. O Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro unico Signore e vuoi che ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio tuo che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giove alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice, il mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Padre Gerardo, che si è addormentato nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.
1: Agnello di Dio che corre per casa nel corpo di vostro padre, che è stata portata. Agnello di Dio che corre per casa nel corpo di vostro padre, che è stata portata. Agnello di Dio che corre per casa nel corpo di vostro padre, che è stata portata.

Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena.

0: Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Preghiamo. La forza del tuo dono, oh Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Gesù il Signore è passato proprio qui, e quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, corra l'allegria. E quando passa tutto si trasforma, torna l'allegria nel mio cuore e nel tuo cuore. Chi è che ama Gesù ama, chi è che regna Gesù regna, chi è che vive Gesù vive, chi è che salva Gesù salva.

Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre misericordioso y eterno, te ringraziamo, Signore, per questo momento. Te ringraziamo, Signore, per la tua presenza in mezzo a noi. Grazie, Signore. Grazie perché anche oggi mi hai ricordato che se sono stanca, che se sono stanco, ti devo cercare. Perché sei tu l'unica persona che mi darà quella forza per affrontare tutto. Grazie Gesù per la tua misericordia, per il tuo amore. Grazie Gesù per ascoltarmi. Grazie per essere questo fratello, questo padre, questo Dio che mi ama con tutto il cuore. Grazie Signore per non guardare i miei peccati, ma per guardare la volontà del mio cuore, di essere un cuore nuovo, rinnovato. Affido a te, Signore Gesù, questa comunità qui riunita. Affido a te, Signore Gesù, il loro cuore, i loro pensieri, i loro progetti. Tu li conosci, sono le tue pecore, Signore. E presento a te in questo momento questa comunità. Aiutale, Signore. Benedice la loro famiglia. Benedice, Signore, tutti i malati, tutte le persone che sono alla ricerca di un lavoro. Tutti i bambini malati, i ricercatori. Affido a te, Signore, la pace nel mondo, la pace nel cuore di ognuno di noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Roberta, vengo da Roma, Italia. È la prima volta che sono a Medjugorje e stiamo salendo il Kryzevac, che io e un'amica. L'ho conosciuta in questi giorni e lei, come altre persone che ho avuto modo di conoscere durante questo festival, mi hanno dato modo di rivedere la bellezza negli altri, negli occhi degli altri. E in questo momento della mia vita sono alla ricerca, più che di risposte, delle domande giuste. E tornare alla fonte per me significa tornare all'essenziale, ricentrarmi ed entrare più in contatto con il Signore, in modalità che sto ancora cercando di scoprire, e non escludo neanche di tornare a pregare il rosario con più frequenza una volta tornata in Italia. E già il solo viaggiare e vedere un luogo come questo dà tanto, e quindi invito chiunque voglia farlo a farlo e a vedere dove porta.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di, che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Salve, sono Don Domenico, parlo dalla parrocchia San Tommaso d'Aquino a Tor Tre Teste a Roma. Oggi vorrei un poco intrattenervi con qualche considerazione sul sacramento della confessione, anche detto sacramento della penitenza.

è uno dei sacramenti più combattuti e più difficili da spiegare. Perché? Perché quando noi pecchiamo, questo lo diciamo subito come premessa, tutti, quando noi tutti pecchiamo, c'è sempre un poco di orgoglio e di superbia. E quell'orgoglio e quella superbia che ci inducono al peccato e poi ci inducono anche a non riconoscerci peccatori e a non volerci umiliare davanti a un sacerdote, a un uomo come lui, come lei. Ci sono persone che quando io, per esempio, vado a incontrare tanta gente anche nelle case, chiedo: come mai non ti confessi? Ah, io mi confesso direttamente con Dio. Io vorrei chiedervi, ma davvero? Perché voglio dire, se vi confessate con Dio, io avrei maggiore timore di parlare con Dio dei miei peccati, piuttosto che parlarne con un poveretto come me, che ha fatto magari le stesse esperienze. Immaginatevi di comparire davanti alla maestà di Dio, alla sua purezza, al suo amore, e dover confessare i nostri peccati con grande fiducia. Secondo me è uno sforzo ancora più grande di umiltà che dovremmo fare. Invece il Signore, che vuole venire incontro a tutti i peccatori, ha dato il sacramento, la possibilità di dare il sacramento della confessione, del perdono dei peccati, a peccatori come chi viene a confessarsi. E proprio perché siamo fratelli nel peccato, che siamo anche fratelli nella remissione dei peccati, e siamo Chiesa. Perché la Chiesa non è la comunità dei perfetti. Quelli stanno già in paradiso. La Chiesa sulla terra è la comunità di coloro che hanno bisogno continuamente del perdono di Dio. Ma questo in fondo è il mestiere della Chiesa. La Chiesa quello che fa è predicare la parola di Dio perché vengano rimessi i peccati. Predica la necessità dei sacramenti per la remissione dei peccati. Il battesimo serve per rimettere i peccati, l'unzione degli infermi e la confessione. E anche gli altri sacramenti sono per diventare sempre più simili a Dio, che è perfetta carità. E i peccati sono ciò che si oppone alla carità. Tutti i peccati sono contro la carità. E quindi tutta la vita della Chiesa è incentrata su non far commettere i peccati o rimettere la colpa dei peccati quando questi sono avvenuti. Quando noi commettiamo un peccato, facciamo tante cose insieme. Guardate, il peccato è conoscere Dio, conoscere la sua volontà e preferire qualcosa che Lui ha creato per il nostro bene a Lui. Quando noi vogliamo qualcosa che esce fuori dalla volontà di Dio, non importandocene dell'amore di Dio per noi, commettiamo un peccato. Ma il peccato ha grandi conseguenze in noi, perché vedete, tutto ciò che Dio ci comanda non è altro che ciò che è confacente, ciò che corrisponde alla nostra natura, al nostro modo di essere. Facciamo un esempio. Se io ho un papà o una mamma, comanda al bambino, dice a un bambino di non mangiare un piatto di minestra, perché c'è qualcosa che non va in quella minestra? È per il bene del bimbo. Se dice di andare a scuola, è per il bene del bimbo. E noi invece pensiamo di conoscere meglio di Dio ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male. Il peccato significa rifiutare Dio. Tutti i peccati, quando siamo fatti con coscienza, sono rifiuto della signoria di Dio su di noi. E non è la signoria di un padrone che si offende, è la signoria di un padre che si dispiace. Non è la signoria di un tiranno che ne viene, che si arrabbia e vuole vendetta. È il dolore di un padre buono che vede lo sbaglio del figlio e vorrebbe tanto indurlo a un bene maggiore. Andiamo avanti, va, perché se no ci intristiamo. Invece deve essere una cosa bella, una festa del perdono, perché quando Dio sa quanto siamo fragili, Dio quanto siamo veramente bisognosi di aiuto. Guardate, i peccati che noi possiamo fare sono di tre tipi, così cominciamo a capire meglio. Possiamo peccare di fragilità, di ignoranza e di malizia. Se pecchiamo di fragilità, questo viene appunto dalla nostra natura un po' così limitata, dalle malattie, dalle difficoltà psicologiche, e tanti peccati dipendono più dal nostro carattere un po' agitato, un po' in difficoltà, stanco. Quanti peccati si fanno per stanchezza, per distrazione, per la fragilità della natura umana? Non dobbiamo scoraggiarci se ci sono questo tipo di peccati, però dobbiamo prendere
mettere i mezzi per riuscire a evitare anche questi, per evitare di dispiacere alle persone che stanno intorno a noi. E poi ci sono i peccati di ignoranza. Quante volte si pecca perché non si conosce dove sta il bene e dove sta il male. Ora, su questo dobbiamo essere anche molto onesti. Certo, è difficile sapere in tante situazioni dove sta il bene e dove sta il male, o dove sta il bene migliore o il bene peggiore o il bene più piccolo. Però dobbiamo anche prepararci su questo. E io vedo tanti cristiani che si dicono cristiani, ma non conoscono neanche i 10 comandamenti, non hanno mai letto il catechismo della Chiesa Cattolica, non conoscono le basi della nostra fede. E questo non è ignoranza, diciamo, scusata, che si può scusare. Se voi avete la patente, avete superato un esame, se avete un mestiere, avete imparato come si fa. E così, se vogliamo andare in paradiso, essere graditi a Dio, dobbiamo sapere ciò che gli è gradito e ciò che non gli è gradito. Dobbiamo sapere ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male. Ci sono tante volte che vado nelle case vedo dei bei prontuari su ciò che mi fa bene e mi fa male da mangiare, e non abbiamo mai il prontuario di ciò che mi fa bene e mi fa male per la vita, la vita con Dio, la vita eterna. E quindi l'ignoranza è scusata se sono cose particolari, ma non sulle basi. Quando a me qualcuno mi dice: padre, ma è peccato non venire a messa? E cosa devo dire? Certo che lo è, a meno che non sia impedito da una motivazione seria. E tante cose dobbiamo imparare di nuovo. Riprendiamo il vecchio catechismo, oppure il catechismo della Chiesa Cattolica, quello ufficiale. Sono mezzi importanti, oppure in qualche gruppo di preghiera, in qualche comunità, per avere un cammino più serio. E poi ci sono i peccati di malizia. I peccati di malizia sono quelli più gravi. Quando noi abbiamo sperimentato che una cosa ci fa piacere, perché il peccato fa piacere, dobbiamo dirlo, e lo vogliamo fare, lo conosciamo, sappiamo che è male per Dio, che ci fa male a noi, e lo vogliamo fare lo stesso. Questi sono quelli assolutamente da evitare, perché chi pecca coscientemente di peccati di malizia, poi c'ha un attaccamento a quel peccato, perché è difficile lasciare una cosa che ci fa piacere. E se l'abbiamo scelta più volte perché ci fa piacere, senza tener conto della volontà di Dio, e quella diventa facilmente vizio, e il vizio poi va a scardinare, perché è un'abitudine. Il vizio è un'abitudine cattiva, e c'è l'abitudine a cui l'uomo cede facilmente, e poi i diavolacci se ne approfittano di questo nostro difetto e insistono ancora di più a farci affondare sempre di più nel vizio. Se siamo entrati in questa situazione in cui non riusciamo a scardinare questo vizio, vorremmo togliere un peccato e proprio non ci riusciamo, dobbiamo andare dalla Chiesa, dobbiamo andare dal sacerdote a toglierlo con il sacramento della confessione, che è di una potenza immensa, perché è Dio, lo Spirito Santo, che entra in un'anima e la purifica completamente. E poi dobbiamo farci seguire da un bravo sacerdote, un paziente caritatevole sacerdote, che ci dia i consigli giusti per riuscire a uscire da questa situazione. Andiamo invece adesso a un altro piccolo consiglio che voglio darvi. Guardate, la confessione fa tanti regali a chi ci va. Vediamoli insieme. Il primo regalo: con il peccato ci eravamo allontanati da Dio e non riuscivamo a tornare, non siamo mai riusciti a tornare da soli. Avremmo meritato l'inferno. La confessione, con una piccola umiliazione di riconoscerci peccatori, ci toglie questo pericolo, ci fa riabbracciare da Dio, ci fa sentire di nuovo la gioia del suo abbraccio, ci ridona il paradiso, ci ridona l'amicizia con i santi, ci ridona tutte le grazie che avevamo perso, tutte le grazie e il bene che avevamo fatto rivivono dentro di noi e ci fanno sentire di nuovo capaci di fare quel bene che fino a prima del peccato eravamo capaci di fare. E poi la seconda cosa: ogni peccato è peccato contro qualcuno, non solo contro Dio, ma anche contro qualche persona. Se abbiamo rubato, l'abbiamo insultato, siamo stati maldicenti, abbiamo fatto dei danni a quelle persone. E questo anche viene riparato, anche se ci vuole una giusta riparazione, dopo lo vedremo. E ritorniamo
torniamo nell'amicizia, abbiamo la capacità, Dio ci dà la capacità di chiedere perdono se necessario, ci dà la forza di recuperare quel rapporto che era stato interrotto dal nostro peccato, ci dà la luce per vedere come fare a ripristinare il male che abbiamo fatto, per far ritornare quel bene che abbiamo sottratto. E qui è importante tenere presente questo: se hai rubato, devi restituire. Se hai insultato, devi lodare. Se hai calunniato, devi ritrattare la bugia. Bisogna riparare il male fatto. Bisogna ripristinare il bene. È indispensabile. Senza questo non ci può essere remissione del peccato. Perché dobbiamo desiderare che il bene trionfi, anche a scapito della nostra buon nome. Se abbiamo detto una bugia, dobbiamo rettificarla. Se abbiamo fatto del male, dobbiamo restituire ciò che abbiamo sottratto all'altro. E l'altro momento, l'altro dono che la confessione fa, e ci dà una maggiore umiltà. Vedete, la confidenza che noi abbiamo con Dio non dipende dalle nostre capacità, perché davanti all'infinito di Dio noi siamo tutti piccoli, siamo dei bimbi davanti alla sapienza di Dio. Quello che commuove il cuore di Dio e ci rende santi è l'umiltà. Può capitare che una persona che commetta un peccato grave, anche molto grave, si scopre bisognosa di Dio, ricorre con umiltà al sacramento della confessione e chiede al Signore con le lacrime agli occhi di essere aiutato a togliere quel peccato. Ma quale balzo in alto quell'anima può fare e diventare più santa di prima che aveva peccato. Quante volte, immaginate la Maddalena che è passata dal peccato, dai 7 demoni, dice il Vangelo, che aveva dentro di sé, è passata a essere la più grande santa della sua epoca, fatta salva la Madonna naturalmente in quel periodo. E poi vediamo un altro ultimo regalo che ci dà la confessione. Ci dà il ripristino della comunione dei santi. La comunione dei santi va spiegata un attimo. Significa che dentro di noi, quando siamo in grazia di Dio in maniera particolare, in maniera molto potente, vive lo Spirito Santo. Quindi nella nostra anima noi siamo tempio, lo dice il rito del battesimo, dello Spirito Santo. La terza persona della Santissima Trinità vive effettivamente dentro di noi, ci dona tutte le grazie necessarie a quello che noi siamo, ci dà la nostra vocazione, ci dà tanta gioia e tanta serenità e tanta luce. Ma se lo Spirito Santo è tutto in me ed è tutto in ciascuno di voi, siamo tutti uniti attraverso di Lui. E quindi possiamo ognuno pregare per l'altro, intercedere per l'altro, soffrire a posto dell'altro. Quindi la comunione dei santi è fondamentale per noi, perché senza la comunione dei santi noi non potremmo avere le grazie per i meriti di Gesù, naturalmente al primo posto, della santissima umanità di Gesù, ma anche i meriti dell'amore della Madonna per Dio, e i meriti dei santi, tutta quella unione di tesori della Chiesa, che sono i sacrifici, l'amore divino e la carità esercitata da tutti i santi di tutti i tempi. E questa unione con tutti i santi e con tutte le persone buone di tutti i tempi è ciò che ci permette di ricevere le indulgenze, che sono la liberazione da ogni pena dovuta al peccato, e adesso lo spiegheremo meglio, e poi di poter fare le nostre messe per il suffragio delle anime dei defunti, per le anime del purgatorio. È la comunione dei santi che permette questo. Quindi se dovete fare una messa per un defunto, mi raccomando, che diamo a fare l'offerta e poi non assistiamo alla messa senza parteciparci? Certo, il sacerdote offre la messa per quella persona e naturalmente la persona ne ha un beneficio se sta in purgatorio, ma è bello che il regalo lo facciate voi, offrendo la vostra messa, il vostro sacrificio, la vostra comunione eucaristica per quell'anima a cui tanto ci tenete. E poi vediamo un attimo come funziona la confessione. La confessione è molto semplice. Nasce
sempre dalla preghiera della Chiesa. Vedete, se noi torniamo a confessarci, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti con la sua preghiera, perché l'umiliazione di riconoscerci peccatori può essere così grande da bloccarci. Quindi se, lo do come consiglio personale, dovete andarvi a confessare, sentite il desiderio, ma non ci riuscite ancora, chiedete che qualcuno preghi per voi, perché questa unione di carità è graditissima a Dio, e per la fede di questo amico spirituale o di questa amica spirituale ne avrete grandi benefici. Poi con grande umiltà riconoscere i propri peccati alla presenza del Signore dopo aver pregato. Pregate bene, vi mettete alla presenza del Signore, anche se foste in peccato mortale, il Signore già vi dà la grazia per vedere con umiltà tutto quello che va tolto. E poi quando siete pronti, andate dal sacerdote. Il sacerdote, non vi preoccupate, io sono sicuro che sarà accoglientissimo. Noi tutti sacerdoti diventiamo sacerdoti, studiamo e preghiamo tanto per poter aiutare le anime a tornare al Signore. È lo scopo della nostra vita. Quindi sicuramente troverete chi vi sa accogliere con amore e con tenerezza. E poi quando vi mettete in ginocchio davanti al sacerdote, siate sinceri. La confessione, la Chiesa vuole che sia sincera e completa. Tutti i peccati gravi, in genere e specie, no, spieghiamoci bene, bisogna confessare il numero, più o meno, se non si sa con precisione, più o meno il numero di ciascun peccato, quante volte l'ho commesso, ciascun peccato grave, se si vuole anche i peccati veniali, ma non si è obbligati, tutti i peccati gravi che non si sono confessati, cioè quelli che sono stati commessi dall'ultima confessione valida, e in genere specie, cioè specificare che tipo di peccato è. Facciamo un esempio. Ho peccato contro... ho rubato. Ma hai rubato andando, organizzando un furto in una casa con dei complici, oppure hai rubato un prodotto lasciato abbandonato nel supermercato, oppure hai rubato per fare uno scherzo a un amico e poi ti sei dimenticato di restituire. Dobbiamo specificare il tipo di peccato, a chi l'abbiamo fatto, per quale ragione, perché può cambiare molto. E soprattutto specificare quante volte l'abbiamo fatto, perché il sacerdote possa capire se si tratta di un peccato successo una volta oppure è un vizio molto radicato, e in quel caso vi saprà aiutare per riuscire a toglierlo definitivamente. E una volta che avete confessato tutto quello che c'era da confessare, riconoscete di aver bisogno della misericordia del Signore. Il sacerdote, o con qualche parola di propria iniziativa o con un brano della parola di Dio, saprà illuminarvi sulla misericordia del Signore e su come lasciare definitivamente il peccato, perché la confessione è un sacramento di conversione, di cambiamento. È così triste quando vengono persone a confessarsi e dicono: padre, ma io questo peccato l'ho sempre commesso e continuerò a farlo. No, non abbiate questa strana concezione, questa strana idea. È il Signore che sta entrando dentro di voi, è Dio. Dio può tutto, basta che lo lasciate operare con semplicità. E il sacerdote vi darà una penitenza da fare. Stiamo attenti, è una cosa molto importante la penitenza, è anche una cosa molto bella. Immaginatevi che all'inizio della Chiesa, i primi anni della Chiesa, la confessione era pubblica e la penitenza per i peccati più gravi era anche molto lunga, e solo dopo aver compiuto tutta la penitenza si aveva l'assoluzione dal peccato e si poteva rientrare nella comunità. Bene. Adesso la Chiesa, nella sua misericordia, l'assoluzione la dà subito, però la penitenza la dovete fare dopo la confessione. E bisogna farla, perché la penitenza non è una punizione, è una guarigione.
Quando abbiamo commesso un peccato, qualcosa si è distorto dentro di noi. Abbiamo messo da parte Dio, abbiamo cambiato la nostra mentalità, abbiamo fatto del male a qualcuno. Ecco, a parte il riparare il male restituendo ciò che abbiamo sottratto, dobbiamo anche correggere la nostra anima, dobbiamo ripristinare il nostro pensiero, il nostro cuore che si è distorto seguendo il peccato. E allora la penitenza è ciò che permette a Dio di rettificare i nostri pensieri e i nostri desideri. Una volta avuto la penitenza, il sacerdote vi farà dire l'atto di dolore, una formula che sono tante nel rituale. La preghiera più famosa, diciamo così, è quella che si insegna anche spesso nel catechismo ai bambini. Vediamola insieme. Mio Dio, mi pento e mi dolgo, cioè mi dispiace, con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Noi abbiamo paura, naturalmente, dell'inferno e di quello che possono essere le conseguenze dei nostri peccati, ma molto di più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Vedete, l'amore per Dio che ritorna. Propongo, e questo è importante, col tuo santo aiuto, quindi dobbiamo pregare, di non offenderti mai più. Dobbiamo avere l'intenzione di non peccare più, e se no è una perdita di tempo, è una presa in giro. E di fuggire le occasioni prossime di peccato. Ma se io giocherello, un po' voglio stare con Dio, un po' voglio stare con il peccato, un po' con Satana e un po' col Signore, e sono ipocrita, e sto giocando con Dio e con la mia salvezza. Se una cosa mi attrae particolarmente, è meglio che non mi ci metto vicino. Se ho dei cattivi amici o delle cattive amiche, è meglio che ci stia alla larga. Se ho una predisposizione alla lussuria, alla gola, e non devo mettermi nelle occasioni dove posso cedere facilmente. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. E rifuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. E guardate quanto è bella la soluzione che dà il sacerdote. Il sacerdote, spesso voi in quel momento siete un poco concentrati, addolorati, il sacerdote forse non sempre la dice piano piano. Guardate però quanto è bella. Eccola qua. Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo figlio. Dio ha messo tutto ciò che aveva di più prezioso, il suo figlio, a mostrare il dolore che Dio prova per ciascun nostro peccato, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, e Dio in persona, la terza persona della Santissima Trinità, che entra in quell'anima per togliere il peccato, il potere di Satana, e entrare nella nostra anima a rimettere il dominio di Dio. Ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, mai da soli, noi siamo cristiani e immagini di Dio in quanto membri della Chiesa, insieme siamo figli di Dio, mai da soli. Vediamo il perdono e la pace. Shalom, la pienezza della presenza di Dio in noi. E io ti assolvo, ti sciolgo dai tuoi peccati, non per il mio potere, ma per l'incarico che ho avuto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Ma a parte questo, c'è un'altra formula con cui pochi se ne vanno, diciamo così. Guardate quanto è bella questa formula. Io invito anche i sacerdoti a farla fare qualche volta. Invece del rendimento di grazie, lodiamo il Signore perché è buono, c'è questa un po' più lunga, ma è molto significativa. La passione di Gesù Cristo nostro Signore, quindi quello che Dio ha sofferto per noi, l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi. Ritorniamo a essere amici di Dio e quindi fratelli e sorelle di tutti i santi del cielo. Il bene che farai e il male che dovrai sopportare ti giovino per il perdono dei peccati, l'aumento della grazia e il premio della vita eterna. Amen. Quindi la passione del nostro Signore Gesù Cristo, che noi riceviamo, a cui partecipiamo con l'Eucaristia, l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, le nostre devozioni a loro per chiedere il loro aiuto, il bene che farai, le opere di carità che faremo
e il rispetto dei nostri doveri di cristiano che faremo durante tutta la nostra giornata, e il male che dovrei sopportare in espiazione dei peccati che tu stesso hai commesso. Ti giovino per il perdono dei peccati, non che non sei stato perdonato, ma la completa liberazione da ogni peccato, che ti libera anche dalle pene del purgatorio e da ogni altra pena. Ti daranno anche l'aumento della grazia, l'aumento della vicinanza di Dio, dell'amicizia con Dio e il premio della vita eterna. Scusatemi, ma in quale altro posto trovate chi accoglie la vostra spazzatura e vi dà i gioielli più preziosi? Noi sacerdoti siamo onorati di fare questa parte nella vita della Chiesa, cioè quella di importare peccatori ed esportare santi. Un saluto e vi do una benedizione, perché abbiate la forza della sincerità e del dolore dei vostri peccati per l'amore di Dio. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ogni persona

che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste, e può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e i peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro

noi siamo gente strana. Abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore. Abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario. Abbiamo bisogno di Dio

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questa seconda puntata del mio nuovo programma Sulle ali dell'arte. Se vi ricordate, nella prima puntata ho cercato di in qualche modo darvi la luce su ciò che è la vera arte, su ciò che l'arte dovrebbe essere e anche quello che riguarda il rapporto tra l'anima e l'arte. Oggi facciamo un secondo passo, passeremo al tema principale di questa trasmissione, che è la pittura. E quindi vi cercherò di spiegare brevemente che cosa è secondo me la pittura, da che cosa è composta, qual è la sua funzione e per che cosa può essere utile. Perché sapete, la funzione pittura non è solamente quella decorativa, uno si mette un quadro in casa per rendere la stanza più bella. Il quadro può essere qualcosa di più personale, anche molto più elevato, perché nell'immagine possiamo rappresentare anche ciò che non si vede. E questo è proprio il vantaggio della pittura rispetto alla fotografia, per esempio, no? Quindi possiamo mostrare ciò che percepiamo anche nel nostro interno. E quindi vorrei spiegarvi anche quella funzione che la pittura può avere, soprattutto oggi, nel mondo in cui viviamo, che è sommerso da tante cose, dalle immagini, ma c'è poco spazio anche alle cose che ci sollevano, ci fanno volare in alto. Ecco, vi siete mai chiesti, per esempio, se un quadro potrebbe mai portarvi la luce dentro la vostra stanza? Ovviamente quadro di per sé, lui stesso ha bisogno della luce, ma nel senso più profondo, il quadro, io direi, c'è un quadro soprattutto per eccellenza che è un quadro vivo, un quadro da cui esce la vera luce. E pensate che Gesù scelse proprio di arrivare all'umanità di oggi, al cuore umano, proprio attraverso un'immagine. E questa immagine, pensate che in pochissimi decenni ha raggiunto, penso, tutto il mondo, sta raggiungendo le case, anche attraverso la Maria Vision, questo quadro di Gesù Misericordioso penetra nella nostra intimità, entra nel nostro cuore e ci illumina. Questo quadro che Gesù chiese di realizzare, Santa Faustina, tuttora rimane un grande mistero. Questi due raggi che ci purificano, che ci giustificano, che ci danno la vita, escono da un quadro dipinto da un pittore, con i pennelli, con i colori. E questo è un grande mistero, eh? Questo è anche un grandissimo privilegio, sia per la pittura, sia per me, che sono il pittore, sono suo pittore, sono pittore della Divina Misericordia. E vi vorrei parlare di questo, vorrei farvi entrare in questo dialogo, in questo rapporto con il Signore attraverso l'arte, attraverso la pittura. Adesso vorrei passare al nostro tema, della nostra puntata, delle nostre puntate successive anche, della pittura, perché parleremo specificamente della pittura, ma è solamente una scusa per parlare anche di colui che ci dà tutto, colui che ci dà la luce, colui che ci dà la vita, colui che ci dà i colori e che ci porta verso la sua casa, anche attraverso l'arte, perché noi attraverso l'arte possiamo scoprire tutto quello che lui ci vuole.

Vuole mostrare che non lo vedremo da nessun'altra parte, perché nel cuore umano guardiamo con gli occhi del cuore, non con gli occhi esterni. E quindi è un entrare in un mistero, entrare in una dimensione, direi spirituale, se non quasi mistica. Direte che sono cose magari un po' sollevate, un po' fuori dal comune, ma io penso che sono tutti chiamati a vivere questa esperienza, non solo chi fa queste cose, chi magari vuole dedicarsi alla pittura nella sua vita, come l'ho fatto io, ma soprattutto chi cerca il Signore. Io penso che siamo tutti in questa ricerca, in questo cammino verso Lui e verso la sua casa che Lui ci ha preparato. E dunque adesso torniamo al nostro discorso, che volevo un attimo fare l'introduzione della pittura e spiegare il ciò che la pittura ci può offrire, quello che la pittura può offrire, ma che ci offre anche se magari non ci accorgiamo. Quindi la pittura soprattutto aiuta a riflettere, perché nasce dall'osservazione e dalla contemplazione, anche dalla preghiera, direi. Perciò credo che in questo programma possa essere interessante per tutti, come già detto, non solo per chi dipinge, chi già ha fatto magari un'esperienza artistica nella sua vita, ma proprio per tutti. Magari nei vostri cuori susciterà un desiderio di tentare questo percorso, questo viaggio con Gesù. E magari qualcuno di voi potrà addirittura voler dedicare la propria vita, il proprio tempo, le proprie capacità ad affrontare questo percorso, questo viaggio, come l'ho fatto io d'altronde ormai tanti anni fa. Sono ormai 30 anni quasi che dipingo, però ho dipinto, io ho dipinto molti stili, molte cose diverse, ma da quando ho incontrato Gesù misericordioso tramite un santino, da quel momento è cambiata completamente sia la mia vita e sia la mia pittura. Ma lascio un attimo, che sono magari una cosa personale. Torniamo al discorso di pittura che affronteremo in questa puntata. Faccio questa introduzione. Allora, per cominciare vorrei risalire a una affermazione, una convinzione di uno dei più grandi artisti, più grandi geni di Rinascimento, e direi anche uno dei più grandi geni della storia dell'arte, che fu ovviamente Leonardo da Vinci. Pensate che Leonardo scrisse un trattato sulla pittura dove afferma, cioè una convinzione sua che andrebbe rispettato con tutto quello che ha fatto, che il Signore le ha dato questi doni. Lui afferma che la pittura è l'arte più nobile. Pensate, lui che era non solo un pittore, ma era anche uno scienziato, era un filosofo, un ingegnere, uno studioso, uno disegnatore, ha fatto pare anche qualche scultura, ma lui ritiene la pittura come un'arte più nobile. Perché sostiene questa cosa? Perché lui considerò la pittura come una forma di conoscenza, una scienza. In quanto scienza, la pittura si lega all'osservazione, all'esperienza e la sperimentazione. Quindi è sicuramente un modo di esprimere le proprie emozioni, sensazioni, pensieri e anche il nostro credo. Io sottolineo questo aspetto perché la fede possiamo anche trasmettere attraverso la pittura. Quindi la fede tradotta in pittura ha una capacità di evangelizzare, che non è una cosa da poco, perché pensate che la fede non è una roba nostra, non è di nostra proprietà, è un dono che dobbiamo trasmettere, dobbiamo condividere, e anche attraverso la pittura possiamo condividerlo, come io faccio adesso con voi in questo meraviglioso ambiente di Maria Vision e in questo programma che è dedicato proprio all'arte. Allora, quel mondo interiore che noi percepiamo, che in qualche modo intravediamo, viene fissato sulla tela
come un'immagine riflessa nello specchio. Come l'occhio, in certo senso, è la finestra dell'anima, così il quadro è il suo specchio. Quindi un'opera pittorica è sempre un risultato di una fusione tra la realtà e l'intima sensibilità dell'artista. Qui a questo punto vorrei leggervi una breve definizione che lo scrissi per una mia mostra, in occasione di una mostra qui a Loreto, alcuni anni fa. La mostra l'ho intitolata Immagine e somiglianza. Quando la forma, uscendo dal buio, incontra la luce e si riveste nello splendore di ogni colore, ecco che inizia l'ispirazione e nasce la pittura. Spirito e materia, trascendenza e la realtà, luce e buio si mischiano sulla tavolozza per poi apparire sulla tela bianca. Il quadro diventa come una finestra sul mondo esterno e l'interno dell'uomo, come lo specchio nel quale è posta un'immagine riflessa da contemplare, un frammento del creato immenso, un'immagine che nasconde in sé la somiglianza del volto divino. Ecco, questa è la per me la pittura, è l'esperienza che faccio, direi, tutti i giorni, tutte le volte che affronto un tema, un dipinto. Dinanzi a questo riesco a entrare in sintonia, in un rapporto molto intimo, molto vicino con il Signore. Penso che sia ovvio che viviamo in un mondo frenetico, questo notiamo tutti, un mondo che ci continuamente bombarda con migliaia di immagini. Queste immagini che noi siamo immersi, pensate ai bambini che guardano televisione, i cartoni, la gente non sta più stare in pace, i bambini sono più fermi finché non c'è l'immagine che continuamente si cambia, non riusciamo a soffermarsi, non riusciamo a fissare lo sguardo e percepire ciò che il Signore ci vuole mostrare. Io non so quanti di voi abbiano fatto un'esperienza che da generazioni, da millenni, l'umanità fa guardando le stelle di notte. Io penso che tutti avete mai, vi siete fermati a guardare le stelle. Io una volta, mi ricordo, mi sono fermato tutta la notte a guardare le stelle, fino all'alba, aspettando l'alba, aspettando il sole. Vi dirò che è questa un'esperienza che mi è rimasta fissata nel cuore, perché guardando le stelle ci possiamo immaginare quanto siamo piccoli, ma anche quanto siamo privilegiati di essere il centro del quell'universo che Dio ci ha creato intorno a noi, che Dio ha fatto tutto per noi. E noi dobbiamo scoprirlo, ma per scoprirlo ci vuole tempo, ci vuole un atteggiamento di ascolto e anche di attesa. Di questo vi parlerò quando vi spiegherò il quadro che vi ho portato oggi e che ho alle spalle. Ma torniamo a questo discorso dell'immagine, che siamo completamente bombardati, e queste immagini spesso ci portano dei diversi comunicati, delle pubblicità, dei messaggi, che spesso non riusciamo a distinguere di ciò che è buono da ciò che è spazzatura, che serve a niente, che tante volte ci fa anche male. Allora, in questa dimensione dell'immagine c'è anche la pittura. E la pittura è un linguaggio, questo linguaggio della pittura può essere ancora utilizzato per
per trasmettere il bello, per trasmettere il trascendente, per trasmettere la fede, per portarla al Signore. Quindi vedete, la pittura ha ancora molto da offrire, non è solo i quadri del Rinascimento, i quadri delle belle chiese che abbiamo qui in Italia, che sia un paese del Rinascimento, un paese splendido con dipinti meravigliosi, ma è ancora tutto lo spazio, tutto il tempo che il Signore lascia anche adesso a noi a intervenire, a tradurre la nostra realtà, ciò che proviamo, ciò che sentiamo, che ciò percepiamo, per aggiungere la nostra parte in questo mondo dell'arte, in questa prospettiva della pittura. E quindi la messa è tanta, sono tante cose da fare. Io direi che il mondo contemporaneo è in una profonda crisi sotto molti aspetti, e proprio per questo ha bisogno di una chiara risposta da noi cristiani. Sono pochi coloro che, pur possedendo le qualità tecniche ed artistiche, riescono in modo convincente ad esprimere la fede che trascina le anime verso Dio. Ma è pure vero che per trascinare le anime verso Dio, per trasmettere qualcosa di bello, bisogna avere anche le basi tecniche. È un campo di pittura e pretende anche delle capacità. E quindi proprio siamo qui per questo. Io cercherò di trasmettervi non solo quello che la pittura vuole dire, ma come si fa a fare un dipinto, come si affronta una tela, da cosa bisogna cominciare per fare un percorso che ci riuscirà a, in qualche modo, ci aiuterà a esprimere ciò che abbiamo nel cuore. E quindi quali sono gli elementi principali, secondo me, quali dobbiamo rispettare, i requisiti per eseguire correttamente una buona opera d'arte? Sono l'unità della composizione, coerenza stilistica tra gli elementi, rispetto delle proporzioni e della prospettiva, e la relazione tra la luce e il buio. Questo sono in generale alcune cose che dobbiamo tenere conto, ma poi spiegheremo magari meglio, anche guardando gli esempi, per cosa si intende queste cose. E quindi nelle puntate successive affronteremo concretamente vari temi e vari passaggi componenti la pittura, con una parte pratica anche. Io cercherò di anche far vedere qui dal vivo come si fa a fare un disegno, uno schizzo, come si passa da un disegno a fare un quadro, e poi come si affronta degli spazi grandi, delle pareti. E di tutto questo avremo spazio, luogo di parlare in questo programma. Ovviamente faremo anche delle prove, faremo un po' il percorso scolastico, affronteremo la natura morta, che ci aiuterà a gestire lo spazio, che è piuttosto semplice. Poi passeremo al paesaggio, dove affronteremo anche il discorso dei piani, dei livelli. Mi aiuterò a capire come il corpo umano, cioè da tenere conto anche le proporzioni del corpo umano, e ovviamente quello del viso, perché se vogliamo fare un ritratto, se dobbiamo dipingere un Gesù misericordioso, bisogna che sia proporzionato, che anche abbia un bel viso. Quindi scusate, avremo anche opportunità di dipingere insieme un ritratto, e vi spiegherò come da uno schizzo passare anche alle cose più complicate. Parleremo delle fasi, delle diverse fasi di un dipinto, della composizione e della scintilla, e come dalle scintilla passare ai scenari più complessi, no? Tante volte quando bisogna affrontare un dipinto grande, complicato, ci vuole un'idea, e parleremo di questo. Ecco. Intanto vi lascio un attimo, una piccola breve pausa, e poi torneremo a una spiegazione anche del quadro che ho dietro di me, e intanto vi saluto, a presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati. Allora, come abbiamo già detto, in questo programma avremo il modo di approfondire e sviluppare insieme tanti argomenti, tante altre cose che ci sono da dire, facendo degli esercizi, facendo dei disegni, spiegando certe cose, parlando della pittura, ma tutto sta a voi poi se lo volete o se riuscirete a metterlo in pratica, magari nelle vostre case, quindi sta a voi a cogliere quello che vi vogliamo trasmettere con questo programma. Io posso solamente suscitare in voi una maggiore passione, un maggiore interesse per l'arte, per la pittura e dare qualche consiglio in mente. E quindi, tornando al nostro discorso, parleremo anche dell'ispirazione dello Spirito Santo, che io penso che sia una delle cose più importanti, perché quando dobbiamo fare una natura morta, fare un paesaggio, non è che ci sia bisogno di chissà quanta ispirazione, ma quando dobbiamo affrontare quello che vi ho detto prima, fare una piccola ricerca, scavare nel nostro cuore, scavare in questo mondo, in questo cuore che è come se fosse una stanza buia, e far aprire una finestra dove entra la luce. Per questo ci vuole veramente anche una preghiera, anche l'intervento dello Spirito Santo. È proprio lì che il Signore, quando vuole, spesso non dipende da noi, Lui entra e ci mostra quello che vuole Lui. Io prima ancora volevo aggiungervi questa piccola riflessione: mentre venivo qui nello studio con la macchina, ho pensato, quando devo parlare di pittura, direi che la pittura è un po' come, scusate il paragone, ma come se fosse un'agenzia di viaggio. È un po' stile di Papa Francesco, no? Fare questi paragoni un po' così di nostri tempi. Ma perché? Perché agenzia di viaggio? Perché la pittura in realtà è molto meglio, perché l'agenzia di viaggio si fa pagare, ma la pittura è un viaggio gratuito. Cioè, quando vogliamo, dove vogliamo andare, possiamo trasferirci, possiamo gustare il ciò che neanche forse abbiamo visto. Possiamo fare i salti nel passato, i salti in futuro, restare nel nostro presente, ma possiamo fare dei salti anche fuori dal tempo, dallo spazio, che siamo immersi. Siamo in un certo senso prigionieri del tempo e dello spazio, e il Signore ci vuole mostrare qualcosa che ci aspetta, una dimensione dell'eterno, dell'eternità, che neanche possiamo immaginare cosa vuol dire, perché pensate un eterno presente fissato in un'immagine. Ecco, il paradiso è questo, il paradiso che il Signore ci prepara è già presente nel nostro cuore, ma sta a noi, sta a voi a scoprirlo, a gustarlo. Non è che sia semplice, non è che sia immediato, non è che ti viene subito, ma intanto ci mettiamo in cammino, intanto ci mettiamo sulla strada. E pensate Gesù, in questo quadro della Divina Misericordia, il suo atteggiamento, oltre a benedizione, ma Lui sta camminando verso di noi, Lui sta entrando nel nostro cuore, noi lo dobbiamo aprire e farlo entrare nella nostra stanza buia. Lui con questi due raggi, che ci illumina la nostra stanza, che ci illumina il nostro cammino. Quando facciamo dei passi nella vita, siamo un po' come in una valle oscura, no? Come nei Salmi. Ma il Signore ci illumina i soli pochi passi, come una torcia, no? Quando camminiamo, chi ha fatto magari un pellegrinaggio da Macerata Loreto, e quando con una lampadina si illumina i propri passi nel buio della notte. È questa esperienza che facciamo nella vita. E il Signore ci vuole mostrare solamente ciò che ci serve adesso. Quando viviamo non dobbiamo preoccuparci del futuro, non dobbiamo pensare al passato che abbiamo alle spalle. Dobbiamo vivere intensamente il momento del presente. E proprio la pittura coglie con questo affermare una presenza. Il presente lo fissa su una tela. E come dicevo prima, possiamo viaggiare, possiamo volare nel tempo dello spazio. E questa è un'esperienza fantastica. Io invito tutti quanti. Ma chi magari non sa dipingere, non vuole neanche mettersi in questo cammino, che tutto sommato non è facilissimo, anche guardando l'arte, anche ascoltando la musica, per esempio, noi compiamo lo stesso viaggio. Noi facciamo questo esercizio.
Solo che dobbiamo essere coscienti di questo, che la dimensione del divina è in cui siamo immersi, è al portata di mano, ma siamo noi che dobbiamo scoprirlo. Pensate, Sant'Agostino che cercava da tutte le parti il Dio, la sua presenza, alla fine l'ho scoperto dentro il suo cuore. È questo che vi voglio invitare a fare anche attraverso la pittura. Per questo io affermo una frase che ho sentito una volta e mi piace tanto, anche se è abbastanza radicale, che l'arte, se non è sacra, non è arte. Perché se l'arte viene da un'esperienza viva della fede, della ricerca interiore, è veramente l'arte vera, l'arte è quella che ci mette in dialogo, in comunicazione con Dio. E non solo noi mette in comunicazione, ma mette in comunicazione anche coloro che la guardano, anche chi ascolta la musica, magari fatta da un compositore. Pensate quanto bene compie un compositore che solleva le anime delle generazioni in alto. Ecco, l'arte è questo. Io in questo programma, oltre a parlarvi dell'arte, oltre a spiegare anche la pittura e facendo gli esercizi, volevo anche aggiungere qualche cosa personale mia. Vorrei condividere con voi alcune mie opere, spiegarvele, alcune mie presentazioni, dove con l'aiuto anche con la musica, con il computer, si riesce a creare questo percorso, questo viaggio di cui vi ho appena parlato. E quindi il Signore mi concede questo spazio e questo tempo qui a Mareviso proprio per donarvi il meglio, il donarvi ciò che il Signore ha donato a me, perché non è una cosa che posso trattenere solo per me. Lo voglio condividere con tutto il mondo. E grazie a Mareviso per questa grande opportunità. E quindi volevo anche aggiungere che prima di parlare, prima di trasmettere, prima di dipingere, bisogna imparare ad osservare, ad ascoltare e a percepire, no? E questo è un esercizio che può essere utile per tutti quanti, non solo per chi fa dipinti, no? Questa ricerca di ciò che abbiamo dentro è un compito per tutti quanti, per tutti quanti. L'arte può solo aiutare in questo. E quindi adesso vorrei spiegarvi perché oggi ve l'ho voluto portare questo dipinto che sta alle mie spalle, tra tanti che ho a casa. Direi che è uno più semplice, uno meno complicato, dove magari c'è meno roba da spiegare. Ma è un dipinto che, innanzitutto volevo dirvi che l'ho realizzato nel momento in cui nasceva mio primo figlio. Io, come ho detto in una puntata precedente, ho 6 figli, ho questa grandissima gioia di essere papà di 6 bambini meravigliosi e di avere una moglie più bella, più fantastica, più santa del mondo. Ma lei mi ha donato questo figlio e quando lui stava per nascere, quando la stavamo aspettando, questa esperienza dell'attesa, della nuova vita che Dio ci dà, questa esperienza l'ho tradotta in un quadro, un trittico. Un quadro che è un po' tutto quello che vi ho detto prima, è una finestra sull'aldilà, su ciò che il Signore ci vuole mostrare, ci vuole dare la luce. Il Signore ci vuole dare la nuova vita. E questo quadro rappresenta l'alba della nuova vita, ma rappresenta anche l'alba dell'ottavo giorno. Sappiamo che viviamo in un ciclo di 7 giorni. Il Signore ci prepara per un giorno che non ha mai più fine, un ottavo giorno, l'alba della nuova vita, della nostra risurrezione, perché come Gesù risorto, anche noi siamo destinati a risorgere. Lui vuole solo questo da noi, che viviamo in maniera tale di poter risorgere con Lui e gustare tutto ciò che Lui ci vuole dare, ci ha preparato per noi. E questo quadro rappresenta l'alba della nostra nuova vita spirituale. Pensate che non è un sbaglio, che qui non c'è spiaggia, c'è l'oceano della misericordia, oceano che è aperto, che è quasi sollevato nello spazio, come vedete ci sono anche le stelle sotto, non c'è più la terra, c'è solo la luce e c'è l'acqua, è un po' come nella creazione, torneremo proprio alle origini. E questo mare rappresenta la divina misericordia, il mare della sua immensa misericordia. Santa Faustina l'ha proprio detto questo termine, il mare
perché lei non anche visto, non ha visto il mare, ma si immaginava questo mare come un oceano infinito di misericordia, dove, se ci fate caso, non c'è l'orizzonte. Ma l'acqua, oltre ad essere il fonte della vita, l'acqua la rispecchia, è anche uno specchio. È un specchio mosso dalle onde, quindi un specchio non definito di quella realtà che lui ci ha preparato. È come nella lettera di Corinzi, no? Dopo Inno dell'amore, quando San Paolo ci dice che adesso vediamo come nello specchio, dopo vedremo a faccia a faccia. Quindi la nostra visione del futuro, del paradiso, può essere solamente appena abbozzata. I colori meravigliosi che lui ha preparato per noi sono come il grigiore rispetto all'arcobaleno. È come la notte che aspetta l'alba, i colori del giorno. Pensate quanti bellissimi colori Dio ci ha donato, ma lui ci donerà ancora più colori lì dove ci attende. È proprio per questo io dipingo con questi colori così forti, perché mi sembra di essere ancora sazio di colori. E sono, i colori sono limitati, non mi bastano per esprimere quella bellezza che intravedo nell'anima. In questo quadro, tra l'altro, non ho messo il rosso, è una scelta quasi intuitiva. Io di solito lavoro con tutti i colori, ma qui non c'è rosso. Non c'è rosso perché, come qui c'è l'acqua, quell'acqua aspetta ancora di essere trasformata. Come sapete, l'acqua Gesù trasforma in vino, e poi questo vino nell'Eucaristia si trasforma nel suo sangue. Poi, nella fase successiva, il suo sangue e l'acqua che esce dal costato si trasformano in luce. Questo avviene nel quadro della Divina Misericordia. Questa è la mia grande scoperta. Allora, questo quadro, fatto 12 anni fa, aspettava il suo compimento, il quadro che sto finendo in questo momento, che adesso ve lo mostro. Vedete, come dicevo prima, la pittura è proprio è un modo di viaggiare, come dicevo prima, no? Un percorso. Ci sono voluti 12 anni perché io decisessi di rifare il quadro che avete visto prima con la figura di Gesù risorto, splendido, con le braccia aperte, che dona all'umanità la sua, i due raggi che ci portano da lui. Vedete le anime delle persone come se fossero le anime che vivono nel buio e che attendevano la sua venuta, la sua risurrezione e la risurrezione in lui. Le anime che tornano dal Padre attraverso Cristo, perché Lui è Lui che ci porta, Lui è la via, la verità e la vita. E Lui è la fonte di vita, di tutto. E quindi è un nostro punto di arrivo, la meta della nostra vita. È il suo cuore che ci attrae, ci chiama. Ecco. E quindi, come l'alba che noi attendevamo la notte, si trasforma nella sua venuta nella gloria. Il Maranatà, cosiddetto, no? Come dobbiamo, il nostro atteggiamento del continuo aspettare, dell'attesa della sua venuta. E vedete che la pittura può aiutarci anche a entrare nelle dimensioni che magari noi non percepiamo. Quindi vedete che non sono cose solamente puramente decorative, e quindi la pittura può ancora molto offrire e può essere sempre rinnovata, perché lo Spirito Santo agisce continuamente e compie ciò che vuole, anche attraverso noi, che siamo peccatori, siamo inutili servi suoi. Io mi piacerebbe chiamarsi anche il pennello suo, quindi è lui che compie le cose meraviglie, soprattutto nella nostra vita. E poi
queste esperienze vuole donare anche altri. Quindi io spero che questo programma possa suscitare in voi, carissimi amici di Marivision, un maggiore interesse per la pittura e che vi possa in qualche modo sollevare dalle cose mondane verso il cielo, lì dove Gesù ci attende. E lì al cielo vi voglio portare tutti quanti sulle ali dell'arte. Grazie, alla prossima puntata e vi aspetto numerosi la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

ciò che il simbolo della fede professa, i sacramenti lo comunicano, donando la grazia di Cristo e i doni dello Spirito Santo. In tal modo i cristiani sono resi capaci di vivere la nuova vita di figli di Dio nel Cristo accolto con la fede. Il grande catechismo esplicita così il profondo e intenso legame della terza parte con la prima e la seconda parte. Il simbolo della fede ha professato la grandezza dei doni di Dio all'uomo nell'opera della creazione e ancor più mediante la redenzione e la santificazione. Ciò che la fede confessa, i sacramenti lo comunicano, per mezzo dei sacramenti che li hanno fatti rinascere. I cristiani sono diventati figli di Dio, partecipi della natura divina. Riconoscendo nella fede la loro nuova dignità, i cristiani sono chiamati a comportarsi ormai in modo degno del Vangelo di Cristo. Mediante i sacramenti e la preghiera, essi ricevono la grazia di Cristo e i doni del suo Spirito che li rendono capaci di questa vita nuova.

i cristiani incorporati a Cristo morto e risorto per mezzo del battesimo sono morti al peccato e resi viventi per Dio in Cristo Gesù, partecipanti così alla vita del risorto. Sono, pertanto, i cristiani invitati a vivere sotto lo sguardo del Padre che vede nel segreto, conformando i loro pensieri, le loro parole, le loro azioni ai sentimenti che furono in Cristo Gesù e seguendone gli esempi per diventare perfetti come è perfetto il Padre Celeste. In questa impresa spirituale noi cristiani non siamo soli, abbiamo lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci rinnova interiormente con una trasformazione spirituale, ci illumina e ci fortifica per vivere come figli della luce, mediante ogni bontà, giustizia e verità.

Con la grazia dello Spirito Santo possiamo così seguire la via di Cristo, la via che conduce alla vita e che si oppone all'altra via che conduce alla perdizione. Infatti, ci ricorda un antico testo cristiano di un autore sconosciuto, scritto tra il primo e il secondo secolo e che è denominato la Didache o dottrina dei dodici apostoli. Così scrive questo antico testo cristiano: ci sono due vie, l'una della vita, l'altra della morte, ma tra le due corre una grande differenza. Per seguire la via della vita, la via di Cristo, abbiamo bisogno di essere aiutati da un'adeguata catechesi, che il grande catechismo così esplicita. Nella catechesi è importante mettere in luce con estrema chiarezza la gioia e le esigenze della vita di Cristo. La catechesi della vita nuova in Lui sarà una catechesi dello Spirito Santo, maestro interiore della vita secondo Cristo, dolce ospite e amico che ispira, conduce, corregge e fortifica questa vita. Una catechesi della grazia, perché è per grazia che siamo salvati ed è ancora per grazia che le nostre opere possono portare frutto per la vita eterna.

una catechesi delle beatitudini. Infatti la via di Cristo è riassunta nelle beatitudini, il solo cammino verso la felicità eterna cui aspira il cuore dell'uomo. Una catechesi del peccato e del perdono, poiché se non si riconosce peccatore, l'uomo non può conoscere la verità su se stesso, condizione del retto agire, e senza l'offerta del perdono non potrebbe sopportare tale verità. Una catechesi delle virtù umane, che conduce a cogliere la bellezza e l'attrattiva delle rette disposizioni per il bene. Una catechesi delle virtù cristiane, della fede, della speranza e della carità, che si ispira al sublime esempio dei santi. Una catechesi del duplice comandamento della carità, sviluppato nel Decalogo. Una catechesi ecclesiale, perché è nei molteplici scambi dei beni spirituali, nella comunione dei santi, che la vita cristiana può crescere, svilupparsi e comunicarsi.

In tal modo viene indicato il percorso che seguiremo in questa prima sezione della terza parte del Catechismo che ci presenta la vita nello Spirito Santo. Tale vita realizza la vocazione dell'uomo, capitolo primo, è fatta di carità divina e di solidarietà umana, capitolo secondo, è gratuitamente concessa come una salvezza, capitolo terzo della prima sezione della terza parte. La vita nello Spirito Santo ha sempre la sua fonte, il suo centro, il suo modello nella persona di Cristo, il quale è la via, la verità e la vita, afferma San Paolo. Per me il vivere è Cristo.

seguendo lui, il Cristo, i cristiani possono compiere, con le grazie dello Spirito Santo, le opere che si addicono alla loro dignità di figli di Dio Padre. Ecco a questo riguardo la bella testimonianza di San Giovanni Eudes. Vi prego di considerare che Gesù Cristo, nostro Signore, è il vostro vero capo e che voi siete una delle sue membra. Egli sta a voi come il capo alle membra. Tutto ciò che è suo è vostro, il suo spirito, il suo cuore, il suo corpo, la sua anima e tutte le sue facoltà. E voi dovete usarne come se fossero cose vostre, per servire, lodare, amare e glorificare Dio. Voi appartenete a Lui come le membra al loro capo. Allo stesso modo Egli desidera ardentemente usare tutto ciò che è in voi al servizio e per la gloria del Padre, come se fossero cose che gli appartengono.

questo capitolo primo della prima sezione della terza parte del Catechismo ci parla della dignità della persona umana e sviluppa tale argomento in 8 articoli. La dignità della persona umana si radica nella creazione ad immagine e somiglianza di Dio. Ha il suo compimento nella vocazione alla beatitudine divina eterna. È proprio dell'essere umano tendere liberamente a questo compimento, in virtù della sua anima e delle sue potenze spirituali, di intelligenza e di volontà. L'uomo è dotato di libertà, segno altissimo dell'immagine divina. Con i suoi atti liberi, la persona umana si conforma o non si conforma al bene promesso da Dio. Tale bene è attestato dalla coscienza morale, con la quale l'uomo conosce la voce di Dio che lo chiama sempre a fare il bene e a fuggire il male. Ciascuno è tenuto a seguire questa legge che risuona nella coscienza. Gli esseri umani si edificano da se stessi e crescono interiormente. Di tutta la loro vita sensibile e spirituale formano la materia per la loro crescita. Con l'aiuto della grazia l'essere umano progredisce nella virtù, evita il peccato e, se l'ha commesso, si affida, come il figlio al prodigo, alla misericordia del nostro Padre dei cieli. Così raggiunge la perfezione della carità. Questo primo capitolo inizia con l'esortazione stupenda di San Leone Magno: riconosci, o cristiano, la tua dignità e, reso consorte della natura divina, non voler tornare all'antica bassezza con una vita indegna. Ricorda a quale capo appartieni e di quale corpo sei membro. Ripensa che, liberato dal potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce e nel regno di Dio.

L'articolo primo ci presenta l'uomo immagine di Dio. Alcuni aspetti da non dimenticare. Cristo è la perfetta immagine del Dio invisibile. Inoltre, Cristo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Inoltre, ogni essere umano è creato, fin dal suo concepimento, ad immagine e somiglianza del Creatore. L'immagine divina è presente in ogni uomo. E ancora, dotata di un'anima spirituale immortale, la persona umana è in terra la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa. È in Cristo, Redentore e Salvatore, che l'immagine divina, deformata nell'uomo dal primo peccato, è stata restaurata nella sua bellezza originale e nobilitata dalla grazia di Dio. In tal modo il cristiano riscopre e attua la propria dignità umana.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico. Santuario di Nostra Signora di La Salette, Francia. Introduzione. Il Santuario di Nostra Signora di La Salette, o semplicemente Santuario di La Salette, è un grande centro di pellegrinaggio mariano cattolico costruito sul luogo di un'apparizione della Vergine Maria, avvenuta nel 1846. Questa apparizione mariana, ufficialmente riconosciuta come autentica dal vescovo locale nel 1851 e nel 1855, portò alla costruzione di una chiesa sulla sommità del villaggio di La Salette-Falavaux, vicino a Cor, Isère, Francia. Nel 1879 la chiesa fu ufficialmente consacrata e promossa al rango di basilica minore. Il santuario di La Salette è uno dei grandi santuari mariani costruiti in Francia. Situato nel mezzo delle montagne, a un'altitudine di 1800 metri, accoglie circa 300.000 pellegrini all'anno. Dalla sua costruzione, il santuario ha continuato a essere ampliato e a vedere nuovi edifici aggiungersi a quello esistente. L'accoglienza dei pellegrini e il loro alloggio sono garantiti da una foresteria integrata nel santuario. All'esterno, le varie scene dell'apparizione mariana sono rappresentate da statue in bronzo a grandezza naturale. L'accesso al santuario è stato a lungo un problema per la mancanza di una strada esistente prima della metà del XIX secolo. Una prima strada fu scavata nella montagna, ma aveva una pendenza molto ripida, causando problemi ai veicoli. Negli anni 60 fu iniziata e costruita una nuova strada, su un nuovo tracciato, consentendo a automobili e pullman di raggiungerlo senza difficoltà. Nonostante questo nuovo percorso, la discesa di Laffrey è stata teatro, fino ad oggi, di 3 gravi incidenti che hanno causato la morte di 98 pellegrini. Il santuario si trova nel Pays de Cor, sulle alture del comune di La Salette-Falavaux, tra il massiccio del Beaumont e la valle del Val Gotamar, a quasi 1800 metri di altitudine. Fino alla metà del XIX secolo il luogo era selvaggio e sconosciuto, non c'erano strade o sentieri che conducessero lì. C'erano solo sentieri di pastori. Solo pochi pastori con i loro greggi si avventuravano sulle pendici del Monte Gergos per sfruttare i pascoli montani. Storia del santuario di Nostra Signora di La Salette, Francia. La storia del sito e del santuario inizia con l'apparizione mariana di La Salette, avvenuta sabato 19 settembre 1846. Due giovani pastori, Mélanie Calvet e Marianne Girard, vedono apparire una bellissima signora in una luce abbagliante, in lacrime, che parla loro. La sera ne parlano ai loro padroni. La vedova Prat, conosciuta come vedova Karen, padrona di Mélanie, pensa che abbiano visto la Beata Vergine e si chiede ai bambini di raccontare tutto al parroco di La Salette. Lo fanno il giorno dopo, la domenica mattina. Il parroco pianse per l'emozione, prese appunti e, ancora in lacrime, parlò dell'evento durante il suo sermone. Il vescovo viene informato e apre un'inchiesta canonica. Il 19 settembre 1851 Monsignor Billard, vescovo di Grenoble, riconosce ufficialmente l'apparizione come autentica e avvia la costruzione di un santuario proprio nel luogo dell'apparizione. Architettura del santuario di Nostra Signora di La Salette, Francia, prima del riconoscimento ufficiale dell'apparizione mariana, nel 1851, il vescovo avviò le trattative nel 1849 per acquistare il terreno destinato alla creazione del futuro santuario, terreno che sarebbe stato acquistato nel 1851. Il 1 maggio 1852 viene annunciata la prossima solenne benedizione della prima pietra del santuario che egli si impegna a costruire sulla montagna, proprio nel luogo dell'apparizione. La posa della prima pietra avviene il 25 maggio 1852 da parte di Monsignor Chartreuse, vescovo di Valence, alla presenza di Monsignor Brewer, vescovo di Grenoble, e di 1500 pellegrini. La costruzione termina nel 1879.
Da allora, e fino ai nostri giorni, il santuario non ha mai smesso di essere ampliato e modificato. Nel 1864, statue in bronzo a grandezza naturale furono installate proprio nel luogo dell'apparizione. I progetti per la chiesa furono realizzati dall'architetto Alfred Bereyer N. I lavori di costruzione durarono un po' più del previsto, perché le imprese incontrarono seri problemi nella consegna dei materiali. A parte la pietra e la calce, tutto doveva essere trasportato a dorso di mulo. La sabbia veniva estratta dal drac e anch'essa trasportata dai muli. Nel 1865 fu completata tutta la parte centrale della chiesa. Ma le 10 cappelle laterali che vediamo oggi non saranno costruite fino al 1894. Il 20 agosto 1879

viene ufficialmente incoronata. Nostra Signora de la Salette. Nostra Signora de la Salette, in francese Notre-Dame de la Salette, è un'apparizione mariana riferita da due bambini francesi. Marianne Girard e Mélanie Calvet sarebbe avvenuta alla Salette Falavaux, in Francia, nel 1846. Il 19 settembre 1851, il vescovo locale approvò formalmente la devozione pubblica e le preghiere a Nostra Signora de la Salette. Il 21 agosto 1879, Papa Leone XIII concesse una coronazione canonica all'immagine ora situata all'interno della Basilica di Nostra Signora de la Salette. All'immagine fu concessa una tiara in stile russo, invece della tiara di tipo solare utilizzata nelle rappresentazioni tradizionali della Madonna durante le sue apparizioni. I luoghi dedicati a Nostra Signora de la Salette fuori dalla Francia includono un santuario a Oliveira de Asmache in Portogallo, una cappella a San Miguel de Allende, Guanajuato, in Messico, oltre a un santuario nazionale ad Attleboro, Massachusetts, e un santuario a Enfield, New Hampshire. Negli Stati Uniti, entrambi noti per le loro esposizioni di luci natalizie. Storia di Nostra Signora de la Salette. Nel 1846, il villaggio de la Salette era composto da 8 o 9 frazioni sparse. La popolazione era di circa 800 persone, principalmente piccoli agricoltori con le loro famiglie e dipendenti. La sera di sabato 19 settembre 1846, Marianne Girard e Mélanie Calvet, detta Mathieu, tornarono dalla montagna dove avevano sorvegliato le mucche e raccontarono di aver visto una bellissima signora sul Monte Sule che piangeva amaramente. La descrissero seduta con i gomiti appoggiati sulle ginocchia e il viso nascosto tra le mani. Era vestita con una tunica bianca tempestata di perle, un grembiule color oro, scarpe bianche e rose ai piedi e un alto copricapo. Attorno al collo portava un crocifisso sospeso a una catenina. Secondo il loro racconto, continuava a piangere, anche mentre parlava con loro, prima in francese, poi nel loro dialetto occitano. Dopo aver dato un segreto a ciascun bambino, si dice che l'apparizione sia salita su una collina e sia scomparsa. Dopo 5 anni di indagini, il vescovo di Grenoble, Philibert de Brouwer, annunciò nel 1851 che l'apparizione era probabilmente una vera rivelazione e autorizzò l'inizio del culto di Nostra Signora de la Salette. Questa determinazione fu poi confermata dal suo successore, il vescovo Ginoliac. Apparizione. Secondo il racconto dei bambini, il messaggio della Vergine era un invito rivolto alle persone del mondo a ritornare a Dio. Paragonò la peccaminosità del popolo a un raccolto rovinato. John Vianney, John Bosco e Joris Karen Huysmans furono tutti influenzati dalla Salette. Si dice che lo spirito di la Salette sia fatto di preghiera, conversione e impegno. René Jody Butler, dei missionari di la Salette del Nord America, afferma che lo scopo principale dell'apparizione di Nostra Signora de la Salette era la riconciliazione. Lo ha affermato Papa Giovanni Paolo II, come ho scritto in occasione del 150° anniversario. La Salette è un messaggio di speranza, perché la nostra speranza è alimentata dall'intercessione di colei che è la madre dell'umanità. Padre Epilite de la Haye, presidente della società Billard, vide nelle parole attribuite a Nostra Signora de la Salette un avatar della falsa lettera di Gesù Cristo sulla Domenica, la Carta Dominica. La sensazione d'inchiesta su Nostra Signora de la Salette sorse quando Mélanie e Marianne resero pubblico il loro messaggio, il che spinse il vescovo di Grenoble a indagare sull'apparizione. Durante l'indagine furono mosse numerose accuse contro i veggenti, tra cui l'affermazione che l'apparizione fosse in realtà solo una donna di mezza età, di nome La Merlière. Segreti. Nelle prime testimonianze dei bambini non viene fatta alcuna menzione di segreti. Successivamente, i bambini riferirono che la Beata Vergine aveva confidato a ciascuno di loro un segreto speciale.
Questi due segreti, che né Melanie né Marianne rivelarono mai l'uno all'altra,

furono inviati da loro nel 1851 a Papa Pio IX su consiglio di De Brouwer. Si presume che questi segreti fossero di natura personale. Marianne consigliò alla Marchesa de Montillard, R., che è una buona fortuna. Padre dei bambini. Marianne Girard, dopo una vita infelice e vagabonda, tornò a Corse, nell'Isère, suo paese natale, e morì il 1 marzo 1875 all'età di 39 anni. Melanie Calvey morì come suora cattolica ad Altamura, in Italia, il 15 dicembre 1904. Eredità. I missionari di Nostra Signora di La Salette furono fondati nel 1852 da Philibert de Brouwer, vescovo di Grenoble, in Francia, e attualmente operano in circa 25 paesi. Negli Stati Uniti, il santuario nazionale di Nostra Signora di La Salette si trova ad Attleboro, nel Massachusetts. Conosciuto semplicemente come La Salette a livello locale, è famoso per il suo Festival delle Luci, che si tiene ogni anno durante il periodo natalizio, quando i giardini vengono decorati con elaborate esposizioni di luci di Natale. Il santuario è visitato da oltre 1 milione di persone all'anno e ospita numerosi pellegrinaggi e ritiri durante tutto l'anno. I pellegrinaggi, la notizia dell'evento si diffuse molto rapidamente. Dal 21 settembre, 2 giorni dopo l'apparizione, diversi abitanti di La Salette si recarono sulla montagna, nel luogo indicato dell'apparizione. Con stupore, notano che acqua limpida sgorga abbondantemente proprio nel punto in cui la bella signora era seduta. Il 17 novembre, un mese dopo, una donna che da 22 anni cammina solo con l'aiuto delle stampelle, chiede ai penitenti di recarsi nel luogo dell'apparizione per pregare per lei. La guarigione di questa donna, al termine di questo pellegrinaggio e di queste preghiere, sarà il primo miracolo dichiarato di La Salette. Il 27 novembre, 1500 persone si radunarono sul luogo sotto la neve, provenienti dalla parrocchia principale e da quelle vicine. Il 19 settembre 1851, il vescovo di Grenoble pubblica un testo che riconosce l'apparizione e allo stesso tempo autorizza il culto di Nostra Signora di La Salette. Il 1 maggio 1852 viene annunciata la solenne benedizione della prima pietra del santuario che si sta costruendo sulla montagna dell'Apparizione. La cerimonia della posa della prima pietra ebbe luogo il 25 maggio 1852 davanti a 1500 pellegrini. A metà del 1848, 2 anni dopo l'apparizione, mentre questa non era ancora stata ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa, il vescovo di Grenoble scrisse che c'erano già 100.000 pellegrini che avevano visitato il luogo per pregare per accogliere i pellegrini al santuario. Il vescovo Monsignor Philibert de Brouwer chiese nel 1852 la creazione di una congregazione religiosa clericale destinata ad accogliere i pellegrini e a diffondere il messaggio di La Salette. Saranno i missionari di Nostra Signora di La Salette, fondati proprio in quegli stessi anni. La congregazione si organizza poco a poco intorno al santuario e, dalla fine del XIX secolo, comincia ad espandersi in Francia e all'estero. Ma le leggi del 1905 e la legge di separazione tra Chiesa e Stato espellono tutti i membri delle congregazioni religiose dal territorio nazionale e i missionari di La Salette lasciano il loro santuario fondatore. Vengono sostituiti da sacerdoti diocesani. La guerra del 1914 attenuò i rapporti tra lo Stato repubblicano e la Chiesa e gradualmente i religiosi tornarono. La congregazione di La Salette non fece ritorno al santuario prima del tramonto. 1943. Nell'agosto del 1872 si svolge a La Salette il primo grande pellegrinaggio nazionale. Questa viene rinnovata l'anno successivo.
Nel 1946, in occasione del centenario delle apparizioni di La Salette, il nunzio apostolico in Francia, Monsignor Roncalli, futuro Giovanni XXIII, si reca al santuario per celebrare la messa di agosto. Nel 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco, il santuario di La Salette ha aperto una porta santa nel santuario, la seconda nella diocesi di Grenoble, il 19 marzo. Oggi, l'accoglienza dei pellegrini è affidata ai sacerdoti e alle suore dei missionari di Nostra Signora della Salette, così come ai laici legati a questa congregazione. Accesso. Nel 1846, al tempo dell'apparizione, ci volevano 8 ore di diligenza per percorrere i 65 chilometri da Grenoble a Cor. L'accesso al luogo delle apparizioni, che diventerà il santuario, era allora possibile solo tramite sentieri di montagna che dovevano essere percorsi a piedi o, in mancanza, a dorso di mulo. Nel 1863, fu riportato che una rampa scavata nella roccia era stata aperta con mine ed esplosivi, lasciando vedere ad ogni passo. Sulla parete di granito, la traccia indelebile della mina, le rocce squarciate come da un'accetta. Nel 1867 fu aperta una prima strada. Si tratta più che altro di una pista con pendenze superiori al 15% e persino fino al 30% per il passaggio del Grip Pit. Questa pista è approssimativa, senza protezione contro i precipizi, e le carrozze trainate da cavalli la percorrono con grande difficoltà. Nel 1920 furono effettuati dei test con carrozze molto strette, con circa 10 posti, per trasportare i pellegrini lungo questa pessima pista. Vengono testati anche veicoli cingolati, ma nessuno resiste a lungo alla pendenza e al terreno roccioso. La strada viene gradualmente migliorata, installazione di gabbioni, allargamento delle curve, aree di incrocio per le carrozze, il settore del Grip Pit viene ampliato. Nel 1932, l'allargamento della strada rese possibile affrontare il tornante del Griplet senza dover manovrare. Nel frattempo, gli abitanti della Val Benaise cercano di ottenere la costruzione di una funivia che prolunghi la ferrovia del Mour, recentemente arrivata nella loro zona e che terminerebbe alla cresta della Salette. Questo progetto non avrà successo. Negli anni 1959 e 1960 viene avviata la costruzione di una nuova strada che sarà completata solo nel 1968. È l'attuale strada che passa per Saint-Julien. Oggi è possibile raggiungere il santuario senza difficoltà in auto o in autobus. I sentieri storici sono ancora utilizzati da alcuni pellegrini ed escursionisti. Il GR50, percorso del Parco Nazionale di Akron, collega Val Benaise a Val Gautamar passando per La Salette. La Basilica. La Basilica di Notre-Dame de La Salette è una grande chiesa con pianta basilicale. La facciata neoromanica è incorniciata da due grandi torri porticate simmetriche, sulla cui sommità sono ospitate le campane. Le parti orientali dell'edificio sono state aggiunte alla chiesa originale dopo la sua costruzione. Esse comprendono edifici amministrativi e di accoglienza, tra cui un museo privato, e sono collegati alla chiesa tramite corridoi e porte. Un'estensione dell'edificio amministrativo principale, collegata al grande corridoio che serve l'accoglienza, il refettorio, la sala d'attesa, è la cappella dell'incontro costruita nel 1995, così come il negozio, il ristorante e l'hotel che permettono di ospitare i pellegrini. La Chapelle de la Roncotte, costruita nel 1995, è opera dell'architetto René Mason. Costruita su pilastri di cemento, la cappella ha una forma poligonale. Si apre verso l'esterno tramite due grandi vetrate. Questa cappella presenta una piattaforma a forma di arco. Le vetrate sono opera dell'artista Arcabas. Interno. Il piano basilicale della chiesa è composto da 5 navate terminate da un'abside o absidiole. La chiesa è composta da volumi interni molto slanciati. Le sue volte a crociera poggiano su colonne molto alte e sottili, che si ergono su alti piedistalli. Le finestre alte sono cieche, l'illuminazione proviene solo dalle finestre delle prime navate.
L'abside della chiesa è composta da due absidiole ai lati di un coro con campata dritta e abside a catino. L'abside è decorata con un affresco di Cristo in gloria e sulla campata destra troviamo una rappresentazione dei simboli del tetramorfo, opera di le navate laterali esterne sono decorate con diverse opere d'arte. Cristo alle nozze di Cana, il compianto di Maria sulla croce, e nel coro, Cristo e i quattro esseri viventi dell'Apocalisse. Le vetrate presentano opere di diversi artisti, il ciclo del rosario, nell'abside del coro, progettato nel 1857 da Marian-Louis Leusen, il ciclo della Passione di Cristo della bottega Thibaut de Clermont-Ferrand, e molte vetrate dei laboratori di Grenoble Antoine Bernard et Bessac. 1895 a 1897. La cappella dell'incontro è molto luminosa, con grandi finestre. In questa cappella si trova un dipinto che rappresenta la Vergine dell'Apparizione, in lacrime. Cimitero dei Padri e la cappella. Davanti alla basilica, a 100 metri a nord, nel Cimitero dei Padri si trova la prima cappella, ricostruita e poi trasferita qui. Questa piccola edicola quadrata, di 3 metri per lato, è costruita in pietra calcarea tagliata in due colori diversi, marmorizzata e grigio-blu. È aperta su tre lati da finestre con cornici molto architettoniche. La cappella ospita una statua a grandezza naturale della Vergine che occupa interamente il piccolo spazio interno. Statue. Nel fondo di un burrone, diverse statue illustrano la scena dell'apparizione. Una donna seduta si tiene la testa tra le mani. Poco più avanti, un gruppo di statue rappresenta la Vergine, che confida il suo messaggio ai due giovani pastori. Sulla piazza, la statua della Vergine Maria indica il luogo dell'apparizione. Una Via Crucis è installata nei pascoli di montagna. Fontana. La fontana è una sistemazione della cosiddetta fonte miracolosa che sgorgò dopo l'apparizione. L'acqua di questa fonte veniva già utilizzata nei primi anni successivi alle apparizioni, e il suo accesso ai pellegrini fu oggetto di accesi e appassionati dibattiti tra i detrattori di La Salette e i religiosi responsabili del sito. Accoglienza dei pellegrini. Ogni anno, il santuario accoglie circa 300.000 pellegrini. Vengono da tutta la Francia e dall'estero. Al santuario, l'accoglienza è garantita dai religiosi, uomini e donne, dei missionari di Nostra Signora di La Salette, assistiti da dipendenti e volontari. Essi offrono aiuto e sostegno ai pellegrini che lo desiderano e danno vita al messaggio che la Vergine Maria ha voluto trasmettere agli uomini e alle donne di questo mondo. Oltre all'audiovisivo che racconta l'apparizione, alle 9 del mattino e alle 14, i vari momenti che scandiscono la giornata sono la messa in basilica alle 10:45, gli incontri tra pellegrini alle 15, il rosario alle 18 e la processione con le fiaccole alle 20:30. Vengono organizzati molti pellegrinaggi, i principali raduni solenni sono a Pasqua, il 15 agosto per l'Assunzione e il 19 settembre. Per la festa patronale che commemora l'apparizione del 1846. Spiritualità. Secondo i responsabili dei pellegrinaggi, i pellegrini si recano in questo luogo per cercare luce e riconciliazione con Dio, per confidare i propri dubbi, i propri errori, le proprie paure e le proprie sofferenze a una madre. Per la Chiesa, il messaggio di La Salette è un messaggio di speranza in una società colpita, al tempo dell'apparizione come oggi, da carestia, sofferenza, morte. Sebbene ci siano pochi pellegrini malati, contrariamente a Lourdes, i pellegrini hanno la possibilità di unirsi alle preghiere della comunità religiosa, di partecipare alla preghiera del rosario, alle veglie, le processioni con le fiaccole sono tra i momenti salienti. Durante la stagione, una rotazione di sacerdoti stranieri offre regolarmente servizi in lingue straniere. Giorno della festa, 19 settembre. Nostra Signora di La Salette, Francia.
Notre-Dame de la Salette è un'apparizione mariana riferita da due bambini francesi, Marianne Girard e Mélanie Calvet, che sarebbe avvenuta alla Salette Falavaux, in Francia, nel 1846. La festa annuale di Nostra Signora di la Salette si celebra il 19 settembre. Orari delle messe, nei giorni feriali alle 7, 10 e 30 e 18, la domenica alle 7. 10 e 30 del mattino, 4 del pomeriggio. Orario di visita della chiesa, tutti i giorni dalle 9.

del mattino alle 18. Informazioni di contatto: Santuario di Nostra Signora di La Salette, 11459, Route du Sanctuaire, 38970, La Salette, Francia. Come raggiungere il santuario? Grenoble, aeroporto di Grenoble-Alpes-Isère, a Saint-Étienne-de-Saint-Joire, Francia, è l'aeroporto più vicino al santuario. La stazione ferroviaria di Parsec-Gouzon, a Parsec-Rimont-Dix, Francia, è la stazione ferroviaria più vicina al santuario. Se desideri saperne di più su basiliche e santuari cattolici, santuari mariani e apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete el amor, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

0: Buonasera amici di Maria Vision, ben trovati a questa nuova puntata di Scatti di Vita, il nuovo programma di Maria Vision, è un programma interamente dedicato alla fotografia, dove voi siete i protagonisti, dato che ci inviate le vostre foto più belle, e in base al tema settimanale che noi proponiamo. Il tema di questa settimana è l'amore verso i nonni, quindi un tema molto particolare. E quindi un amore, dato che c'è stata la festa dei nonni il 2 ottobre, abbiamo voluto dedicare questa foto di amore verso i nonni.
1: Ai nonni.
0: Con la nostra sempre fotografa Luana.
1: Buonasera a tutti.
0: Commenteremo le foto che ci sono arrivate, sono state tantissime questa settimana, è stato veramente difficile sceglierle. Però sono tutte molto belle, tutte che esprimono l'amore verso i nonni per questa festa. E vi dico due parole sulla festa. La festa dei nonni è stata il 2 ottobre, come voi tutti sapete, e qui in Italia è stata proclamata nel 2005. E una curiosità, praticamente è stata proclamata prima anni fa negli Stati Uniti da una casalinga che praticamente aveva 15 figli, era nonna di 40 nipoti.
1: Ah, ti sei documentata?
0: Sì, sì, di 40 nipoti, e quindi lei è sembrato giusto proclamare la festa,
1: certo,
0: dei nonni.
1: 40 nipoti.
0: 40 nipoti. E negli Stati Uniti è stata proclamata nel 1978, quindi okay. Qui da noi è arrivata tanto dopo, come tutte le cose, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì. Però ultimamente si sente molto,
0: sì,
1: viene
0: si sente molto
1: festeggiata.
0: Sì, perché comunque la relazione con i nonni, insomma.
1: Sono delle figure importanti.
0: Esatto. Poi viene fatta il 2 ottobre, appunto perché è la festa degli angeli per la Chiesa.
1: Ah, okay.
0: Quindi il nonno visto un po' come angelo.
1: Sì, come l'angelo custode.
0: Come l'angelo custode, esatto, perché è un po' così, i nonni sono un po' gli angeli custodi. Oltre a farci comodo anche economicamente, diciamo, che ci permette di andare a lavorare.
1: Sì.
0: E adesso facciamo una carrellata di tutte le foto che ci sono arrivate molto velocemente, poi con Luana le commenteremo una ad una. Iniziamo con la prima, che è di Andrea di Ascoli, un ritratto.
1: Andiamo avanti.
0: Del nonno, poi abbiamo un'altra di Barbara di San Marino, un'altra foto, la classica foto familiare. Poi la terza, Barbara di San Marinella, eccola qua,
1: grazie,
0: bella. Poi la 4, Damiano da Osimo, ce l'ha mandata, Osimo Stazione.
2: Che è questa.
0: Ok, ah, questa qua, scusi, sono andata troppo avanti, sono andata. Poi la quinta di Deborah di Macerata, eccola qua. Poi questa di Domenica di Lodi, questa è Elena di Verona. Un'altra lotto sempre di Elena di Verona, che ce ne ha mandate diverse. Ecco, questa sempre di Elena. Sempre di Elena di Verona. Poi questa è Gianna di Trapani. Sempre Gianna, abbiamo di Trapani. Giovanna di Pesaro ci manda questa. Liliana di Loreto, manda la foto di cagnolini. Luciana di Milano.
1: Ah, carina, qui la nonna che sgrida.
0: Marco di Fermo.
1: Oppure con...
0: Marco di Fermo, sempre Marco di Fermo se non sbaglio, la Gigi non dice nulla. Questa di Margaret di Verona, le foto sono tantissime questa volta. Poi, scusate, mi sono appiccicati, i fogli mi si sono appiccicati, ecco. Poi questa di Romana, poi Sandra di Pomezia.
1: Ciao Sandra.
0: Sandra di Pomezia, Paola di Senigallia, Romina di Pesaro,
1: carina Romina,
0: Tiziana di Porto San Giorgio, Cecilia di Roma, questa Cecilia, poi abbiamo di Andrea Micheloni, ecco, ci ha mandato tantissime foto, sempre dei vari nipoti con i nonni. Eccole qua, questi sono diversi, quindi sono una carellata. Questo ha tantissimi nipoti, quindi...
1: Complimenti.
0: Ok. Sono finite qua?
1: Sì.
0: Ok, a posto. Allora adesso possiamo iniziare.
1: Diciamo che...
0: Come le vedi? Dai, tutte, nel tema è stato centrato il
1: sì,
0: tema, dai,
1: è
0: tutto
1: stato
0: sui nonni.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì, sono tutte molto affettuose, magari ecco, tecnicamente alcune un po' più perfette, alcune un po' meno, però esce fuori insomma questo sentimento verso queste persone che comunque ci guidano ancora, anche se siamo diventati grandi.
0: Sì, infatti è vero.
1: Questa possiamo...

0: dire che è una foto di
1: la prima, questa sì, una foto di Andrea Diascoli,
0: che è un classico ritratto,
1: esatto, ma di tantissimi anni fa.
0: Sì, diciamo che i ritratti li possiamo dividere in due: uno, il ritratto classico, quando il soggetto guarda la macchina fotografica, quindi studiato, e quello più istantaneo, quando la foto, diciamo, viene rubata, tipo un po' un reportage,
1: sì, certo,
0: documentare delle situazioni. Ho visto che nelle foto che sono passate c'è sia, diciamo, il ritratto classico, quindi le persone che guardano la macchina fotografica, che la foto rubata, e questo possiamo dire che è un ritratto classico.
1: Questo è un classico ritratto.
0: Sì, una foto di memoria, è appositamente studiata, voluta, il soggetto guarda il fotografo. Queste, diciamo, sono
1: queste istantanee. Questa è la classica foto istantanea.
0: Sì, istantanee,
1: uno scatto di vita.
0: Uno scatto di vita, sì. Sono comunque sia carine, sì, colori, anche se lo sfondo dietro, ecco, non è il massimo, però raccontano.
1: Sono quelle
0: sempre
1: foto rubate, no?
0: Sì.
1: Non che c'è una posa chissà studiata, no?
0: Sì, era un po' per dividere le varie situazioni,
1: esatto,
0: diciamo, la foto studiata e pensata dalla foto rubata, fra virgolette.
1: Questa di Barbara di San Marino, che tra l'altro volevo dire, chi vuole può chiamare, così ci dice magari...
0: Ci fa molto piacere.
1: Esatto, ci commenta le foto e ci aiuta anche a commentarle, insomma. Mm-hmm. Poi andiamo alla prossima, e questa è la Barbara di San Marinella, eccola qua.
0: Anche questa è molto...
2: No, questa è Damiano, perché c'è un errore di file.
1: Ah, c'è un errore di file, scusate. Quindi questo è Damiano di Osimo Stazione, quindi proprio qui vicino a noi.
0: Sì.
1: Damiano, se vuoi chiamarci, ci stai vedendo, siamo molto contenti.
0: E queste sono due paperini, diciamo, queste bocchettine così...
1: È bellissima.
0: Voluta
1: proprio...
0: anche questa, diciamo, perché comunque... sì, voluta questa foto, ecco, non rubata.
1: Sì, sicuramente.
0: Perché comunque il nonno si è piegato, questo bacio, sì, molto carina. Guarda, la bocca del bambino sembra un paperino.
1: Poi l'amore dei nonni si vede subito, no?
0: Sì,
1: una cosa...
0: Sì.
1: Questa di Deborah di Macerata.
0: Ciao Deborah.
1: Ciao Deborah.
0: Anche Deborah ha voluto documentare un momento. Sì, sono foto estive, classiche foto di spiaggia.
1: Che ricordi che comunque
0: ricordi,
1: sempre
0: sì,
1: rimangono
0: sì,
1: impressi, no, nella
0: ricordi
1: foto, anche se adesso si usano un po' meno queste foto, no?
0: Eh sì, oggi si scatta un po' meno.
1: Si tende un po',
0: però,
1: esatto, però sono bellissimi ricordi.
0: Sì.
1: Anche quando è grande, un nipote, no?
0: Sì. Questa,
1: questa di Deborah, di Domenica di Lodi.
0: Ciao Domenica, anche questa possiamo dire che ha voluto, perché comunque le persone si sono messe in posa, sono andate dietro la torta, c'è un contesto,
1: sì,
0: e quindi un ritratto classico.
1: Un classico ritratto.
0: Sì, anche se magari, ecco, c'è un po' di imperfezioni, però un ritratto classico.
1: Poi andiamo a Elena di Verona.
0: Qui
1: ci ha mandato di una serie di foto.
0: Sì, queste di Elena sono tutti momenti di persone che vivono una loro situazione, clown, quindi...
1: Sì. Per rompere un attimo la solitudine, anche,
0: sì,
1: no?
0: Sì, o stanno dentro determinate situazioni.
1: Sì, queste sono tutte di Elena.
0: Brava
1: non
0: Elena.
1: Non so se sono i nonni adesso, sono scatti di persone, non so,
0: sì,
1: questo.
0: E anche Elena ha documentato delle realtà che ci sono comunque,
1: sì,
0: persone dentro istituti, dentro
1: gli ospedali, magari.
0: Sì, dentro gli ospedali. È sempre bello comunque avere dei ricordi di questo genere.
1: Poi abbiamo Gianna da Trapani, che ci ha mandato due foto, questa del compleanno del nipotino.
0: Sì, bello lo sfondo verde, quindi anche...
1: Un'altra sempre con il nipotino.
0: Qui sempre l'inquadratura che tendiamo sempre
1: dall'alto al basso. Quindi impegniamoci a farle più centrali,
0: no? Magari un po' più
1: dal basso, esatto.
0: Sì.
1: Poi abbiamo Giovanna da Pesaro, ci manda una foto
0: altri
1: di
0: tempi,
1: campagna,
0: sì,
1: di altri tempi.
0: Carino, guarda il nonno con il pane o non con...
1: Non so cosa sia,
0: sì. Diciamo che qualitativamente dà un po' la sensazione che sono foto rifotografate.
1: Sì, esatto, quello
0: però,
1: è vero, si vede. Però va bene.
0: Sì,
1: no,
0: dai,
1: va bene.
0: Ci danno emozione.
1: Poi Liliana da Loreto, vediamo cos'è. Eccola qua. Ah, questa è una foto
0: tenerissima.
1: Diversa.
0: Questi due cuccioli, no? dei cani. Sì, sì, sì. O sono i cani dei nonni.
1: Esatto, qualcosa così che è in tema.
0: Magari, se magari ci vuole chiamare, che ce lo
1: dice, così ci toglie questa curiosità.
0: Sì, sì, sì. E comunque è carina. È carina anche l'inquadratura,
1: sì,
0: dall'alto.
1: Carina, sì. Poi questi due
0: dinamica.
1: Cani così,
0: Sì,
1: due cuccioli.
0: Anche come la forma, come sono messi.
1: Sì.
0: È graziosa.
1: Molto.

0: Molto.
1: Magari l'inquadratura un po' meno, se anche la facevo in orizzontale, valorizzava un po' più questa linea curva, era più carina, però da apprezzare, diciamo, l'impegno.
0: Ok, passiamo a quella di Luciana da Milano.
1: Questa è una foto in movimento, comunque, anche voluta anche questa.
0: Si vede proprio, cioè, l'amore dei nipoti, per i nonni.
1: Questi baci proprio.
0: Questi baci dati con amore.
1: Questi forte attaccamento che si appiccicano. Bella.
0: Sì. Poi abbiamo la prossima di Marco da Fermo. Questa è una foto pure sempre vecchia,
1: di memoria,
0: retro, dai.
1: Se vogliamo dire, una foto di memoria. Qui o è la nonna o un insegnante che sgrida ai bambini.
0: Questa poi sempre di Marco da Fermo, ne ha mandate diverse.
1: Questa è ha preso un premio, una recita.
0: Sì, qualcosa, sì.
1: Quindi l'orgoglio della nonna nei confronti del nipote.
0: Sì.
1: Anche se è una foto invecchiata, però comunque il viso della nonna è molto bello. Complimenti.
0: Un'altra sempre di Marco da Fermo.
1: Anche queste sono foto di memoria.
0: Sì, esatto.
1: Le foto di una volta.
0: Poi Margaret da Verona, vediamo.
1: Questo è un classico
0: scatto, dai, uno scatto dei nonni.
1: Sì, voluto, perché si sono messi tutti e tre vicino.
0: Sarà sicuramente la nonna, la figlia, la nipote, sicuramente.
1: I tre soggetti sono ben posizionati, qualitativamente non è il massimo, però
0: dai,
1: come inquadratura ci siamo.
0: Ci siamo. Poi Romina, Romana, da Civitanova.
1: Romana, anche
0: Romana. Ciao Romana.
1: Ciao Romana, grazie.
0: Poi Sandra da Pomezia, vediamo, ne ha mandate due. Ah, questa è molto originale.
1: Sì. Complimenti Sandra.
0: I nonni come angeli.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: infatti
1: sì,
0: proprio
1: ecco
0: appunto
1: quello
0: dicevo.
1: Che dicevi
0: sì,
1: tu.
0: Esatto. Sandra ci manda anche questa foto.
1: Sandra probabilmente l'ha fatta a Pasqua, questo gioco di colori, giallo, arancio, rosso.
0: Sì, ce l'ho di Pasqua proprio.
1: Sì, sì. Quindi in primo piano l'uovo di Pasqua, poi dietro il soggetto, comunque anche il soggetto è ben posizionato, non è che si confonda.
0: Un po' sfocata forse, no?
1: Questo non saprei come dirlo, perché qualitativamente non è di più, però il soggetto è ben centrato.
0: Ben centrato.
1: Sì, l'occhio ti cade nelle due persone.
0: Sì.
1: Va bene, quindi anche.
0: Poi ci darai anche degli altri consigli, la puntata scorsa ci hai detto qualcosa su come fare la foto. Poi vediamo Paola da Senigallia.
1: Paola, questa invece è un'istantanea, una foto diciamo rubata, una
0: signora. Io amo il bianco e nero, quindi.
1: Che sta lavorando, bella.
0: Bella, vero?
1: Sì, cade sia sulla porta aperta che anche sul soggetto, la mano della signora, le ciabatte, insomma una situazione un po' di precarietà, ma che esprime molto questo pugno chiuso, un pugno che lavora, un pugno orgoglioso, molto bella, complimenti.
0: Mm-hmm. Poi Tiziana da Porto San Giorgio.
1: Questo oserei dire che pure... questa è molto amorevole.
0: Sì, esatto.
1: Il condividere,
0: l'offrire,
1: offrire, condividere.
0: Sì.
1: Anche qui penso che è Pasqua perché c'è il cioccolatino.
0: È vero, c'è ragione, il coniglietto.
1: Il coniglietto.
0: Non l'avevo visto.
1: Abbiamo.
0: Poi abbiamo Cecilia da Roma. Questa è stupenda.
1: Un passaggio di.
0: Bella.
1: Sì.
0: Bello, le mani con l'esperienza
1: E le mani pulite,
0: le mani dell'innocenza,
1: si guarda come stanno messe i
0: che si appoggia nel nonno, proprio come
1: le unghie del nonno, unghie che hanno lavorato, belle.
0: Questa è bellissima, stupenda. Poi abbiamo, vediamo un po' quelli di, ecco, ad Andrea Micheloni. Questo è un
1: Andrea,
0: primo piano.
1: Sì, anche questa possiamo dire che è rubata perché comunque non guardano la fotocamera, quindi rubata, un'istantanea, che è bella, affettuosa, anche questa. Il nonno comunque è molto felice, contento nel come c'ha la bocca, la mano della nipote, molto bella, affettuosa,
0: molto.
1: Sì.
0: Ah,
1: qui
0: questa è bellissima, appena nata.
1: Sì,
0: penso
1: sì.
0: Che sia appena nata, insomma, pochi mesi.
1: Sì. E comunque anche qui c'è una minima post-produzione, che c'è lo sfocato intorno. Questo è un ritratto perché ci guardano.
0: Bella però, eh?
1: Sì.
0: Lo sfondo bianco risalta. C'è la bambina bellissima.
1: Occhioni, anche la nonna.
0: Questo è il biglietto di Gianni Morandi.
1: Vanno a vedere Gianni Morandi, complimenti.
0: Bellissimo. Complimenti. Gianni. Allora, andiamo un attimo in pausa e poi ci rivediamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo, ben trovati. Allora, abbiamo fatto una breve carrellata e cernita delle foto più belle, diciamo, sì. No? Quelle che ci hanno colpito di più. Per scegliere la foto vincitrice della puntata. Sì, è stato molto difficile perché le foto erano tantissime.
1: Sì, sì, sì. E diciamo che eravamo indecise fra due o tre situazioni. Una, la signora che tiene il secchio,
0: sì, adesso te lo dico subito.
1: La signora che sta lavorando, sì, sì. Piegata.
0: Dovrebbe essere, se non sbaglio.
1: Se ce la può mandare la regia, la signora che tiene, che sta lavorando con il secchio sulle mani, questa, sì.
0: Di Romina?
1: Più che l'amore dei nonni, no. Qui diciamo la persona anziana che lavora, quindi non vedo tanto. Sì, sarà una nonna, ma
0: Paola. Paola di Senigallia,
1: non c'è,
0: scusate.
1: Diciamo,
0: Paola di
1: Senigallia. Sicuramente il nipote gliel'avrà scattata. È bellissima, questa mano mi piace molto, però non vedo molto l'amore.
0: No, qui no.
1: Diciamo,
0: sì, è una nonna,
1: nipoti,
0: però
1: nonni,
0: esatto.
1: Più una foto documentativa di una persona che lavora.
0: A me la porta mi colpisce molto. Bella.
1: Sì.
0: È inquadrata bene.
1: No, sì, so, diciamo che è leggermente
0: bella.
1: Decentrata, quindi l'occhio ti cade,
0: sì, l'ombra
1: prima
0: c'è
1: sulla
0: forse,
1: porta,
0: esatto.
1: E poi dopo sul soggetto.
0: È vero.
1: È il discorso che facevamo un po' l'altra volta, che il soggetto non deve essere mai al centro, ma leggermente decentrato. È una delle regole fondamentali. E qui anche a lei l'occhio gli è caduto sulla porta.
0: Mi è caduto non volendo.
1: È normale, sì.
0: Poi dicevi quale ti piaceva di più.
1: Questa è poi le due mani.
0: Cecilia di Roma.
1: Sì, che è stupenda.
0: Se
1: è dolcissima.
0: Eccola qua.
1: Un amore immenso questa foto. Sì.
0: Bella.
1: Le mani vissute della è un uomo o una donna? Sono le mani di un uomo o di una donna?
0: Sinceramente adesso
1: di una
0: mi
1: donna?
0: Viene da dire di un uomo a me, così.
1: A me di una donna. Boh.
0: A te di una donna? Purtroppo
1: questa è stupenda pure. E un'altra che mi piace tantissimo è la magliettina gialla che stavamo commentando
0: prima. Quella del nonno, quella sì. Sembra bambino.
1: Sì, che lui c'ha l'espressione
0: di Andrea,
1: bambino.
0: Di Andrea Micheloni di Castelfidardo.
1: Sì, sì, sì, sì, qui le guancette del nonno, la nipote che sì. Lo protegge, pure mi piace moltissimo. Ecco, sono fra queste tre sono indecisa. Se magari qualcuno, se c'è tempo,
0: c'è
1: che,
0: tempo
1: vuole chiamare,
0: che vuole chiamare, noi ci fa
1: ci farebbe
0: sempre piacere.
1: Piacere.
0: Magari ci motiva anche la fotografia.
1: Sì, fra queste tre quale preferisci? Diciamo, se devo andare ancora per esclusione, andrei quelle dove ci sono i soggetti, quindi toglierei la signora col secchio.
0: Ah, ecco, ok, quindi sì. Ci facciamo una bella scrematura.
1: E le due mani, le mani del neonato con il nonno e la nipote che abbraccia.
0: Quindi queste due, insomma.
1: Sì. Quindi a te la scelta.
0: Oddio, l'ardua sentenza.
1: Se magari la regia le fa passare, che ce le fa rivedere.
0: La foto delle mani,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: la foto del nonno con
1: molto stupende.
0: Eccola.
1: Questa è
0: sì.
1: Potrebbe essere anche uno scatto pubblicitario quella, eh. E questa?
0: Sì,
1: sì, dai.
0: Sì, c'è ragione.
1: Sì,
0: indubbiamente.
1: Studiata, ecco, più diciamo ricercata, ecco, voluta. Questa magari istantanea, fatta al momento, perché comunque dietro ci sono
0: questa non è studiata,
1: nonostante non è studiata, è molto
0: bella.
1: Sì, e ti dico, questa la scarterei.
0: Questa sì, dai, sì, questa
1: non abbiamo
0: sì,
1: nipoti,
0: perché non abbiamo nipoti,
1: sì.
0: Esatto.
1: Andiamo per esclusioni.
0: Comunque il tema era l'amore verso i nonni, sì. Verso i nonni e dei
1: complimenti all'autore
0: nipoti.
1: Di questa foto o all'autrice, non mi ricordo.
0: Sì, e io non so, sono indecisa. Forse però per il tema così
1: andiamo
0: che abbiamo...
1: per la magliettina gialla,
0: esatto.
1: Perché magari l'altra
0: sì.
1: Ha un immenso amore, è bellissima, però
0: questa.
1: Ecco, questa è più al momento, più istantanea.
0: È più, molto espressiva.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Molto espressiva. Allora andiamo per questa, per Andrea di Castelfidardo.
1: Lo vogliamo far venire ospite?
0: Lo invitiamo, Andrea, verresti in trasmissione. Abbiamo anche il suo numero, comunque lo contatteremo.
1: Vogliamo
0: così.
1: Ricordare il numero, Fiorenza?
0: Sì, allora la prossima volta, il tema della prossima settimana sarà i colori dell'autunno, quindi è un tema molto ampio. E i colori dell'autunno potete mandare sia delle composizioni dell'autunno sia l'autunno in generale, sempre tramite WhatsApp 349 93 70 847. Potete mandare tutte
1: quindi
0: le foto
1: ci aspettiamo
0: che...
1: anche dei bei colori.
0: Eccoci.
1: Delle belle inquadrature.
0: C'è una chiamata.
1: Alberi, foglie.
0: Sentiamo chi è in linea. Pronto?
2: Sì, ciao, sono Andrea di Castelfidardo.
0: Ciao Andrea, eccolo, il vincitore della serata.
1: Andrea! Ciao.
2: In realtà ho chiamato prima di sapere che avrei vinto io, sono stato un po' in attesa, nel frattempo ho scoperto.
0: Ah, ecco.
1: Complimenti Andrea. Chi è, tuo papà?
2: No, è mio suocero.
1: Ah, meglio allora Andrea.
2: È mio suocero che di tutti i nonni è di gran lunga il più fotogenico.
0: Ecco.
1: Però c'ha le guancette da bambino, eh? Cioè,
2: sì,
1: da...
2: sì.
1: Queste belle guanciotte, anche la bocca, magari il naso, sì, è un naso grande, però nell'insieme sembra un bambino, sembra.
2: E sì, lui si sa sempre molto ben rapportare con i nipoti, quindi in realtà, oltre a essere fotogenico, tra virgolette, si presta anche bene alle fotografie, tant'è che delle foto che avevo, ne avevo decine tutte con lui, e ho fatto fatica a trovarne una dove ci fosse un'altra nonna, che in quel caso era mia madre, perché negli altri casi, gli altri nonni, quando ce la fa la foto,
1: Andrea, non ci raccontare tutto, aspetta Andrea,
0: lasciaci in sospeso, così la prossima volta ce lo dici a
1: ci
0: voce.
1: Ci vieni la prossima settimana qui in trasmissione?
0: Ti abbiamo invitato.
2: Guarda, penso di sì, se credo
1: molto
2: di non
1: piacere.
2: Avere impegni, quindi farò del mio meglio per esserci.
0: Così ci aiuterai a commentare anche le foto dei colori dell'autunno.
1: Ti aspettiamo,
2: okay,
1: Andrea.
0: Da profano ci dirai le tue... No?
1: Sì, certo, fa molto piacere.
0: Va bene, allora ti aspettiamo venerdì, poi ti chiameremo, insomma, e ci dirai.
2: Va bene.
1: Grazie,
2: va bene.
1: Andrea.
2: Grazie,
1: Andrea.
2: Grazie di nuovo per la trasmissione.
0: Grazie mille.
1: Fai complimenti a tuo suocero.
2: Grazie, ok. Ci vediamo.
0: Ciao. E quindi vediamo la prossima settimana cosa ci arriverà di bello, e speriamo tantissime foto come questa settimana.
1: I colori dell'autunno,
0: siamo bellissimo.
1: Agli inizi, quindi c'è un'esplosione.
0: Anche se
1: di
0: quest'anno
1: colori.
0: È ritardata ad arrivare l'autunno.
1: Oggi
0: però
1: è una bellissima giornata.
0: Ancora sempre estate.
1: sì.
0: Però prima o poi, insomma, qualcosa c'è in giro dell'autunno.
1: C'è ci sono dei bei.
0: Sì, le castagne, no?
1: Sì.
0: Delle castagne, il melograno, insomma.
1: Aspettiamo colori.
0: Esatto, sì, aspettiamo colori. E così anche la prossima volta tu ci aiuterai sempre con dei tuoi consigli a fare le foto.
1: Questa volta magari abbiamo dato qualche consiglio sul ritratto, forse
0: la prossima volta
1: è più magari...
0: Non so, su cosa potrei...
1: Cosa ci arriva, quale genere, che tipo di foto ci arrivano. Oggi era un po' più predominanti il ritratto, o il ritratto classico in posa, o il ritratto l'istantanea, il ritratto documentato, ecco, documentare una situazione.
0: Ripeto il numero per chi non avesse magari ben capito, 349-9370-847. Mandate voi le foto che volete, anche più di una, senza problemi. Poi saremo noi, insomma, che facciamo una cernita, tutte non possiamo magari metterle.
1: Ecco. Siamo delle sentimentali, eh?
0: Sì.
1: Siamo
0: molto,
1: donne e siamo sentimentali.
0: Molto.
1: Quello influisce molto nella scelta finale.
0: E va bene, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Buonasera a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, vedendo il cappello sulla testa, subito ho riconosciuto che vieni dall'Italia.
1: Sì, io sono Enzo, vengo dal Piemonte, in particolare dalla provincia di Asti, e ho la maglietta croata perché, perché facciamo parte con mia moglie di un movimento che si chiama Incontro Matrimoniale, che si occupa di coppie. Ed è questa è la decima volta che veniamo a Međugorje.
0: Ecco, quindi sono molte anche persone di questo movimento che si trovano adesso qua.
1: Sì, noi siamo venuti per conto nostro, ma siccome è un movimento che è in 70 paesi in tutto il mondo, ci saranno sicuramente anche altre coppie presenti a Međugorje.
0: Bello, per festival è stato vero più volte, che dici?
1: Sì, io sono stato 10 volte a Međugorje, questa è la decima volta, ed è sempre una scoperta nuova. È un momento nuovo, proprio anche il tema di quest'anno, il tornare alla fonte, è proprio quello che io con mia moglie sentiamo quando torniamo a Međugorje, è un tornare alla fonte, a ricaricarci, a ricaricare le batterie, a ricaricarci con acqua fresca grazie alla Madonna.
0: È importante forse anche prendere questa, come dice lei, acqua fresca e portare anche quando si torna a casa per viverlo. Cercare di vivere lì forse è più difficile.
1: Esatto, sì, ci aiuta però a ricaricare un po' le batterie da utilizzare poi quando torniamo a casa.
0: Bene, qua a Međugorje forse ha notato che ci sono molti ragazzi giovani che tengono il rosario in mano.
1: Questa è una cosa bellissima, perché ne parlavamo proprio oggi con i nostri compagni di viaggio, ci rinfranca il cuore, perché soprattutto anche noi in Italia si è un po' persa questa cosa della preghiera del rosario, e vedere tanti giovani che invece usano la corona del rosario un po' come, abbiamo sentito la testimonianza stamattina, come un'arma, è un'arma che non fa male, ma,

0: ma fa tanto bene utilizzarla e pregare il rosario. Quanto è importante in questi tempi, quando il mondo ci sono molte incertezze, molte insicurezze, e qua diciamo tutto il mondo, tutte le bandiere, però quanto è importante, che l'avevamo detto in un messaggio, con la preghiera e digiuno potete fermare anche le guerre.
1: Sì, è un po' la speranza che noi abbiamo, che proprio questa sia l'alternativa a quella che purtroppo il mondo d'oggi propone, la guerra, le armi per risolvere le questioni, la guerra per risolvere le questioni. Invece se ci crediamo e usiamo la preghiera per riappacificarsi, sarebbe molto molto importante.
0: Ecco, la parola speranza, spesso noi perdiamo la speranza, no? Spesso guardando le cattive notizie si dice che i giovani di oggi guardano solo social, non lavorano, non fanno niente, non c'è speranza se questi giovani devono. Invece qua vediamo una cosa un pochino diversa, vediamo questi giovani gioiosi che lodano il Signore e c'è la speranza.
1: C'è, e venire al Festival dei Giovani a Međugorje ci aiuta a capire che c'è la speranza. Noi forse siamo sempre un po' abituati a vedere il lato peggiore delle cose, quindi i giovani non vanno più in chiesa, non pregano più, ma invece i giovani ci sono e sono il nostro futuro, sono la nostra speranza. Vedere tanti giovani qui a Međugorje, tutti insieme a fare festa, a pregare, questo dona speranza sicuramente.
0: E invece questo modo di pregare, cantando, ballando, suonando, questo modo diciamo diverso, com'è per lei?
1: È bellissimo perché ci fa riscoprire una chiesa gioiosa. D'altronde Dio non è uno che ci punisce, non è uno che ci vuole vedere tristi, Dio è uno che ci vuole vedere allegri, gioiosi, felici, e questa ci insegna che deve essere così.
0: È un amore che si distribuisce sempre di più.
1: Esatto.
0: Quindi di solito le cose quando la distribuiamo diminuiscono, invece questa cosa ancora di più cresce.
1: Esatto, quindi fa crescere la speranza e la gioia di vivere la nostra fede.
0: Se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua?
1: Provate, Međugorje a volte viene un po' presentato come un posto dove succedono cose strane, no, Međugorje è un posto particolare dove bisogna andare proprio per ritrovare se stessi e caricare la propria fede, avere più coraggio nel testimoniare la propria fede.
0: Io l'auguro buon festival.
1: Grazie.

0: Sant'Antonio fu un grande tessitore e costruttore di pace. E allora ci auguriamo che con la sua intercessione tutti noi possiamo diventare a nostra volta costruttori di pace. Ho detto che ci vuole tanta umiltà, tanta capacità di offrirsi e di fare il primo passo nei confronti degli altri, molto dialogo, riconoscere le ragioni altrui e anche umilmente riconoscere i torti propri. Però attraverso il dialogo e il desiderio di pace troveremo tanti motivi per costruirla appassionatamente giorno per giorno. Per l'intercessione di Sant'Antonio, il Signore ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi.

Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere la donna che lo tocca è una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata. Va in pace». Parola del Signore. Allora, fratelli e sorelle, nel Vangelo appena ascoltato sentiamo parlare di una donna peccatrice che entra nella casa del fariseo e con umiltà, perché il Vangelo dice che sta dietro a Gesù, con molta umiltà non si avvicina alla persona di Gesù, ma ai piedi di Gesù. Non dice niente. Piange, bagna i piedi di Gesù con le sue lacrime e li asciuga con i capelli, ma non è finita. E poi versa su di lui il profumo di un grande valore e li asciuga i piedi con i suoi capelli. E il fariseo, vedendo questa scena, si scandalizza, perché lui vede solo il peccato. Lui vede solo una donna peccatrice. Invece Gesù vede una persona da salvare, una persona da aiutare, una persona da amare. E questa forse è la prima cosa che il Vangelo ci vuole insegnare, cioè non confondere una persona con i suoi errori.
Perché Gesù sapeva distinguere una cosa dall'altra, condannava sempre il male che una persona faceva, condannava il peccato, però faceva di tutto per amare, per salvare quella persona, quel peccatore. E noi tante volte facciamo il contrario di una persona, ricordiamo quello che ha sbagliato, quello che ha fatto, quello che ha detto. Invece Gesù non guarda il passato, tutte le azioni della donna, ma la donna stessa, e vede che dentro di lei, dentro la sua storia, anche composta, fatta di tanti errori, dentro di lei c'è ancora un cuore capace di amare. E racconta Gesù poi la parabola di due debitori. Uno deve 500 denari e l'altro 50. E a tutti e due viene condonato il debito. E Gesù dice: chi di questi due amerà di più? E naturalmente quello a cui è stato perdonato di più. E qui anche c'è una cosa bella in questo Vangelo: amore e perdono sono profondamente legati. Non c'è amore senza il perdono e non c'è il perdono senza amore. Quando mi sento perdonato, nasce dentro di me la gratitudine e poi spontaneamente nasce dentro di me e mi è più facile amare perché sono stato perdonato. Pensiamo alla vita delle nostre famiglie. Quando vogliamo davvero bene a una persona, non significa che questa persona non sbaglia mai, che non ci ferisce mai. Succede in tutte le famiglie, però in un certo punto vogliamo scegliere. Voglio conservare per sempre questa ferita, questo ricordo di quella parola detta, di quella parola che mi ha ferito, oppure voglio salvare la relazione. E quante volte si soffre per una parola detta tanto tempo fa, 5, 10, 20 anni fa, e poi lo spirito maligno ce lo riporta, ce la riporta nella mente. Ti ricordi quella cosa che ti ha detto? Ti ricordi quello che ti ha fatto? Non sono dei pensieri casuali, ma sono le tentazioni. Perché il male non vuole che la nostra ferita si rinchiuda, ma sempre ci fa grattare. E poi di nuovo si riapre. E ripensiamo, rimurginiamo e soffriamo. Noi soffriamo, stiamo male, soffrono anche le nostre relazioni con gli altri e il male gioisce. Il Vangelo ci dice semplicemente: smetti di fare il conto. Dio smette sempre di fare il conto. Quando ti perdona non rinfaccia più. Quando ti perdona non ritorna più al passato che non c'è più, ma dice: vivi il presente, quello che è stato, quello un passato che non c'è più. Chi vive nel passato che non c'è più spreca uno dei doni più importanti che Dio ci offre, il tempo. E noi siamo chiamati a vivere il presente, non il passato che non c'è più, non il futuro che non sappiamo come sarà o se sarà, se il Signore ci concede la grazia di una vita lunga, però siamo chiamati a vivere bene il presente. Smetti di fare il conto, perché Dio fa così con te, Dio fa così con te.

me con noi. E a volte è difficile perché pensiamo: ho sbagliato, Dio non può volermi così tanto bene. Invece Gesù ci mostra proprio il contrario. Quella donna non ha paura di avvicinarsi a Gesù perché ha capito che davanti a Gesù non deve nascondere il suo peccato. Dio lo sa, Gesù lo sa e lei può portare quel peccato, quel passato e Gesù libera da tutto ciò che appesantisce il nostro cuore e dice alla donna: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. La donna entra con il peso del suo passato e Gesù le apre la porta di un nuovo futuro, più bello. E allora oggi dobbiamo chiederci: c'è qualcuno nella mia vita, a casa, nelle mie vicinanze, nelle mie relazioni, qualcuno a cui devo ancora perdonare? Forse ho detto perdonato, ma forse fino in fondo non ho perdonato ancora. Chiediamo al Signore questa semplice grazia di non avere un cuore che ricorda i torti, che vuole sempre rimarginare le parole, le ferite, la sofferenza, il passato difficile, ma chiediamo la grazia di avere un cuore che vuole sempre perdonare, un cuore che vuole sempre ricominciare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.